0: gli va male. Agire!
1: Eccoci, eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, questa è Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Chi ci segue lo sa che dopo Frankie High Energy MC, il pezzettino estratto da Potere alla Parola, c'è la nostra trasmissione. Chi tra voi ci dovesse essere qui per la prima volta e non ci conosce, il solito brevissimo bigliettino da visita per dire che questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio, si chiama appunto Stampa Rassegnata. Facciamo con questo un pochino il verso all'idea più metodica e sistematica della rassegna stampa, che è quell'attività con cui si guarda sui giornali cosa esce sulle cronache, nel nostro caso le cronache locali che escono nell'area metropolitana fiorentina. Quindi partiamo da spunti di cronaca, articoli che raccontano un po' i fatti o le opinioni su quello che succede appunto a Firenze e nella sua estensione geografica e metropolitana, e da lì, quando ci riesce, passiamo e apriamo i microfoni di Radio Wombat ad altre istanze sul territorio, siano esse collettivi, gruppi organizzati, movimenti o realtà o semplicemente, insomma, a volte sono anche dei singoli che hanno qualcosa secondo noi di interessante, di più preciso, più ficcante, più dentro la notizia, per usare questa terminologia giornalistica, di quanto non possiamo fare noi che non siamo tuttologi e a volte ci sembra di poter dire qualcosa rispetto alle tante tante cose che escono sulle cronache, altre volte, come capite tutti e tutte, un po' di meno. Questa è un po' la nostra trasmissione, quindi fatte le dovute presentazioni, fatti i dovuti saluti, direi di cominciare a fare, come tutte le settimane o quasi, un po' di appunto di rassegna stampa o di stampa rassegnata, cominciando ad aprire i giornali. Comincio questa settimana su una vicenda che continuiamo a seguire, credo che sia assolutamente importante proprio per la gravità di tutto ciò che dentro questa si svolge. Sto parlando di Sollicciano. Esce lunedì 8 dicembre, io lo vedo solo sulla Repubblica e penso di poter dire che solo Repubblica ne ha parlato, una notizia che è nello stesso tempo una buona notizia e una cattiva notizia. Guardiamola subito. Cella troppo piccola, il detenuto va risarcito, costretto a vivere in 3 metri quadrati, il giudice ministero condannato a pagare circa 11.000 euro. Riconosciuto il mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che vieta trattamenti inumani e degradanti. Questi sono i titoli e i grassettati, le cose messe in evidenza. Leggerei anche l'articolo che fa comunque un buon servizio dal punto di vista dell'informazione rispetto a quella che è la situazione di questo maledetto carcere. Una vita in 3 metri quadrati, tanto, a volte anche meno, era lo spazio lasciato a un detenuto nel penitenziario fiorentino di Sollicciano, un uomo che ha scontato la sua pena in celle sempre assieme ad altri detenuti, 2, 3, a volte 6 persone, costretto a sopportare giorno dopo giorno sovraffollamento, malfunzionamenti degli impianti, mancanza di acqua calda, una condizione di vita che il detenuto, una volta uscito dal carcere, ha deciso di lamentare in tribunale. Il giudice alla fine ha disposto un risarcimento economico in suo favore e condannato il ministero al pagamento, circa 11.000 euro, ovvero 8 euro per 1.401 giorni di detenzione trascorsi dentro Sollicciano. Durante il processo, l'ultimo passo di un lungo iter giudiziario, è stato accertato che l'uomo era stato costretto in uno spazio minimo inferiore a quello vitale. Accolta quindi la posizione del detenuto, assistito dall'avvocata Anna Lisi. Si tratta di una decisione particolarmente rara. Capita infatti che per lo stato degradante di un penitenziario, proprio come Sollicciano, un carcerato ottenga uno sconto sulla pena. Non è comune invece che una disputa giudiziaria di questo tipo arrivi a una sentenza di risarcimento. Dall'analisi dei documenti è emerso che il detenuto aveva vissuto in carcere per quasi 4 anni, tra 2010 e 2014, venendo spostato in 6 celle. Scusate, faccio un inciso per mettere l'attenzione sulle date 2010-2014. Noi stiamo parlando ovviamente nel 2025, stiamo seguendo tutta questa vicenda almeno dal 2024 sulle cronache, esplosa con la rivolta carceraria di luglio, ma era un'esplosione che seguiva seguiva ad altre esplosioni, cioè il problema e i problemi, le problematiche, le carenze strutturali di questo carcere sono evidenti da tanto tempo, e anche questa sentenza lo dimostra una volta di più, perché si è andati a riconoscere un risarcimento per una detenzione avvenuta ormai quasi 15 anni fa, tra il 2010 e il 2014. Quindi i problemi che sono stati già citati, sovraffollamento, malfunzionamento degli impianti, mancanza di acqua calda, quando diciamo che sono cronici, non sono opinioni mie né di chi tra noi interviene né di chi può prendere la parola sul tema carcere, che sia il garante dei detenuti, che sia quello regionale, che sia quello comunale, che siano persone che appunto prendono parola sulla questione e denunciano le condizioni del carcere, ma sono anche evidentemente, e a questo punto insomma lo possiamo mettere da parte come un dato più che certo, è oltre 10 anni, almeno 15 anni, che le condizioni sono inumane e degradanti. Lo dice anche questa sentenza, che appunto non è un'opinione, lo voglio ribadire, ma è certificata a questo punto da una sentenza che segue un iter giudiziario molto lungo. Cos'è? È pensabile che questa questione qua in tribunale sia andata avanti per un decennio, perché uno che esce dal carcere nel 2014 decide di chiedere un risarcimento o comunque di portare a giudizio la sua vicenda detentiva, lo avrà fatto molto probabilmente appena uscito o poco dopo la sua uscita dal carcere. Quindi evidentemente la vicenda si è trascinata per un decennio, pur trascinata in un decennio è arrivata a acclarare questa insomma questa situazione qua. Se si stabilisce un risarcimento è perché si è per un decennio tenuto conto di quello che è successo e c'è stato più che tempo per prenderlo in considerazione, quindi non è neanche possibile dire che è un giudizio affrettato, che è un'opinione tirata là, che è una sparata, che è una polemica, ma è assolutamente assodato quello di cui si parla e che si dice. Quindi ritorno all'articolo, dopo aver messo l'attenzione su questo aspetto, sulle date, sulla storicità dei problemi cronici di questo carcere, e torno a leggere. La superficie netta disponibile, tolto lo spazio occupato da mobili, letti e sanitari, è stata per lui spesso inferiore ai 4 metri quadri, a volte anche meno di 3. Il giudice ha riconosciuto inoltre che in quegli anni la condizione di disagio dovuta al sovraffollamento delle celle di volta in volta occupate si è cumulata alle altre condizioni di detenzione degradanti, quali la mancanza di riscaldamento e di acqua calda, nonché il malfunzionamento delle docce per lunghi periodi di tempo. Per il tribunale ci sarebbe stato quindi il mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che vieta trattamenti inumani e degradanti. È un diritto quindi ad essere risarcito. Questa sentenza conferma che il diritto alla dignità della persona deve essere riconosciuto anche ai detenuti, spiega l'avvocata Annalisi. Una decisione importante: le persone in carcere non possono vivere in condizioni inumane e degradanti, serve il rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La sentenza rappresenta l'ennesimo giudizio negativo per un istituto che non sembra trovare pace e che pure nell'ultimo anno ha dovuto fare conti con suicidi, gesti di autolesionismo, proteste, incendi dolosi. Sindacati, avvocati e politici hanno più volte denunciato il sovraffollamento del penitenziario. L'ultimo dato, al 30 novembre, racconta di 557 detenuti presenti, ma con solo 502 posti disponibili. Lo scorso marzo anche i magistrati di Magistratura Democratica, che è una componente dell'Associazione Nazionale Magistrati, si erano schierati chiedendo la chiusura degli spazi detentivi fino alla loro completa ristrutturazione. Non sono in condizione di rimanere aperti. Hanno denunciato gli spazi ristrettissimi in cui devono vivere detenuti, letti a castello con 3 brandine che, hanno spiegato, arrivano a sfiorare il soffitto. Chi è entrato racconta di pareti piene di muffa, cimici nei materassi, situazioni che hanno innescato centinaia di ricorsi tra i detenuti, e lamentele dei sindacati di polizia penitenziaria che giorno e notte lavorano nella struttura. Il ministero ha avviato da tempo alcuni lavori di riqualificazione che però ancora devono essere conclusi. Insomma, poi qui si è un po' parlato addosso, facendo un po' di riassunto di quella che è questa vicenda carceraria. Chi ci ascolta con continuità sta seguendo insieme a noi gli articoli che escono e lo sa. Chi magari ci ascolta appunto per la prima volta lo sente dire, o anche chi ci ascolta fuori da Firenze. Colgo sempre l'occasione per ringraziare i compagni, le compagne, la redazione di Radio Onda Rossa, che rimanda la nostra trasmissione anche laddove arrivano le frequenze della sua radio. Quindi grazie, perché per noi è davvero un'opportunità e in qualche modo un privilegio partecipare al palinsesto di Radio Onda Rossa. E quindi chi ci ascoltasse da fuori si rende conto di questi problemi che riguardano Firenze, che riguardano la Toscana, che riguardano una terra che appunto, proprio per stare sul pezzo, ha festeggiato da poco la festa della Toscana, con la sua retorica poi per la verità sempre più debole e sempre più affievolita sull'abolizione della pena di morte, primo nel mondo grazie appunto ai sovrani illuminati. Insomma, questo è quello che succede qui da noi, nonostante e dietro le retoriche sui diritti umani, sulle convenzioni europee, appunto sull'Unione Europea, ma anche sulla storia del territorio, citando ancora una volta la festa della Toscana e l'abolizione della pena di morte. Purtroppo la situazione è questa qua, e c'è anche chiaramente da dire che le persone che ricorrono, che vanno da un avvocato rischiando in qualche modo di esporsi anche con dei soldi, con dei soldi di tasca, per aprire un processo contro il Ministero di Grazia e Giustizia, si diceva una volta, poi è rimasto solo il Ministero della Giustizia, perché la grazia evidentemente non ha a che fare con questa terra, direbbe qualcuno. Insomma, non saranno molte le persone, ecco, dicevo, che riescono a farlo, o anche che sperano di poter arrivare a una sentenza favorevole e invece di non trovarsi a dover rispendere tutto, tenendo conto di che chi va in galera con molte probabilità, insomma, ha già evidenti problemi e molto probabilmente anche economici. Capite e capiamo tutti bene quanto questi processi, quanto queste sentenze possano essere limitate nel numero rispetto invece alla grande quantità di persone che avrebbero probabilmente diritto a risarcimenti o economici o a degli sconti di pena. Insomma, la vicenda, le vicende legate alla carcerazione in Italia, più in generale alla penalità e ai reati, non trovano mai spazio nel dibattito pubblico, si pensa totalmente ad altre cose. Facevo riferimento anche la scorsa settimana a quello di cui dovremmo cominciare ad occuparci, visto che ci chiamano a un voto referendario, che è appunto il referendum sulla giustizia, che di tutte queste cose qua che riguardano davvero le persone comuni non ha niente sostanzialmente a che vedere. Si parla invece della separazione delle carriere, di altri tecnicismi o del rapporto tra giustizia e politica, che certamente ci riguarda, ma probabilmente messo nella forma dei quesiti referendari fino a un certo punto, comunque insomma sono cose abbastanza relative a chi esercita la professione. Non sarà facile farle penetrare nel dibattito pubblico, se non nella forma più caciaresca, se vogliamo, di un referendum, di questa riforma che è proposta dal governo, da un governo di destra che del carcere, della penalità, dell'aumento dei reati e della sicurezza ha propriamente le sue solite idee. Non c'è neanche molto altro da dire, insomma, le conosciamo, le conoscete, le vediamo tutti. Fosse per loro, molto probabilmente non ci sarebbe neanche risarcimenti da dare, neanche multe, perché le convenzioni sui diritti dell'uomo, su tutte queste cose qua che in qualche modo hanno a che fare secondo loro con il buonismo, non ci sarebbero, perché chi va in galera si deve buttare via la chiave, e queste sono le solite retoriche, salvo poi quando la galera tocca ai colletti bianchi o tocca anche al mondo della politica, allora si parla in tutt'altri termini, si hanno tutt'altre premure e si vorrebbe rovesciare, insomma, la frittata fino all'inverosimile. Questo era comunque l'articolo. Penso di aver fatto il solito, tra virgolette, servizio pubblico, portando all'attenzione il tema del carcere, il tema di Sollicciano, del quale è solo per finire, si dice che si è denunciata, si è chiesta la chiusura definitiva, ma sempre sempre, ricordiamo che è sempre fino a un certo punto, perché invece sembrerebbe che si vada verso una sorta di ristrutturazione a pezzi, utilizzando un magazzino da allestire a nuova struttura detentiva che è lì accanto, e questo sembrerebbe essere la ipotesi più probabile, sempre che qualcosa si muova davvero, perché sembrerebbe una danza immobile che dura da tanto e tanto tempo. E anche oggi abbiamo aggiunto un altro elemento, una notizia che fa riferimento al 2010-2014, e le cose erano già così. Facciamo a questo punto una pausa musicale, la facciamo adesso perché poi c'è tante altre cose con E Green, Pietro Micca.

0: E riprendo il microfono, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Per chi di voi si collega solo adesso, sappiate ovviamente che potete riascoltare l'intera trasmissione andando nella sezione podcast, scaricandola e ascoltandola da capo. Questo vale per noi e vale per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Riteniamo insomma che sia una certa comodità, un certo comfort e ci offre a tutti e a tutte delle buone possibilità per un ascolto più completo, meno episodico e meno legato all'orario nel quale ci si collega o in AM o in streaming per ascoltare la nostra radio. Quindi se vi state collegando solo adesso, vi siete persi la prima parte, abbiamo parlato di Sollicciano, di una notizia su una sentenza che ha portato, è stato portato a processo e anche risolto favorevolmente a favore del detenuto, un periodo di detenzione in condizioni inumane e degradanti. E la notizia era stata data da Repubblica, abbiamo letto l'articolo, fatto insieme qualche considerazione. Se vi è piaciuta la pausa musicale e l'avete ascoltata, era E-Green con Pietro Micca e ora cominciamo a snocciolare qualche altro argomento collegandoci con Francesco di Salviamo Firenze. Non dico altro perché c'è l'introduzione che parte tra due secondi due all'intervento che abbiamo raccolto con lui.
1: La stampa rassegnata di Radio Wombat, ancora torniamo nel centro storico fiorentino, nell'area UNESCO, tra le tante bellezze ma anche tra le sue bruttezze, o meglio tra coloro che in modo furbesco e anche truffaldino cercano di sfruttare la bellezza della città e di alcuni suoi immobili davvero impressionanti per quanto riguarda il patrimonio artistico e culturale che contengono e che li caratterizzano per farne i soliti affari. Stiamo parlando del ex convitto La Calza, che abbiamo seguito sulle cronache locali, tante notizie che sono uscite a riguardo di questa situazione qua, che è in qualche modo assurta nuovamente a simbolo della speculazione e dell'appropriazione privata del centro, della storia, dell'identità e della cultura della città. Siamo ai nostri microfoni nuovamente con Francesco del referendum Salviamo Firenze per viverci. Ciao Francesco, che è stato protagonista insieme ad altri e a tante altre persone del presidio che si è svolto proprio questo fine settimana, il 6 di dicembre, quando si sono ritrovate appunto lì davanti per insistere e chiedere controlli e un esito di fatto di fronte a un dibattito pubblico, chiamiamolo in questo modo qua, che sta andando in scena da diverse settimane con articoli di cronaca, con prese di posizione, con dichiarazioni da parte della politica che continuano a fare melina. Si sposta continuamente la palla in avanti, ma l'albergo a questo punto è aperto o è chiuso? Il ristorante è aperto o è chiuso? Il comune interviene o non interviene? Francesco, a te la parola per raccontarci un pochino come è andato questo presidio con la sua creatività e con il suo spirito, se vogliamo, anche un po' carnevalesco, e per dirci dal vostro punto di vista a che punto siamo con i controlli comunali tanto annunciati ma discutibilmente poi realizzati davvero.
2: Grazie per questo spazio, buongiorno a tutte e a tutti, a chi ci ascolta. E niente, quello è stato un flash mob a sorpresa, quello di sabato, e appunto con una simbologia legata al cartellino rosso che richiama anche Red Card for Israel. In questo caso il cartellino rosso era non tanto per l'imprenditore, che diciamo dal suo punto di vista fa il suo e coglie un'opportunità che noi abbiamo segnalato, che è offerta dalla normativa comunale. Di fatto è possibile aprire alberghi camuffati da spa oppure camuffati da palestra o quant'altro. Tutto ciò di fatto rientra nel direzionale e non nel ricettivo come categoria, e quindi il risultato, per farla breve, è che in area UNESCO non c'è nessun divieto, nessun reale blocco all'apertura di nuove strutture ricettive anche di lusso. E per questa ragione era l'altra simbologia musicale che abbiamo scelto, era quella di parole, parole, parole e non cambi mai, riferito anche appunto alla continuità di questa giunta poi con una norma che viene da lontano. E pertanto il nostro presidio voleva chiedere, e di fatto l'abbiamo scritto anche nei comunicati, una modifica del regolamento che di fatto faccia rientrare anche il ricettivo non alberghiero nel direzionale e che venga quindi poi il direzionale trattato di conseguenza, altrimenti il blocco non esiste. E quello che noi chiediamo anche alla giunta, lei, l'assessore all'urbanistica, ha detto che i controlli non si annunciano ma si fanno, noi diciamo si annunciano, poi si fanno e poi si comunica alla cittadinanza il risultato di questi controlli, quali siano stati fatti e quali no. Da questo punto di vista la calza è alla luce del sole in qualche modo, possiamo dire anche sfacciatamente, però è davanti alla centrale dei vigili, sono stati fatti numerosi controlli e gli è stato detto mettiti, hai 90 giorni per metterti a norma, dopo una multa anche risibile, insomma, perché poco più di 4.000 euro quando ha un ambulante che viene multato perché non è in regola, la merce viene sequestrata e paga 5 o 6.000 euro, non è che gli viene detto mettiti in regola dentro 90 giorni come è stato fatto per la calza. Ma il punto, ripeto, è che mettersi in regola vuol dire fai la spa, perché la, diciamo, l'ingiunzione del comune rileva che quella struttura funziona ricettivo, non funziona la spa e quindi non può operare. Mettiti in regola vuol dire fai funzionare la spa, ovviamente in maniera preponderante rispetto alla struttura ricettiva, ma appunto il problema è che mettersi in norma vuol dire comunque rientrare in una norma che di fatto permette l'apertura di un nuovo ricettivo. Quindi cambiamo questa norma. Quindi la nostra protesta porta anche una proposta, insomma, al di là poi dell'ironia che abbiamo voluto mettere in campo, ma in realtà è un'ironia molto, molto amara. E aggiungo che invece appunto, era un flash mob a sorpresa, per quello non è stata data comunicazione e invito alla cittadinanza. Quello che faremo invece sarà un presidio sabato 13 ore 11 davanti all'ex cinema Eolo, dove appunto sorge una struttura ricettiva con spa di lusso, quello che doveva essere, nelle parole, appunto parole dell'amministrazione, un luogo per attrarre nuovamente la cittadinanza e la residenza. Quindi sabato sabato 13 dicembre ore 11, presidio davanti all'ex cinema Eolo.
0: Ecco, benissimo Francesco, grazie, sei passato in modo fisiologico e naturale ad altre questioni, ad altri temi che restano aperti per tutta la città e ovviamente anche sulle cronache locali. Grazie per averci segnalato la prossima futura iniziativa sul cinema Eolo, che ricordiamo era settembre quando venne fuori la notizia che erano state di fatto già tradite le dichiarazioni, le aspettative che si erano fatte circolare sul tentativo di riportare la cittadinanza dentro le mura storiche o approfittando della ristrutturazione del cinema Eolo, e invece anche qui un'altra spa. Quindi il modello sembra sempre quello, ora sembrerebbe che Firenze deve diventare addirittura una città o una capitale termale, scusa la battuta, ma insomma ce le levano proprio di bocca. Vorrei approfittare a questo punto di te per parlarci anche di quello che è successo al consiglio di quartiere 1, aperto appunto lì in San Frediano, Santo Spirito e Oltrarno, dove negli articoli di cronaca, perlomeno quello che esce sul Corriere Fiorentino, si dà un'accezione e una curvatura un po' politica o forse politicistica a quello di cui si è parlato, perché si apre con il titolo "Ascoltateci o non vincerete più". Questo sicuramente è un tema che attraversa la cittadinanza, quella attiva ma anche quella passiva, che purtroppo insomma sappiamo e vediamo dalle percentuali di voto che è sempre meno
1: attratta dalla politica, perlomeno da quella che va in scena dentro i palazzi attraverso i partiti, proprio per le tante problematiche che sono sul piatto. Ma comunque, ecco, ci interesserebbe, visto che c'eri, sapere da te come è andato il consiglio di quartiere, quali sono i temi di cui si è discusso con più attenzione e con più tensione da parte degli abitanti di lì, e insomma qual è il sentire, diciamo, della gente che ancora una volta è ricorsa a questo strumento del consiglio di quartiere aperto per avere un'interlocuzione con l'amministrazione, o quantomeno con i livelli di prossimità che l'amministrazione si dà attraverso i consigli di quartiere.
2: Beh sì, in effetti un intervento di un vecchio militante PD ha detto che finirà il PD come a Venezia, dove perde sempre, in quanto la gente, diciamo, progressista tende a non andare a votare, la gente democristiana vota a destra, io riferisco quello che è stato detto ovviamente, e la gente di sinistra vota a sinistra e il PD rischia di perdere anche Firenze. Questa è stata la sintesi brutale dell'intervento. Vari temi, dalla, diciamo, appunto gentrificazione della città agli spazi sottratti dai deore, dalle auto in via nazionale ai pedoni, tema molto importante, e la insoddisfazione per il nuovo regolamento dei deor, che di fatto non toglie niente e vieta delle strade a cui nessuno verrebbe in mente di mettere un deor, diciamo, perché sono strette. Per esempio la via del Gomitolo dell'Oro, via del Campuccio, dove non ci sono locali. Bisogna dire che le risposte dell'amministrazione, o comunque del presidente del quartiere 1, Mirko Ruffilli, sono state, diciamo, puntuali. È stato sollevato anche il tema dell'impatto del nuovo studentato nelle ex poste, e lui ha risposto, diciamo, in maniera puntuale, però alla fine si è capito una cosa, l'ha anche detto alla fine il presidente: sono contro a dei mulini, sono come Don Quixote, riferendosi evidentemente alla normativa nazionale, ma forse, anzi sicuramente, perché poi l'ha esplicitato anche rispetto alle categorie economiche, perché rispetto ai deor lui ha detto: io come abitante, cittadino, residente, vorrei toglierli, come presidente del quartiere 1 devo trattare e mediare con altre forze, stakeholder, come si dice, ecco. E questo è una ammissione di grande onestà, insomma, che va riconosciuta, con grande amarezza dire che però ci vorrebbe forse anche un pochino più di coraggio da parte in generale della giunta, al di là dei consigli di quartiere aperto, che sappiamo poi lasciano il tempo che trovano, spesso non c'è la possibilità poi di controbattere ai primi interventi, no? Dopo le risposte della giunta, e spesso sarebbe invece opportuno il caso di farlo, di poter dare la parola. Uno strumento di partecipazione importante, però ecco, poi quando viene fuori che qualche giorno prima c'era stata un'assemblea cittadina proprio per parlare della calza, in cui delle poste, del studentato alle ex poste, dove sarebbe stata presente anche la sindaca, e questo non era pubblico, questo invito, e viene anche rinfacciato: ah, perché non siete venuti lì, da parte del presidente del quartiere. Ecco, un po' dispiace, perché si capisce che poi gli spazi di partecipazione forse non sono quelli. Sappiamo che il consiglio di quartiere conta molto poco, conta come spazio e antenna di ricezione del sentore dei cittadini e delle cittadine. Da questo punto di vista ben vengano le iniziative di consiglio di quartiere aperto, però poi bisogna che ci sia più concretezza nelle risposte.

0: ragazzi del quartiere, ma è dovuta alla necessità perché c'erano i lavori. Ecco, allora quando si sentono queste risposte di fronte a domande anche sistemiche, strutturali sul modello di città, e si vanno a tirar fuori queste perle, io penso che questo sia un po' negativo per la voglia poi della gente di partecipare politicamente alle iniziative e anche poi alle votazioni. Quindi massima attenzione quando si organizzano questi momenti di dare poi conto a quello che viene detto, perché se no poi cade tutto nel dimenticatoio e la volta dopo la gente non ti ci viene o viene anche più incazzata.
1: Dalla parte, Francesco, che la gente torni più incazzata sarebbe in parte anche una speranza. Ovviamente lo dico con una battuta, anche se condivido totalmente quello che hai detto, c'è da starci sempre molto attenti perché a forza di supercazzo il nostro pubblico ci passerà all'uso di questa citazione dal Conte Mascetti e da Amici miei. D'altronde siamo nell'area metropolitana fiorentina e va così. Purtroppo, ecco, a forza di supercazzole hanno portato le persone a un livello davvero di qualunquismo, di cinismo e di disaffezione che è pericoloso, non solo pericoloso nei confronti delle votazioni o delle forze politiche maggioritarie, che questo ci interesserebbe anche giusto, anzi potrebbe anche farci piacere, visto che sono i principali responsabili del baratro al quale ci stiamo affacciando, ma la disaffezione rischia di diventare totale a 360 gradi. E investire anche le situazioni invece che meno se la meriterebbero, perché in questi anni, nonostante il loro minoritarismo, diciamo pure il nostro minoritarismo, abbiamo invece tenuto botta, abbiamo tenuto il timone dritto, non abbiamo smesso di dire le cose come stanno, non abbiamo neanche smesso di provare a praticare delle alternative, per quanto chiaramente nel minoritarismo e nella minore disposizione di potere, mezzi, soldi e quant'altro. Comunque, preziosissimo il tuo intervento, come sempre questa tua presenza dentro l'assemblea, ecco, ci hai fatto un report importante, mi permetto di non aggiungere qualcosa, integrare o forse tra virgolette fare un piccolo passo indietro rispetto ad alcune delle cose che hai detto. Una di queste cose che hai citato è la sospensione da parte del Comune di Firenze dei nuovi contratti per i CADDI. Questa è una delle vicende che abbiamo visto sui giornali, mi sembra che alcuni mesi fa l'avevamo commentata, le cosiddette macchinine da golf, come le hai chiamate anche te, che il comune sostiene di aver tolto di mezzo. Io ne avevo parlato proprio come di una mossa propagandistica, una delle solite mosse di marketing utili a far sembrare alla gente che si sta prendendo in considerazione i problemi del centro storico e dell'overtourism. E infatti, come ci confermi durante una delle tante occasioni, o forse neanche anche troppe, perché poi di confronto con la gente fuggono, non ne creano, e quando c'è, ecco, i risultati e i rischi ce li hai ben messi in evidenza anche te. Comunque il comune è subito corsa a dire che avevano fatto questo, mentre la gente gli chiede ben altro. Un'altra delle cose alle quali hai fatto riferimento è la chiusura, prossima ventura dei contratti con i monopattini elettrici free floating, così si dice, questa è la definizione anche per le biciclette, cioè quelle che si possono prendere, sbloccare con l'applicazione, pagare in base al minutaggio di utilizzo e poi lasciare dove si vuole. Questa è la definizione, il free floating. Per quanto riguarda le biciclette, sembrerebbe che ancora, diciamo, non sono sotto la lente focale del Ministero dei Trasporti e nemmeno del Comune di Firenze. Per quanto riguarda invece i monopattini, come ricordiamo, Firenze con il sindaco Nardella è stata una delle prime città d'Italia a mettere, come si può dire, a mettere sotto accusa il rischio che fossero utilizzati in maniera poco idonea, che costituissero un rischio addirittura per i pedoni, quando nell'area metropolitana ovviamente va da sé che circola di tutto, comprese macchine, moto e di ogni categoria, di ogni peso, di ogni altezza dal punto di vista del cofano, quindi di una pericolosità estrema, ma anche nel centro storico circola un po' di tutto. E quindi, insomma, che si andasse a dire che il pericolo per i pedoni fosse costituito dai monopattini elettrici diventava un po' una barzelletta, però tant'è che se è possibile, Nardella aveva un po'

anticipato addirittura le decisioni di Salvini per quanto riguarda il casco, per quanto riguarda poi la targa e tutte vicende che, vuoi o non vuoi, alla fine, come era evidentemente l'obiettivo di queste manovre, quello di limitare l'uso, la diffusione e la possibilità di impiego di questi mezzi, e quindi il comune ha annunciato che a Firenze ne faremo a meno e che monopattini elettrici non ci saranno più. Ora, fermo restando appunto quello che insomma abbiamo sempre detto, che in qualche modo fossero un po' un giochino per i turisti, ciò non toglie che magari qualche studente, per andare a scuola, per tornare da scuola, per andare a fare un piccolo spostamento legato ai compiti, allo sport, alla socialità, alla musica, quello che gli pare e piace, potesse anche utilizzare un mezzo elettrico, tutto sommato poco impattante, poco ingombrante, anche rispetto a una città che resta un bicchiere in tutti i sensi, nel senso del bicchiere di cristallo, perché è bella e perché è pulita, ma nello stesso tempo è un bicchiere anche per le sue dimensioni, e in questo bicchiere circola qualunque cosa, e è andata a finire che a farne le spese sono mezzi elettrici, sono mezzi leggeri, sono mezzi dallo scarso e dal poco ingombro, però evidentemente fanno brutto e non piacciono. Piacciono di più i van con i vetri oscurati, perché richiamano l'idea dei ricconi, della ricchezza, dei nababbi che girano dai Four Seasons alle enoteche di lusso, e questo è quello che purtroppo subiamo, e si scagliano contro le persone comuni che magari una volta nella vita avevano pure approfittato di un monopattino elettrico senza con questo, ecco, farne troppa prosopopea. Queste sono alcune delle cose che ci hai detto, mi sono permesso di spacchettarle perché magari qualcuno che le ascolta non lo aveva capito, non lo aveva letto. Non diamo mai per scontato che tutti seguano le cronache come facciamo noi, che per abitudine ormai le guardiamo proprio per farne una trasmissione radiofonica a beneficio di chi vive a Firenze e non ha il tempo, la voglia o l'energia anche mentale per guardare i giornali, o addirittura di chi ci ascolta da fuori, e come ho detto, ringraziando anche Radio Onda Rossa che ci dà l'opportunità di essere ascoltati anche fuori regione, nell'area metropolitana romana, dove insistono appunto le onde rosse di Radio Onda Rossa. Un'altra e ultima cosa, anche questa utilizzata dal consiglio di quartiere, consigliere di quartiere, dalle forze politiche di maggioranza nella giunta fiorentina, quella dello spostamento dei bus che dalla zona del Lungarno, della torre della Zecca Vecchia, sono state poi portate alle Cascine. Anche qui un'altra cosa che mi permetto di aggiungere: come ci hai già detto e diceva giustamente Francesco nel suo intervento, non è vero che il comune è intervenuto a spostare i bus per salvare i bambini della zona di Borgo Allegri o della zona della scuola città Pestalozzi dietro Santa Croce o della Vittorio Veneto, bambini che invece hanno rischiato negli anni di essere davvero trascinati via dai gruppi di turisti che arrivavano a frotte con i loro trolley, i loro bagagli, anche la loro ansia e smania di arrivare negli alberghi, fregandosene un po' anche delle zone di residenza nelle quali passavano, tra queste anche quella parte di Santa Croce che forse per certi aspetti è ancora una di quelle che in qualche modo è abitata, e sono stati spostati proprio per i lavori della tranvia. Quindi a questo si aggiunge un altro secondo effetto secondario che non è stato detto e citato, ma che mi sembra utile visto che arriva il Natale. Vi ricorderete quante polemiche avevano seguito l'impatto sul paesaggio, sullo skyline della ruota panoramica di Firenze che era stata montata per la prima volta a ridosso del centro storico nei giardini della fortezza. Ecco che, tornando a dire che la città è un bicchiere, nel momento in cui sulla Zecca Vecchia insistono i cantieri della tranvia e non è possibile fermare i bus turistici, e i bus turistici sono stati portati nel piazzale delle Cascine, e nel piazzale delle Cascine era stata spostata la ruota panoramica dopo le tante polemiche, credo anche giuste, rispetto alla vicinanza della ruota panoramica al centro nei giardini della fortezza. Ecco che adesso che alle Cascine si è portato i bus, la ruota panoramica in questo Natale è già stata rimontata ai giardini della fortezza. Quindi purtroppo, o per piacere, perché d'altronde è una croce e una delizia di questa città, l'essere piccola e vedere così tanta bellezza, così tanto patrimonio artistico e culturale e architettonico concentrato, ma dall'altra parte, se si è in una città piccola, non ci si riesce a sottrarre agli effetti di spostare una cosa e dover andare a pestare
spostare i piedi a un'altra. Quindi la ruota panoramica è tornata nel luogo delle peggiori polemiche, dove più impattante è la sua presenza intorno allo skyline della città. Qualcuno potrebbe dire: ma tanto ormai si è fatto il cubo nero sul Lungarno, si rischia e si sta probabilmente realizzando un altro cubo nero in quel San Gallo, e a questo punto rimettiamo anche la ruota panoramica lì dov'era. E nel momento in cui era stata spostata le cascine, creando il villaggio di Babbo Natale con tutti i suoi annessi e connessi nel periodo natalizio, era stato utilizzato anche in chiave, se vogliamo, securitaria, dicendo che era un presidio di luci, che era un presidio di presenza e di famiglie, di gente che andava alla ruota panoramica, al villaggio di Babbo Natale. A questo punto le cascine invece sono state di nuovo appaltate come uno scolmatoio degli effetti indesiderati del turismo di massa, che sono i bus. Questo senza condannare nessuno, perché arrivare in una città con un bus turistico non è un crimine. La gestione di questi bus è un altro invece capitolo, che riguarda di più il comune e riguarda di più le istituzioni, che dovrebbero garantire una buona mobilità cittadina e con questa anche una accessibilità a chi arriva da fuori. Direi appunto che su questo abbiamo detto tante cose. Ora, visto che tra questi aspetti citati c'è anche quello delle sanzioni e delle multe, vorrei guardare e portare alla vostra attenzione un altro articolo che esce su Repubblica e che fa un po' il punto su quelle che sono le previsioni del bilancio e alcune riflessioni insieme, senza particolari pretese né scientifiche né di analisi dei dati. Non sarà mai nessuno né genio alla Leonardo da Vinci né preparato quanto possa essere a risolverli, ma sarà un lento e complicato lavorio di tutte le componenti che la città la vivono, fermo restando che ci dovremmo liberare dal peso eccessivamente ingombrante dei cosiddetti stakeholder, cioè degli investitori, degli operatori economici, che davvero la fanno da padrone, fanno tutto quello che gli pare, e le istituzioni ci continuano a ingannare con il solito frame dell'impotenza e dell'impossibilità di limitare gli appetiti di questi operatori e player. Una volta che ci siamo messi e trovati d'accordo che il principale potere di intervento non possa essere quello degli operatori economici, che in città vengono a fare soldi, o meglio, stando tranquillamente all'interno della cornice della Costituzione repubblicana, dire che l'iniziativa privata e anche con essa il diritto a fare dei soldi e degli affari è garantito a tutti, fermo restando che non possa schiacciare o ledere altri diritti, nel momento in cui, ecco, ci mettiamo d'accordo su questo, allora possiamo forse riuscire a tirarci fuori dalla tazza e dal baratro nel quale ci hanno precipitato, per aver messo il principio di azienda e il profitto sopra ogni altra cosa, talmente tanto sopra ogni altra cosa che diritti e sostenibilità sono sostanzialmente spariti dalla scena. Bene, eccolo qui l'articolo di cui volevo dire qualcosa. Esce su Repubblica, si sta parlando del bilancio previsionale del Comune di Firenze per il triennio 2026-2028. Chiaramente è un tema enorme, io non ho alcuna pretesa di fare né un riassunto né dare delle particolari indicazioni. Mi è caduto l'occhio su alcune cose, su alcuni dati che sono stati tirati fuori dai tanti interventi su questo tema. L'articolo dice: dal turismo un quarto delle entrate, 10 milioni in più solo per i pullman. Almeno un quarto della spesa corrente del bilancio del Comune di Firenze è finanziato dal turismo, tra tassa di soggiorno, ZTL per i bus turistici, incassi dei musei civici e la gran parte dalle multe. In totale si parla di oltre 200 milioni sugli 890 che Palazzo Vecchio ha messo nel bilancio previsionale come spesa per l'anno prossimo. Tra le voci più consistenti c'è l'imposta di soggiorno, vale 84,9 milioni, circa 3 milioni in più di quanto previsto l'anno scorso. Per i musei civici la previsione di incasso è di 8 milioni, ossia 1 in più dell'anno precedente. Poi ci sono le multe. Come a dicembre 2024, nel bilancio di previsione vengono inseriti 105 milioni di euro sotto questa voce, ma i verbali dei primi 9 mesi del 2025 sono per l'82,4% di non residenti, per il 17,6% di residenti, spiega la sindaca Funaro. Da chi arriva
arriva da fuori, quindi l'incasso previsto supera gli 86 milioni. Sanzioni per lo più per eccessi di velocità, porte telematiche e infine divieti di sosta, passaggi con il semaforo rosso. Forse si potrebbe aggiungere anche con il semaforo arancione, perché vista la famosa storia delle telecamere che poi ti prendono mentre non sei ancora passato dall'altra parte con l'arancione, anche con l'arancione cominci a prendere delle multe per il rosso. Ma ora non è propriamente questo che volevo dire, è che salta agli occhi questo dato, per cui i 105 milioni vengono dalle multe. La sindaca ci rassicura, come ci hanno sempre rassicurato, che più dell'80% di queste multe vengono fatte a non residenti, quindi, come dire, noi le multe le facciamo, ma non odiateci perché le facciamo a quelli che arrivano da fuori. Certamente, insomma, la cosa è un po' curiosa, perché si prende più soldi con le multe di quanto se ne prende con la tassa di soggiorno, che è tanto chiacchierata e che però poi, ecco, non solo non arriva a equiparare i soldi che entrano in casse comunali per quanto arrivano invece dalle multe, ma che se la andiamo a guardare, nonostante le tante chiacchiere che si fanno, è anche molto sbilanciata. Io sono andato appunto a guardare questo per ribadire sempre una solita e stessa cosa, cioè che chi ha di più paga alla fine in proporzione meno di chi ha di meno, perché se uno va in un albergo a una stella spende 2,50 euro, a due stelle ne spende 3,50, a tre stelle ne spende 4,50, a quattro stelle 5,50, a cinque stelle ne spende 8. Quindi, insomma, chi va a spendere 50 euro a notte spende quasi il 10% in tassa di soggiorno, che sono circa 5 euro, chi invece di spesa per notte ne spende 200 o anche 300 euro a persona ne spende solo 8. Quindi questo poi ci dà un'idea di quanto sia classista il tentativo da parte del comune di orientare le tasse di soggiorno, che sono chiaramente solo una parte delle entrate. Mi sembra interessante dirlo, quanto interessante è anche dire che se 105 milioni di euro arrivano nelle casse comunali da queste famose multe, si configura una situazione anche abbastanza curiosa, nella quale bisogna che queste multe le si facciano. Non è solo un discorso per, come dire, siccome sarebbe meglio non farle, ma si creano anche evidentemente una dipendenza dalle multe che impedisce poi di strutturare anche la mobilità urbana in un modo che eviti che si compiano le infrazioni. Io questo mi domando: se c'è una dipendenza delle casse comunali dalle infrazioni che vengono compiute, invece che lavorare per evitare che le infrazioni ci siano, si continua a lasciare le cose come stanno e si lascia che le infrazioni si possano compiere. Tra queste infrazioni, un'altra che mi sembra indicativa è quella che si legge poco più avanti nell'articolo, quando ci dice: il balzo più grande viene dai bus turistici. In un anno Palazzo Vecchio mette a bilancio 10 milioni in più, arrivando a 27 milioni e mezzo dai controlli su quei tipi di autobus e il loro accesso alla ZTL. Vi rientrano i ticket, ma pure le multe degli irregolari. Su questo è la stessa sindaca a segnalare i controlli legati allo scudo verde, con le sanzioni previste da inizio luglio. Da quel momento fino a metà settembre i bus turistici ne hanno ricevute in media 12 al giorno, una cifra considerevole che va di pari passo alla crescita delle entrate dovute alla ZTL. Ecco qua che le multe per lo scudo verde fatte ai bus turistici fruttano al comune diversi milioni di euro, 27,5 per la precisione, 12 multe al giorno. Quindi, insomma, questa dipendenza delle casse comunali dalle multe diventa poi un problema, perché anziché lavorare per evitare che le infrazioni si facciano, si lasciano le cose come stanno e si fa in modo che le infrazioni ci siano, perché con queste si finanziano le casse del comune. Ecco, in sostanza, che poi tutti i ragionamenti su ticket sì, ticket no, tasse sì, tasse no, vanno poi un po' a farsi friggere quando si fanno le multe, che di fatto è come applicare dei ticket o dei balzelli, anche se non hanno questo nome, ma ne hanno
un altro. Comunque ci sarà, penso, occasione di parlarne, vedremo anche magari degli interventi assolutamente più competenti dei miei, che sono in questo senso solo delle piccole provocazioni o delle piccole incursioni su dei temi di una certa complessità, anche senza rinunciare però a spacchettarla la complessità e a mettere comunque in risalto che gran parte dei soldi vengono fuori dalle multe. Girala come vuoi, se hai bisogno di più soldi, insomma, chiedili o prendili in maniera più onesta, e ovviamente quando dico onesta mi riferisco principalmente in maniera progressiva, perché affermare continuamente che non si possono mettere limiti al turismo quando si parla di sostenibilità urbana, vivibilità dei quartieri e sostenibilità ambientale, perché non si può ledere il diritto di tutti a visitare Firenze e poi nello stesso tempo però tassare in modo sproporzionato e in proporzione, in percentuale, di più coloro che spendono di meno e che quindi hanno meno soldi in tasca da spendere rispetto a chi va in un 5 stelle o in un 4, diventa un po' una barzelletta. Ecco, questo era quello che volevo dire. Siamo agli ultimi 5 minuti di trasmissione, non si può che dedicare un po' di tempo e un po' di spazio a quella che è, diciamo, il ricordo, se vogliamo così, a un anno di distanza della strage che c'è stata all'ENI di Calenzano, il deposito ENI di Calenzano in via Le Prata, insomma, da quella parte lì, perché a distanza di un anno, oltre a tutte le questioni che sono ancora aperte, non hanno portato di fatto a una vera verità, come si dice in questi casi, e neanche a una vera e propria giustizia per coloro che hanno perso la vita in quell'episodio tragico, e sono state, come ricordiamo, ben 5 persone. Comunque c'è i titoli di questa settimana che si sono dipanati almeno dal 2, 3, 4 di dicembre fino ad arrivare alla fine della settimana, sono legati a questa ipotetica svolta green. Vediamo cosa dicono i giornali. Prendo il Corriere Fiorentino che titola: svolta Calenzano, centrale green nel deposito dell'esplosione, riconversione a carico di ENI, obiettivo 2030. Un anno fa la strage, la tragedia il 9 dicembre scorso, l'esplosione al deposito ENI di Calenzano che causò la morte di 5 lavoratori. Repubblica, il 4 di dicembre, al posto del deposito della strage un polo di energia rinnovabile. A quasi un anno dal rogo a Calenzano, con 5 morti, il progetto per una centrale fotovoltaica. ENI darà al comune 6,5 milioni. Un anno dopo la strage, Calenzano guarda al futuro. Il 9 dicembre 2024 un'esplosione del deposito di carburanti ENI provocò la morte di 5 lavoratori, 30 feriti, danni a cose e imprese attorno all'impianto. Adesso in quel perimetro, rimasto a lungo sotto sequestro per consentire l'inchiesta della procura, nascerà un grande polo di energia rinnovabile. Il comune di Calenzano, la regione toscana ed ENI hanno raggiunto un accordo che cambia radicalmente il destino dell'area. Al posto dei serbatoi di carburante sorgerà una centrale fotovoltaica da 20 MW, capace di produrre energia pari al consumo di circa 10.000 famiglie, poco più di 7.000 quelle residenti nel comune. Occorreranno 3-4 anni per il completamento dei lavori, dovrà essere bonificata completamente l'area, smantellate le strutture esistenti e poi un pannello alla volta montato il nuovo impianto green. I primi lavori sono già iniziati con lo svuotamento del deposito e il trasferimento dei materiali all'impianto di Livorno. Circa 40.000 tonnellate di carburanti ancora presenti a Calenzano saranno pompate verso Livorno. Dice pompate perché sappiamo che dall'impianto Stanic, stagno di Livorno fino a Calenzano, appunto, c'è un lungo tubo di circa 80 km che era stato costruito per portare sottoterra, diciamo tra virgolette, in massima sicurezza il carburante direttamente dentro questi depositi per poi essere smistato all'ultimo chilometro con i camion nelle autocisterne verso tutte le attività che ne avevano bisogno, ovviamente compresi i distributori, che sono forse i luoghi più familiari dove andiamo a prenderci il carburante quando ci serve. Cosa ne sarà della filiera della distribuzione e dello stoccaggio dei carburanti non lo sappiamo, questo certamente resta un capitolo che per me personalmente è molto misterioso.
misterioso e anche molto critico, perché se l'alternativa al deposito a Calenzano o in un altro luogo è quella di far viaggiare camion pieni di carburante in su e giù per la Fipili, ho dei dubbi che sia la svolta green. Un altro aspetto che resta ancora aperto e tutto da indagare è relativo al fatto che Eni si voglia forse voler sbrigare, perché ai tempi dell'esplosione si era parlato non solo dei rischi per la sicurezza per i lavoratori, ma anche di sversamenti che Eni avrebbe fatto nei torrenti lì adiacenti all'impianto, quindi il Tomarello e quindi anche il Garille. E un altro ultimo elemento critico, e che forse deve diventare anche pressione politica per chi ci ascolta, che è comune di Calenzano, è che la regione toscana, che sembrano essere andate al tavolo con Eni per discutere questa ipotetica svolta green, si rivolgano a GKN per mettere i pannelli fotovoltaici dentro il deposito Eni di Calenzano, perché, come dice uno striscione che proprio in questi giorni è apparso nella piana fiorentina, rinnovabili all'Eni? Beh, sì, ma con GKN, cioè se davvero parte questa nuova filiera della produzione di energia dal sole, che non possa che sposarsi anche con una vertenza che ha visto e vede proprio nella riconversione industriale e nelle energie rinnovabili un elemento assolutamente essenziale. Il fatto che fino a qui, negli articoli che sono usciti, che abbiamo letto, nelle prese di posizione, nelle dichiarazioni pubbliche della politica o di Eni, non si sia mai fatto riferimento a questo tentativo dei lavoratori GKN di orientarsi proprio verso la pannellistica fotovoltaica e alla possibilità che nasca un primo grande appalto in qualche modo pubblico proprio a favore del consorzio industriale che è nato intorno a GKN, è davvero oltraggioso e abbastanza scandaloso. Con questo dico insomma, vi saluto, perché abbiamo già detto tante cose. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. A voi tutti e tutte il solito grandissimo ciao.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia. Tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. Il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito, senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna.

0: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
1: Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
2: E rieccoci con Radio Contado e la sua nuova rubrica Grigliottosa. Per questa puntata passeremo dal 1500 e dalle rivolte contadine, trasportandoci magicamente agli inizi dell'Ottocento in Inghilterra per parlare di luddismo, e lo faremo utilizzando un intervento sempre tratto dalla Tre Giorni che si è svolta in Valpellice quest'estate, Storie e resistenze contadine. Non vi dico altro, buon ascolto!

Allora, innanzitutto volevo ringraziare questo spazio, è uno spazio di condivisione molto importante e in particolare volevo ringraziare il fatto che Giorgio Gamba ci abbia presentato l'Ecomuseo, perché è stato molto interessante per me poter venire in contatto con le macchine che effettivamente utilizzavano chi poi produceva dei prodotti tessili. Dico questo perché il luddismo è un movimento, cioè un movimento, è un fenomeno che si è sviluppato in Inghilterra tra il 1811 più o meno, a grandi linee, e il 1816 anche lì a grandi linee, perché è un movimento molto indefinito, sia dall'inizio sia nella sua fine. Quello che è importante di questo movimento, perché dico che è un fenomeno complesso, è il fatto che comunque è un fenomeno unitario sotto certi punti di vista, ma su altri punti è molto diversificato anche all'interno dello stesso quadro, diciamo. Quindi sostanzialmente sono delle rivolte che sono partite per motivazioni che si sono definite via via che le rivolte si sviluppavano, e adesso vi spiego cosa è successo nel pratico. Sostanzialmente è una storia abbastanza lunga, è fatta di leggi sulle recinzioni, ovvero leggi che andavano a recintare dei territori che erano usati in maniera comunitaria sostanzialmente da contadini e persone che vivevano nei villaggi, nelle zone periferiche dell'Inghilterra. Questo processo di privatizzazione delle terre ha una storia lunga ed era già stato oggetto di contestazione da parte delle prime rivolte contadine, una in particolare nel 1607, guidata appunto da questo Capitan Puch, che si è opposto e guidò una rivolta anche abbastanza importante contro la privatizzazione delle terre. Dopodiché è un'escalation. Arriviamo quindi nel giro di 200 anni, quindi all'inizio della rivoluzione industriale, a una privatizzazione massiccia delle terre. Quindi cosa significa? Che le terre che prima erano usate per un'economia di sussistenza da parte degli abitanti delle regioni rurali diventano private, quindi in mano a pochi grandi proprietari che hanno il diritto di sfruttarle, esclusivo. Questo è stato uno dei motivi più importanti che ha spinto i tessitori a reagire dandosi una prospettiva di lotta. Dico, sembra strano che dei tessitori abbiano reagito alla privatizzazione delle terre, in realtà no, perché anche lì è la questione delle categorie, di quello che noi immaginiamo. Un contadino è un contadino, un tessitore è un tessitore. No. All'epoca dei fatti, quindi io parlo dei primi dell'Ottocento, nell'Inghilterra rurale, il contadino e il tessitore erano la stessa cosa, ovvero seguivano il ciclo delle stagioni. Quando c'era da fare un lavoro di tessitura, tutta la famiglia, tutta la comunità era coinvolta in quel lavoro, quindi veniva dedicato tempo a quel lavoro. D'estate sostanzialmente c'era più lavoro nei campi e quindi ci si dedicava maggiormente alla produzione agricola, quindi tutti avevano un pezzo di terra, tutti avevano degli animali domestici per la propria produzione, facevano legna nei boschi che erano ancora ad accesso comunitario, c'era un equilibrio e c'era una diversificazione del sapere riguardo al lavoro, cioè il lavoro era diversificato. Quando la rivoluzione industriale prende piede, cioè c'è l'esigenza da parte di una certa classe di avviare una rivoluzione massiccia anche a livello di produzione agricola, viene sottratto del territorio e questo provoca una reazione in questa classe di contadini tessitori, di artigiani, che sostanzialmente decidono di reagire. Dopo una grossa manifestazione, come spesso accadeva all'epoca, di tessitori che erano scontenti dell'ulteriore abbassamento dei loro salari e delle paghe che prendevano, erano ancora tessitori a mano, quindi usavano già delle macchine, ma erano macchine non troppo complesse, non erano di nuova generazione, diciamo, non erano ancora macchine a vapore, vengono abbassati i salari, quindi
I tessitori scendono in piazza e a Nottingham, nei pressi di Nottingham, un villaggio vicino, e fanno una grande manifestazione. Questa manifestazione viene repressa nel sangue, come spesso accade tutt'oggi così, viene repressa nel sangue. Ma i tessitori non si fermano lì questa volta, nonostante le perdite decidono di incontrarsi nella foresta di Sherwood. Allora, foresta di Sherwood è universalmente conosciuta perché ha dato casa a Robin Hood, il principe dei ladri. Ecco, loro si radunano di notte e decidono di reagire a questo ulteriore sopruso che ormai si trascina da 200 anni come minimo. Quindi, nel giro di qualche mese, ma letteralmente pochissimo, dal marzo più o meno del 2011 alla fine del 2011, i tessitori si danno un nome e decidono di chiamarsi luddisti. No.

Allora, l'UD, cioè i luddisti e l'UD generale o capitan LUD non è mai esistito. Questa è la cosa interessante. Però, a differenza di Robin Hood, LUD viene preso, il nome LUD deriva da una leggenda che si è diffusa, nelle regioni, nelle zone rurali, nelle contee, in Valle Contee, che parla di questo ragazzo apprendista tessitore. L'apprendistato all'epoca era gestito in maniera ferrea, con delle leggi ben chiare. Quindi questo apprendista tessitore che si ritrova tutto a un tratto, si è rotto le scatole di lavorare fondamentalmente. Il padre, in varie versioni, una versione il padre lo picchia e lui per reazione spacca la macchina da tessere. In un'altra versione il padre lo porta da un magistrato che lo frusta e lui per reazione spacca di nuovo una macchina. Terza versione è sostanzialmente Lud e Ludlam, in realtà è un ragazzo emarginato della propria comunità, un po' particolare, che viene preso in giro dagli altri ragazzi della sua comunità. Lui per reazione a una presa in giro rincorre il suo dileggiatore fin dentro casa e spacca, non trovandolo, spacca la macchina, una macchina che trova lì da tessere. Ora, è interessante questo perché innanzitutto ci fa capire che Lud viene preso nominato generale, quindi già la scelta di nominare generale un ragazzo un po' toccatello che spacca le macchine ci fa capire in che direzione volevano andare i luddisti. Secondo punto, dentro le righe della leggenda troviamo il ragazzo che insegue il suo dileggiatore dentro casa, e nella casa c'è l'officina, cioè c'è l'officina dove producono, tessono, cioè dove si svolge il lavoro del contadino. Quindi sostanzialmente lì troviamo di nuovo una dimensione dove la cucina del tessitore viene trasformata a seconda delle stagioni, quindi ci sono dei momenti in cui quella cucina è piena di sacchi di lana che loro ricevevano, oppure di cotone a seconda del prodotto richiesto, e viene lavorata da tutta la famiglia. Quindi già questo ci dice che Lud è stato preso come simbolo di un certo tipo di segmento della propria comunità, a differenza di Robin Hood, che Robin Hood è una figura non quello che poi troveremo in una canzone anche molto famosa, poi ne parleremo. Non andava più bene Robin Hood, non andava più bene perché non era più un personaggio abbastanza forte per contrastare la minaccia che stava arrivando e che i luddisti in maniera estremamente intuitiva avevano compreso, perché dobbiamo anche capire un punto importante. Si pensa che i luddisti siano siano andati contro le macchine perché le macchine stavano già effettivamente sostituendo il lavoro umano. In realtà sia Thompson che Osborne sono due storici molto importanti e lo dicono chiaramente: le macchine in la società industriale, non dico pienamente sviluppata, ma abbastanza sviluppata, l'abbiamo dal 1830 più o meno in Inghilterra, forse un po' prima, ma non nel 1811, lì siamo all'inizio, lì siamo ancora in un sistema dove c'è il domestic system che inizia ad essere infestato dall'avvento delle macchine di nuova generazione, ma più come minaccia, perché i capitalisti e i padroni in realtà già all'epoca utilizzavano questo spauracchio della macchina più come una minaccia che come una reale proprietà, nel senso che non avevano ancora tutti il capitale sufficiente per poter acquistare delle macchine di nuova generazione, quindi a vapore in quel caso lì. Quindi agitano questo spauracchio dicendo agli operai: vi sostituiremo con la macchina, così abbiamo risolto il problema, o accettate di lavorare a un costo minore oppure noi vi sostituiremo con le macchine. Questo ha portato i tessitori a ritrovarsi in una situazione veramente difficile, nel senso che privati delle terre, i salari diminuiti,
li ha spinti a una reazione che inizialmente quando scoppia nel Nottingham è una reazione molto, molto ironica, nel senso che loro si rincontravano appunto nelle foreste di notte, o nei pub o nelle retrobottega sostanzialmente. E si incontravano, decidevano la spedizione punitiva verso il padrone che era stato accusato di sfruttamento, di sfruttare e di aver ribassato ulteriormente i salari ai tessitori. Quindi loro partivano di notte, bussavano alla porta del padrone e gli dicevano: guardi, ci dia le chiavi, perché così noi spacchiamo solo le macchine e non tocchiamo nient'altro. Spacchiamo le tue macchine perché tu hai peccato contro la comunità, nel senso che ti sei hai infranto quel codice non scritto che è nella nostra comunità, perché il padrone anche faceva parte della comunità. Quindi dacci le chiavi e la risolviamo così. Ovviamente ogni tanto gli puntavano anche una pistola alla testa, ma cercando di evitare in qualunque modo la violenza. Questo è molto importante, perché è un punto su cui io ho insistito in un lavoro di ricerca che ho fatto, ovvero i luddisti non erano dei violenti, è stato poi il padrone a diventare violento, perché fino a tutto almeno il 1811 i luddisti continuano con questa pratica di distruzione dei telai, quindi diciamo, la pratica più immediata per arrestare il processo capitalista che si stava mangiando i territori, si stava rapinando il loro sapere, e ci torneremo magari poi successivamente, ma tanto è stato detto. E nel 1812 però succede qualcosa, succedono due fatti principalmente. Allora, Spencer Perceval, che era il primo ministro, viene assassinato da un pazzo, così dicono, davanti all'uscita del ministero, e le contee luddiste, dove si è diffuso il luddismo, esplodono in un giubilio collettivo. E questo primo fatto è importante perché porta il governo a prendere seriamente le rivolte luddiste. Secondo fatto, nel 2012 il luddismo, da che era circoscritto nell'area di Nottingham come un'epidemia, si diffonde alle contee vicine, quindi Yorkshire e poi nel Lancashire. Questo preoccupa particolarmente il governo, e che inizia a prendere seriamente inizia a prendere sul serio i luddisti. Dice: ok, abbiamo un problema abbastanza grave, cosa facciamo? Introduciamo la pena di morte per la distruzione dei telai meccanici. Questo è molto molto importante, perché è stato un punto di svolta nella storia, che ha inciso parecchio nella storia delle rivolte luddiste.

quel punto lì i padroni, che già comunque avevano manifestato una certa insofferenza verso gli attacchi luddisti, ma che si erano limitati comunque in un certo senso a subirli, reagiscono, e non solo reagiscono in modo violento, quindi commettono anche degli omicidi, ma in più lo Stato, quindi il governo, appoggia questa cosa, quindi iniziano a essere militarizzate intere aree, vengono arrestate un quantitativo di persone molto ampio, e chi veniva accusato di essere un luddista veniva ucciso. Questa cosa qui è importante perché ci fa capire che a un certo punto la macchina, che come dice Manfora è l'elemento più progressista che all'epoca apparve, diventa più importante di una vita umana. Questo è stato vissuto dai luddisti come una forma di tradimento, cioè il ragionamento è stato: ma come, una macchina? Io spacco una macchina e questa macchina mi costa la testa, cioè nel senso mi fanno fuori perché ho ucciso una macchina, perché lì si parla di uccisione di una macchina a quel punto lì, cioè è paragonata a un omicidio. In realtà l'intento del governo è far passare, e lì è interessante, la macchina come simbolo di un sistema. Quindi sostanzialmente nel momento in cui io rompo una macchina, sto attentando al sistema, e questo è molto importante perché quello che poi accade con i luddisti è quello di pensare che la rottura delle macchine sia iniziata con i luddisti. In realtà è una tradizione di lunga data, cioè nel senso che era già una pratica abbastanza consolidata di contrattazione collettiva dei salari, quindi quando c'era una divergenza tra il padrone e l'operaio, di solito l'operaio rompeva la macchina e otteneva di solito un aumento salariale. Quello che succede in quel caso lì è che nel momento in cui la macchina prende, gli viene affidato uno status ontologico differente, non diventa più un rompo un oggetto, ma è l'uomo che diventa oggetto, quindi è l'uomo che, c'è un'inversione dei termini, è l'uomo che si reifica e la macchina diventa un soggetto della storia. E questo è molto interessante perché in quel caso lì allora irrompere una macchina non è più il gesto in sé, cioè quello che significa distruggere un oggetto, ma significa distruggere un soggetto della storia, che per il capitalismo è fondamentale, perché senza la tecnologia, senza il sapere tecnologico non può esistere capitalismo. Questo ce lo dice anche Panzieri. È interessante però nel modus operandi dei luddisti è che i luddisti, oltre ad andare a distruggere le macchine, avevano una serie di pratiche non scritte che sono molto interessanti e che io potrei definire quella che è la grammatica luddista, cioè loro comunicavano tramite canzoni, quindi creavano ballad che venivano diffuse nelle varie contee e che raccontavano la loro storia, raccontavano la loro narrazione dei fatti. E quindi abbiamo per esempio, e anche all'interno delle stesse canzoni c'è un escalation, quando nel 1812 viene introdotto il Frame Breaking Act, questo che decreta la pena di morte per chi rompe un macchinario, le canzoni automaticamente diventano molto più violente, quindi in un certo senso si incita la comunità a dire: ok, fino a qui abbiamo mantenuto il patto di comunità che c'era con gli altri abitanti delle zone rurali, quindi tutti gli individui che costituivano la comunità. Ma nel momento in cui avviene questa rottura, a quel punto lì George Mellor, che è uno dei luddisti più importanti, dice: perché continuare a rompere le cardatrici? Perché lui era un luddista dello Yorkshire dove si lavorava la lana, quindi perché rompere le cardatrici? Andiamo ad ammazzare i padroni. E aveva capito, e questo molto prima che arrivasse tutto il sistema industriale delle fabbriche, dove gli operai poi sappiamo sono stati massacrati all'interno del sistema industriale. L'intuizione
è quella, nel senso non quella di andare ad ammazzare il problema, ma l'intuizione di sviluppare un pensiero collettivo che riesca a riflettere criticamente su quello che sta succedendo a tutti i livelli della propria comunità. E loro lo percepivano così, percepivano un aggravarsi della propria condizione, una decostruzione della propria comunità e soprattutto dei legami che c'erano all'interno della comunità. E il capitalismo ha fatto questo, ha frammentato lo spazio, ha frammentato la persona umana e ha frammentato e ha distrutto i legami con la terra e con gli altri esseri viventi. Quindi l'aspetto di distruzione delle relazioni che c'erano all'interno della comunità è stato un capisaldo dell'azione capitalista. Era necessario, non si poteva pensare di sviluppare il capitalismo senza decostruire la società rurale, la società comunitaria, ma non tanto perché i luddisti spaccavano le macchine, ma perché i luddisti ci andavano vestiti da donna a rompere le macchine, ci andavano brandendo il martello di Enoch, che io la prima volta che ho letto la canzone in cui è contenuto il nome di Enoch ho pensato, ah, sarà una divinità. No, in realtà è questo Enoch Taylor che costruiva macchine, è un fabbro, e paradossalmente dice Enoch le ha fatte, Enoch le distrugge. Quindi sostanzialmente c'era questo aspetto di rendere mitologico l'azione. E questo dava fastidio alla razionalità capitalista, ma non solo a loro, anche ai riformisti, ai radicali riformisti che all'epoca era l'altra grande forza che lavorava, diciamo, in segreto per costruire poi un movimento più organizzato, e i luddisti davano fastidio anche a quel movimento perché non erano razionali. C'era un tentativo di reincantare il mondo, di appoggiarsi al mito, di appoggiarsi a delle pratiche che erano viste come qualcosa di magico. E questo secondo me è un punto, è una suggestione molto interessante, cioè bisogna recuperare la capacità di reincantare anche la lotta, e questo secondo me è quello che ci hanno lasciato in eredità i luddisti, a prescindere da quello che può essere la definizione, perché la definizione di luddismo è una definizione estremamente riduttiva, cioè la maggioranza pensa sono dei distruttori di macchine, e i neoluddisti non vanno lontano. Mi interrompo perché potrei parlare per ore. Grazie.

0: Bene, se questa nuova rubrica di Radio Contrado vi piace, se questa nuova rubrica vi fa schifo, se avete consigli, se avete infamate, se avete qualsiasi cosa, non esitate a scriverci su radiocontrado@insiberia.net. Alla prossima!
1: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
4: Spore.
6: Ed eccoci qua quindi per un'altra puntata, una nuova puntata di Ponte Radio. Qui siamo Radio Wombat, oggi ai microfoni, alla regia, e quindi continuiamo il ciclo sul cibo, già iniziato un mese, anzi più forse fa. E, anche settimana prossima, il Ponte Radio settimana prossima si tratterà questo argomento, quindi questa diciamo la penultima, scusate, puntata. Ponte Radio è una trasmissione, come avete già sentito preannunciato in sigla, che è gestita collettivamente da 7 radio auto-organizzate, ridiciamole perché fa sempre bene, Wombat e siamo noi, Onda Rossa, Blackout, Spore, Neanderthal, Quar e Eustachio. Va in onda ogni venerdì dalle 13 alle 15 e ora noi in realtà siamo registrate, quindi non vediamo i contatti diciamo per scriverci in diretta, non lo vedremmo. E, che dire, quindi oggi siamo qui appunto con Radio Wombat, 3 voci quest'oggi ai microfoni, e direi che vi preannuncio già la scaletta di oggi. Si dividerà in 4 diciamo contributi, 4 interventi. Il primo, un compagno del Movimento Sem Terras a proposito degli accordi Mercosur, quindi tema molto attuale. Poi passeremo invece a un'intervista un ragazzo di Firenze riguardo a uno studio di tesi su i lavoratori, lavoratrici dell'ambito ristorazione, e lui ci parlerà anche degli scioperi sempre in questo ambito in atto in questo periodo a Firenze. Dopo di questo, invece, per diciamo staccare un po' con tutte queste interviste, vi mandiamo una rivisitazione radiofonica del Teatro Contadino Libertario a tema nuovi OGM e quindi chiamate diciamo TEA, che è un tema che nell'ultimo mese l'avete sentito veramente ricorrente nell'ambito del Ponte Radio. Infine, ultimo contributo, sentiremo una compagna di Seeds for Palestine, che è un collettivo, un gruppo, insomma ce lo dirà meglio lei, neonato, che si tratta, come si può intuire dal nome, di diciamo tutela di tutto ciò che è il patrimonio agricolo e genomico del popolo palestinese. In quest'ambito però ci parlerà un po' in generale di tutta la problematica di varie metodologie di genocidio che Israele mette in atto quotidianamente anche nell'ambito appunto agricolo. Qualche secondo di musica e poi iniziamo con queste interviste.

0: Ed eccoci, quindi dovremmo essere in collegamento con il primo ospite di stasera.
1: Siamo in collegamento con Antonio,
2: sì,
1: di Medici per l'Ambiente Liguria ISDE, ma soprattutto membro del Comitato degli Amici del Movimento Senterras Italia. Ci senti forte e chiaro, Antonio? Ci senti?
0: Ci senti, Antonio?
2: Sì, sento benissimo.
1: Oh, perfetto. E oggi, insomma, come ti chiedevamo, insomma, in questa puntata di Ponte Radio speciale su Radio Wombat, volevamo, insomma, capire un pochino con te che cos'è questo accordo Mercosur e che cosa implica o implicherebbe, nel caso in cui fosse accettato, sia per i paesi come il Brasile, quindi magari, insomma, dal punto di vista del Movimento Senterras, ma anche cosa succederebbe proprio nei piatti, nel cibo, sui piatti di noi italiani.
3: E poi sappiamo benissimo che ieri c'è stata appunto una svolta in tutta questa storia degli accordi, c'è stato, diciamo, una specie di blocco da parte del Parlamento.
0: Hai sentito la domanda, scusa?
2: Ma non sento tanto bene, ho sentito l'ultima parte che dice che c'è stato un blocco del Parlamento, ma era molto lontana la voce.
0: Allora aspetta.
2: Adesso sento meglio.
0: Aspetta, la riformuliamo
1: dai,
0: allora.
1: No, allora, ti chiedevamo, insomma, ti sei presentato come appunto membro degli Amigos del Movimento Senterras e come, insomma, come ISDE,
2: sì,
1: quindi Medici per l'Ambiente della Regione Liguria, e oggi, insomma, con te volevamo un pochino parlare di questo accordo del Mercosur che appunto...
2: Guarda, ho un gran rimbombo, sento male.
1: Senti male, non so come fare. Beh, noi smettiamo di parlare e raccontaci te qualcosa sul Mercosur. Prova a parlare e a dirci se riesci a...
2: Adesso se ti sento bene. Quando parlo io mi sentite bene?
1: Sì. Ti sentiamo bene, sì. Quindi vai.
2: Va bene, vai. Allora, quindi la domanda era sulla... Come va in Brasile rispetto alla situazione del trattato, anche dopo rispetto al Movimento Senterra, ai movimenti contadini e alla popolazione, diciamo così, in generale.
3: Esatto.
2: Va bene, allora posso incominciare a dire qualcosa?
3: Sì.
2: Va bene, allora io sono molto ammirato dal Movimento Senterra e da più di 30 anni collaboro. E credo che la prima cosa che bisogna ricordare del Movimento Senterra e di tutto, che fa parte di Via Campesina Internazionale, un movimento di 200 milioni di piccoli contadini del mondo, è che le loro due grandi parole d'ordine sono la sovranità alimentare e l'agroecologia. E sono paesi enormi, che hanno il Brasile grande 27 volte l'Italia, è solo 210 milioni di popolazione, l'Argentina grande 10 volte l'Italia, quasi a 45 milioni. Quindi hanno un grandissimo territorio, concupito da molti, e sono contrari al cibo industriale, al cibo ultraprocessato prodotto dalle coltivazioni dell'agro business. Loro la chiamano agrobis, anche l'agroindustria. Il risultato però è che lì sta trionfando in Brasile, come in tutta l'America Latina e nei paesi del sud, tanto è vero che sono arrivati ad avere delle conseguenze sulla popolazione di urbanizzazione enorme. In Brasile e in Argentina l'urbanizzazione è del 92%, quindi vivono tutti sulle coste o nelle città, in condizioni di povertà. In Brasile siamo all'85% circa, nonostante appunto questo enorme territorio, e la cosa da collegare immediatamente è il fatto che i due terzi, nel 2025 i dati sono che il 31% dei brasiliani adulti sono obesi, il 68% sovrappeso. Questo come sta avvenendo sempre di più nei paesi poveri, perché mangiano cibi ultraprocessati, cibi spazzatura, cioè con poco nutrienti, tanti grassi, eccetera. Allora, questo accordo in una situazione in cui mangiano delle schifezze, producono fondamentalmente soia e mais da esportare, e quindi poi invece mangiano le robe ultraconfezionate dei supermercati, In questa situazione, questo trattato Unione Europea-Mercosur, di cui si è iniziato a discutere addirittura nel 1990, e l'MST lo diceva che aveva un DNA neoliberale. Poi le trattative vere e proprie sono da 25 anni. Cos'è successo? Anche quando ci sono stati in questi ultimi 25 anni parecchi governi democratici, ecco, non c'è stato sempre solo Bolsonaro, la maggior parte del periodo, dal 2001 adesso, c'è stato i governi Lula, la Dilma Rousseff, eccetera. Le cose vanno male come in tutto il mondo, prima di tutto appunto questa roba dell'urbanizzazione che porta oggettivamente a mangiare cose comprate, ultraprocessate, e quindi piene di calorie e di scadenze e non di nutrienti, a basso costo. Questo è il problema, che costano poco. E quindi questo ha corrisposto, per darvi due dati, al fatto che l'agrobusiness in Brasile ha aumentato la percentuale di terra coltivata da 60 milioni di ettari negli ultimi 20-30 anni a 80 milioni di ettari, di cui di questi 80 milioni, 60 milioni ce l'ha in mano proprio solo l'agrobusiness, 40 milioni a soia, mais e trattata con pesticidi anche proibiti in Europa, 20 milioni il mais e 40 milioni la soia, come ho già detto, con pesticidi di cui il Brasile è il più grande produttore mondiale e consumatore, non produttore, ci mancherebbe, consumatore, perché li importa dall'Unione Europea e importa anche tutti quelli che sono proibiti in Unione Europea. Faccio un esempio della trazina, che è da 30 anni che da noi non si può usare. Ora, però la cosa triste è che questa importazione e quindi utilizzo di pesticidi è stata anche raddoppiata dall'ultimo governo Lula, che è di un anno e mezzo circa fa, che tra l'altro non solo nell'import, ma ne ha autorizzati l'utilizzo di altri 700 tipi. E questo è il fatto che non c'è stato in realtà nessun cambiamento in quella cosa che appunto il loro obiettivo, il loro orizzonte, della loro lotta, è quello di fare una riforma agraria popolare. Finisco questo discorso sull'inquadramento sul Brasile spiegando cosa vuol dire il passaggio dal volere la riforma agraria, cioè che i contadini volevano la terra che avevano ancora gli eredi del colonialismo, dai portoghesi in poi, in gran parte tenevano anche non utilizzate, eccetera. Quindi non volevano andare a finire a fare i delinquenti nelle favele, volevano continuare a fare i contadini. Era la riforma agraria dell'MST, che è un movimento che è nato 40 anni fa ormai. L'hanno definita nell'ultimo incontro di qualche anno fa che c'era bisogno di una riforma agraria popolare. Cosa voleva dire? Che se i cittadini non contribuivano a cambiare l'uso della terra e gli impatti ambientali e la crisi ambientale, no, si continuava a perdere. Questo è un po' il concetto. Cioè, quindi una riforma agraria popolare, che non è un problema, credo, che solo dei brasiliani o dell'America del Sud, è anche come noi trattiamo la terra, rovinandola e mangiando schifezze. Questo poteva essere un po', se volete, un'introduzione.
3: E senti, andando poi appunto ad analizzare quello che è l'accordo di adesso col Mercosur, ci dici un po', come se noi non ne sapessimo niente, in cosa consiste e perché associazioni o gruppi come il Movimento Senterra sono contrari e quali sono appunto gli aspetti negativi sia dal lato europeo che dal lato appunto del Sud America?
2: Quindi io so che avete già fatto degli incontri, mi pare, forse con qualcuno proprio sull'Unione Europea, e l'argomento è molto interessante perché ci sono spaccature enormi, qui non è destra e sinistra, in Italia hanno chiamato ministero, hanno aggiunto la sovranità alimentare, però l'Italia, che era decisiva nel voto della Consiglio europeo, prima aveva detto che votava contro, poi ha votato a favore Fratelli d'Italia, eccetera, e quindi è stata determinante, mentre la Francia ha mantenuto il voto contrario, però a livello europeo si è perso per colpa dell'Italia. Questo lo dobbiamo dire, che se l'Italia avesse votato nel Consiglio d'Europa contro il trattato non sarebbe andato a essere firmato in America Latina. Questo è il punto. E questo è avvenuto perché la spinta anche qui diciamo anche chiaro, non c'è nessuna spinta popolare, non, la gente va nei supermercati, non capisce niente, le etichette sono una buffonata e quindi mangia e guarda solo se costa un po' di meno senza capire che questo vuol dire che può ammalarsi di più. Siamo a un livello di individualismo anche su questo terreno e la vecchia frase di Ippocrate che il cibo è la salute della cosa, non negli ospedali, il cibo è la salute, non fa parte più di una di un popolo che ragiona poco. Quindi il problema è riattivare partendo da questa contraddizione che prima è stato approvato dal Consiglio d'Europa, cioè quindi dagli stati, dai governi, poi invece è stato bocciato dal Parlamento europeo con delle contraddizioni enormi perché hanno votato quelli che potremmo chiamare tutto tra virgolette di sinistra o di destra e questo è una grande scossone che io credo dobbiamo tener conto per rifare una narrazione di cosa vuol dire cibo, salute e ambiente. Perché il cibo non solo fa ammalare, il cibo ultraprocessato, il cibo spazzatura, eccetera, ma per farlo ci sono emissioni di gas serra che i brasiliani, l'MST aveva studiato, e Via Campesina aveva studiato molto bene, dicendo che il cibo spazzatura, il cibo processato, il cibo dei supermercati, tanto per intenderci, dà origine dal 45 al 50% dei gas serra di tutta la produzione del cibo. Tra la deforestazione ad uso agricoltura, quello che ci scandalizza ogni tanto dell'Amazzonia, ma non capiamo che non è solo l'Amazzonia, la produzione, i trasporti, il congelamento, tutto il ciclo per arrivare è metà dei gas serra, questi sono studi di Grain, un'organizzazione scientifica, non sono cose che so io, ma queste cose l'MST le discute all'interno del discorso appunto, loro piantano degli alberi, però dicono chiaramente e stanno facendo una campagna piantiamo alberi contraria alla deforestazione, però nello stesso tempo dicono anche chiaramente che non è piantando gli alberi in cui l'effetto poi anche contro il gas serra avviene dopo 10 anni eccetera che risolverà il problema, o si diminuisce la distruzione oppure. Quindi in questo senso qui il discorso di quello che sta succedendo in Italia e anche in Brasile, bisogna vedere che sono due, in Italia per dire in Europa, sono due vergogne, che però se il popolo non si svegliano. In Brasile, tra l'altro, una delle vergogne più grandi è che Lula ha detto che andava bene questo trattato Unione-Mercosur, dicendo che era un momento di dialogo col multilateralismo. Perché bisogna vedere i rapporti con BRICS, eccetera. Mentre invece l'MST e i movimenti contadini dicono il contrario, dicono che questa roba qui continua a favorire un percorso di esportazione, ma poi di importazione non fondamentalmente di macchinari industriali. Loro dicono chi comanda è la Germania. La Germania è quella che ha interesse a questo trattato fondamentale e l'Italia si accoda, ma la Germania ha questo interesse per tre motivi. Primo, per esportare macchine, autoveicoli. Secondo, macchinari industriali e terzo, pesticidi. Queste sono le cose che l'MST nei suoi articoli, nei suoi documenti dice con grande chiarezza. Quindi il problema è la Germania. La Germania è un paese che oggi mangia quello che mangia, fa quello che fa, ha sempre perso le guerre, ma oggi alla fine noi dobbiamo vedere come alla fine la Meloni e i suoi soci, ma anche tutto il PD, hanno votato succubi della Germania che era quella fondamentale. Se l'Italia avesse votato insieme con la Francia in Consiglio europeo, questo non passava e quindi non c'era neanche il preambolo del fatto che in Parlamento europeo sia stato meno male bocciato, eccetera. E a questo punto anche molti, tra virgolette, perlomeno ambigui come associazioni contadine, come la Coldiretti, che è sempre stata più di centro, eccetera, a questo punto hanno detto anche loro che non andava bene, prima gli andava bene. Quindi si sono aperte delle contraddizioni enormi, perché quelli più contrari in Italia sono la Lega, ma anche a livello europeo, la FD, cioè questa contraddizione. La cosa più vergognosa per quel che riguarda il Brasile è che Lula quando c'è stato l'accordo firmato tra l'Unione Europea, il commissario dell'Unione Europea e i rappresentanti dei vari governi del Mercosur, quindi Paraguay, Uruguay, Argentina e Brasile, Lula non si è presentato alla firma. Cioè siamo a un livello in cui anche la rappresentanza politica, pur con tutte le difficoltà che c'è in Brasile, di popoli che vengono da colpi di Stato più violenti di tutti nel mondo, però che questo uomo che ha 80 passi anni non riescono a trovare un ricambio di questa persona, e che dica che va bene questo trattato UE Mercosur e poi non ha neanche il coraggio di andare a firmarlo, perché lì insieme con lui ci sono stati Macri e Milei, quello argentino, Macri era quello di prima, Milei e quegli altri dell'Uruguay e Paraguay che sono di destra, e allora non ha avuto neanche il coraggio di andare a firmare. Quindi credo che oggi anche il Movimento Senterra, che in questi giorni sta facendo il suo incontro nazionale, a cui partecipano 3.000 persone, sia in grossa difficoltà di una situazione in cui la popolazione urbana non riesce a ribellarsi come per le difficoltà proprio di vita che hanno, oppresse nell'aumento delle favele che sono in mano a gang e alla mafia e alla polizia che vanno d'accordo. E la popolazione contadina in Brasile è dimezzata negli ultimi 20 anni, dal 16% all'8%. In Argentina non c'è mai stata, o non ce n'è, praticamente sono al 2% di contadini, nonostante tutta la terra che hanno, e difatti si parla che c'è praticamente un'agricoltura senza contadini.
1: Chiaro, Antonio.
2: Con gli aeroplani e noi siamo così ipocriti che mangiamo tutte le schifezze che poi mangiano gli allevamenti intensivi italiani.
1: Bene Antonio, noi ti ringraziamo, purtroppo il tempo passa velocissimamente. Ho capito,
2: però per quello acceleravo anch'io.
1: Ci hai dato un bel escurso insomma su quello che sta succedendo, e quindi non possiamo solo che augurarci che questo trattato non passi. Cioè ora è stato bloccato, speriamo, e che speriamo anche qualche riforma contadina.
2: Se avete bisogno, anche di, io ho dovuto fare un po' veloce perché insomma, però volevo dare alcuni dati concreti, insomma spero di avere dato qualche idea.
1: Ottimo, grazie mille, a presto.
2: Ciao belli, ciao. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Ciao.

0: base la plantazione. Ed eccoci, torniamo in voce. Appunto, questo è Ponte Radio. Oggi la direzione è fatta da Radio Wombat. In particolare, cose che non ho fatto a inizio puntata, lo faccio ora. Vorrei specificare che, diciamo, questo Ponte Radio è frutto di un mashup di, in un certo senso, nervature. Quindi io, Addu, e Radio Contado, soprattutto. Quindi le altre due presenze qui in regia sono le creatrici, fautrici di Radio Contado, trasmissione che vi parla, vabbè, lo dico io, vabbè, che vi parla di ambito contadino, lotte contadine e saperi contadini ogni venerdì dalle 15.30 alle 17.30 su Radio Wombat. Quindi chiunque all'ascolto a giro per l'Italia e gli interessino questi temi può andarselo a spulciare dal nostro sito radiowombat.net per i podcast o anche per lo streaming e semmai anche le frequenze AM 1359, anzi no, quelle sono nell'area fiorentina, ho sbagliato, scusate. Oh, scusate, eravate mute, ho sbagliato? Vai.
1: C'è solo una piccola parte dell'area fiorentina.
0: Sì, sì, comunque.
2: Hai fatto una super presentazione della nostra trasmissione. Grazie. La registreremo perché noi di solito la facciamo molto peggio.
0: Accidenti. E tra l'altro, appunto, questo Ponte Radio finisce alle 15 e Radio Contado la iniziate mezz'ora dopo.
1: Alle 15.30.
2: Quindi... voleremo in stazione.
1: Sentirete le stesse voci chi ci ascolta da Firenze e di Pisa. Esatto, non ne abbiate annoia.
2: 4 ore consecutive.
0: Esatto, allora detto questo ci teletrasportiamo nel prossimo collegamento, faccio la chiamata e arriviamo subito.

0: Ed eccoci qui, dovremmo essere pronte con il prossimo collegamento. Ci senti, Cosimo?
1: Vi sento forte e chiaro. Ciao a tutte e
0: Perfetto.
1: tutti.
0: Ciao anche a te. Allora, come avevamo detto in apertura di puntata, sei qui, sei qui interrogato da noi perché ti vogliamo chiedere riguardo al tuo studio di tesi dell'anno 2023-2024, ma in realtà è mega attuale, il cui titolo, mi permetto di leggerlo, Un'industria senza fabbrica, indagine sul lavoro nella ristorazione nel centro storico di Firenze. È molto esplicativo già il titolo. È un lavoro molto, molto, molto interessante. Già mi viene da complimentarmi veramente con questo grande impegno. E il titolo proprio, Un'industria senza fabbrica, avrei tante cose da chiederti, però forse proprio essere cattiva inizierei già proprio dal titolo, quindi che è un po' il nocciolo ovviamente della questione. Te dici, è chiaramente un'industria, e questo lo riconoscono tutti, che l'industria della ristorazione è tale, però forse si assomiglia tanto con una fabbrica, quindi dove ci sono lavoratori. Scusami, dove ci sono datori di lavoro, lavoratori, operai e dove c'è il profitto, la produzione, l'efficienza, no? E un prodotto finale. Quindi vorrei, se ti va, diciamo, di provare mi rendo conto, poco tempo a spiegarci un po' questo parallelismo a cui sei
1: Sì,
0: arrivato.
1: assolutamente. Intanto grazie per i complimenti, poi lo dico subito. Se chiunque insomma volesse leggere la tesi attraverso il sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università di Firenze già è accessibile,

0: è intanto caratterizzato da un rapporto che è appunto quello tra padrone e lavoratori, quindi c'è chi produce delle merci, merci che in questo caso sono servizi in buona parte, quindi pur avendo un aggancio materiale che può essere il piatto che viene portato in tavola, però ovviamente la merce che viene venduta è tutta l'interazione, quindi anche i sorrisi, l'emotività, tutto questo lato, diciamo, intimo delle lavoratrici, dei lavoratori, che quindi poi, diciamo, anche questa è una delle grandi fonti di stress legate a questo tipo di lavoro, però appunto vengono venduti dei servizi e questo avviene in un contesto in cui interi quartieri della nostra città, intere zone, potremmo quasi parlare di distretti del cibo, vengono caratterizzati da fenomeni che sono stati definiti prendendo spunto dal termine di gentrification, quindi identifica la sostituzione della popolazione residente con una popolazione più abbiente, fenomeni di foodification, quindi di trasformazione del panorama commerciale e economico di intere aree della città con una monocultura turistica improntata all'offerta di, diciamo, ristorativa, quindi di cibo, bevande, gelati, caffè, eccetera. È un'industria che si caratterizza per una concentrazione di tante imprese diverse, piccole, ma estremamente concentrate in spazi anche questi altrettanto piccoli e, diciamo, dai confini anche abbastanza ben delimitati. Nelle zone che io ho studiato, che erano, per chi di Firenze ci ascolta, quartieri di Sant'Ambrogio, del Duomo e di Santo Spirito, ho rilevato 384 esercizi di ristorazione per chilometro quadrato, che ci sono intere strade, e chi le ha attraversate lo sa bene, in cui non c'è nessun altro esercizio commerciale che non sia legato al cibo o alle bevande. Ovviamente per fare profitto e estrarre profitto dalla città, sicuramente servono i monumenti, sicuramente servono i turisti che vengono a visitarli, però ovviamente servono altrettanto i lavoratori e le lavoratrici che con il loro sudore, il loro sangue e la loro fatica producono tutto questo valore. Questi sono numero impressionanti. Per la stima che abbiamo fatto attraverso questo studio, si parla solo nel centro di Firenze, quindi solo nel quartiere 1, di almeno 20.000 lavoratori e lavoratrici solo della ristorazione, quindi non stiamo contando tutti quelli degli alberghi, con eventualmente anche il ristorante dell'albergo, non stiamo contando quelli che lavorano nelle pulizie, nell'Airbnb, quelli che fanno check-in, le agenzie di viaggi, eccetera. Quindi se pensiamo poi all'industria turistica che attira ogni anno 110 turisti per residente in queste aree, appunto, se pensiamo all'industria turistica, il numero di lavoratori che vi è coinvolto in uno spazio così limitato, perché si parla di qualche chilometro quadrato, non è che il centro di Firenze sia chissà quanto grande, appunto, sono numeri enormi.
1: Senza dubbio, sì, sono veramente impressionanti. Proprio vederli scritti su carta fa ancora più paura, forse, di vederli nella realtà, ci si rende veramente conto. Senti, ti volevo chiedere magari se ci spieghi come hai svolto la tesi, ovvero il fatto che sei andato proprio a confrontarti, a intervistare, credo fosse sotto forma di intervista, tantissime lavoratori e lavoratrici di questi, appunto, ristoranti e simili, e magari anche diciamo, che tipo di campione hai preso, italiani, non italiani, donne, uomini, eccetera.
0: Allora, la premessa che va fatta è che, essendo questo stato un lavoro di tesi magistrale, per quanto con tutto l'impegno che ci abbiamo profuso, sia io che un altro ragazzo, compagno che ha collaborato con me e il laboratorio di geografia sociale dell'Università di Firenze ci ha supportato, essendo appunto un lavoro di tesi, quindi con dei tempi

0: sviluppi delle energie necessariamente limitati, quello che siamo, il segmento che siamo riusciti a raggiungere è comunque di quelle soggettività più, diciamo, privilegiate. Poi ovviamente insomma, fa ridere ora quando sentiamo i numeri, fa ridere pensare che queste persone siano privilegiate, però appunto ci sono tante altre persone come quelli, per dire, posso dire, i lavapiatti o chi fa le pulizie nei ristoranti o così, che non sono stati purtroppo interessati dallo studio, nel senso che non siamo riusciti a raggiungerli, che vivono condizioni ancora enormemente peggiori rispetto a quelle che abbiamo potuto rilevare. Rispetto al campione, appunto, quindi oltre a dire questo, quindi sicuramente c'è una percentuale di migranti, insomma, di lavoratori con passato migratorio è bassa, si parla di un 23%, e invece quella di genere più o meno è circa metà. Chiaramente con una differenziazione, poi insomma, se interessa possiamo parlare tra sale e cucina, nel senso che ovviamente, cioè ovviamente, nel senso, penso che chiunque si possa immaginare che per chi, insomma, chi ha frequentato anche solo da cliente ristoranti, che le cucine sono un ambiente estremamente maschile e in molti casi possiamo dire anche macista e virilista, mentre le donne vengono segregate, diciamo, in sala, dove, diciamo, avere una donna che ti serve al ristorante quando hai una donna che ti serve a casa è, diciamo, perfettamente coerente, oltre appunto tutto il lato di sessualizzazione delle lavoratrici. Quindi, insomma,
1: Chiarissimo,
0: queste
1: sì.
0: subisco.
1: Sì, purtroppo si ritrovano i meccanismi appunto di macismo, come dicevi te, anche in quest'ambito qui, anzi, si ritrovano in modo molto molto forte. E se non sbaglio, infatti, dicevi anche che, per esempio, scusate questo rumore, mi rendo conto, è colpa del mio microfono, ma non so cosa farci. Comunque, se non sbaglio, appunto, evidenziavi anche il fatto che, a parte la differenza tra sale e cucina, c'è anche la differenza in generale fra ruolo dirigenziale e invece, diciamo, sottoposto, no? Quindi lavoratrice. E quindi, anche qui, se ho capito bene, appunto, ti sei rivolto proprio di persona a una serie di interviste e mi ha stuzzicato molto, appunto, il fatto che hai centrato, mi sembra, molto il tuo studio da un punto di vista, diciamo, vari tipi di analisi, abbiamo già capito, infatti, quello, diciamo, più economico, quello legato proprio strettamente ai contratti di lavoro, ma anche, mi sembra, tu abbia avuto un'attenzione particolare verso proprio le relazioni sociali che si tessono all'interno dell'ambito, in questo caso quindi ristorazione, ma anche all'interno della città. Quindi il fatto che te, per esempio, ma come tutte e tutti noi, in quanto cittadino fiorentino, percepisci e vivi soprattutto la città in un certo modo e ne fruisci, ne benefici in un certo modo, e invece chi è nell'ambito ristorazione la vede un po' in modo diverso, se ci puoi parlare un po' di questo.
0: Sì, allora appunto, diciamo, il fatto che si crei che lo spazio si strutturi in un certo modo, quindi con una, diciamo, uniformità estremamente forte negli usi, nei modi, nei tempi d'uso dello spazio, quindi in determinate zone ci sono appunto solo ristoranti. Quindi da un lato questo, cioè per la maggior parte di noi, l'abbiamo visto sicuramente tutti come clienti, quindi ci si reca in un'area in cui so che voglio andare a mangiare fuori, magari non so neanche ancora cosa, però so che lì troverò tutto quello di cui posso aver bisogno, e quindi questo evidentemente alimenta il costruirsi dell'industria in questo modo. Dal lato dei lavoratori, ovviamente, si crea una situazione in cui i lavoratori iniziano, ma soprattutto finiscono di lavorare più o meno tutti alla stessa ora, e in genere tra l'altro in orari cosiddetti antisociali, perché si lavora quando gli altri si divertono, perché insomma nell'industria del divertimento, dell'intrattenimento funziona evidentemente così, e quindi questi lavoratori da un lato hanno difficoltà a incontrare, a relazionarsi, a socializzare con persone che sono al di fuori di questo settore, dall'altro sono per questa enorme concentrazione facilitati nell'interagire tra di loro, quindi si crea una dinamica per la quale questi lavoratori si riconoscono come colleghi o quasi come colleghi a seconda delle situazioni, pur lavorando in imprese differenti, quindi il ristorante e il bar vicini, i lavoratori si riconoscono tra di loro come simili. Nel farlo quindi si creano anche dei legami di solidarietà tra queste persone, che quindi si aiutano e da un lato con un supporto emotivo e psicologico, dato appunto lo sfruttamento che anche emotivo, il lavoro emotivo che queste persone svolgono, perché appunto devi sempre sorridere, devi insomma presentarti in un certo modo per i clienti, e da un lato c'è questo supporto emotivo psicologico di persone estremamente abituate appunto a lavorare nelle relazioni, dall'altro c'è anche il supporto materiale che va dall'offrirsi, dal bere, da mangiare, quindi se per esempio io lavoro in un ristorante e un mio amico lavora nel bar accanto, lui verrà a mangiare da me e gli farò un piatto gratis o a poco prezzo, io quando stacco andrò a bere un drink da lui e lui contraccambierà diciamo il favore. Questo evidentemente da un lato viene da un sentimento positivo di solidarietà che dà anche la possibilità appunto al creare una comunità occupazionale che potenzialmente può anche diventare un qualcosa d'altro. Dall'altro lato evidentemente queste sono integrazioni a reddito che fanno sì che queste persone si accollino di fare un lavoro male retribuito, poco gratificante per tanti aspetti, in ambienti di lavoro malsani, così, perché hanno un altro tipo di integrazione al reddito, quindi diciamo che si configura come un'arma a doppio taglio, nel senso che tendenzialmente porta a un abbassamento o comunque a un non innalzamento degli stipendi nonostante l'inflazione galoppante, eccetera. Ovviamente essendo questa una comunità in cui i padroni spesso sono relativamente giovani, in cui anche gli stili di consumo si conformano sulla base di quelli dei clienti, quindi il cameriere che serve sempre vino buono, difficilmente poi si berrà il tavernello anche quando esce con gli amici, ma pretenderà, rispetto alle cose che diciamo per cui ha sviluppato un gusto, pretenderà una certa qualità, quindi insomma ci si comporta in modo molto simile. In più sono imprese piccole, quindi anche le relazioni diciamo di potere sono magari meno chiare, su se il mio capo è chiaramente il mio capo, il capo dell'altro per qualcuno è un collega, non vede più bene la distinzione. In questa comunità quindi interclasse ovviamente i padroni continuano a giocare un ruolo dominante, e quindi se io devo usare il mio capitale sociale, come definiva Bourdieu, che identificava il capitale economico, culturale e sociale, se io devo usare il mio capitale sociale, quindi le relazioni che ho stretto, i favori che ho dato, eccetera, per accedere a questi benefit ulteriori rispetto allo stipendio, questo capitale sociale è sottomesso a quello del mio padrone, che potrà in qualsiasi momento non solo licenziarmi se io dovessi fare un'avvertenza o dovessi scontrarmi con lui, ma potrebbe anche parlare male di me con tutta la rete di suoi ristoratori e quindi cercare di impedirmi di essere assunto da un'altra parte.
1: Senti, questo ovviamente questo poi mi inserisco, purtroppo perché cioè, veramente ti vorrei lasciar parlare, però purtroppo il tempo non è tantissimo. Come avevo detto anche in apertura, ti volevamo chiedere anche un po' se ci fai un po' una panoramica delle lotte sindacali in questo ambito della ristorazione, appunto lotte recenti e in atto adesso. E quindi, scusami se ti ho interrotto, perché comunque stavi un po'
0: Ci
1: parlando anche di
0: mancherebbe.
1: quest'ambito qua. Quindi ti direi forse gli ultimi 5 minuti magari li dedichiamo a questo.
0: Più che volentieri. Sì, scusate, poi anch'io, insomma, queste cose ci sarebbe tanto da dire. Allora, rispetto agli scioperi, è iniziata grazie al sindacato Cobas, anzi, grazie prima di tutto ai lavoratori che si sono attivati, questo poi magari ci ritorniamo, e poi grazie diciamo, con l'organizzazione del sindacato Sud Cobas si è attivata una campagna di scioperi nella ristorazione, si chiama Taste the Strike, che già ha avuto diciamo, dei notevoli risultati, soprattutto in un ambito appunto che viene narrato come insindacalizzabile. In particolare si sono già concluse da novembre a ora quattro vertenze, grazie alle quali sono state ottenute sei regolarizzazioni con contratti a tempo indeterminato, full time, scatti di livello, ovviamente le ferie, la malattia tredicesima, quattordicesima e anche delle condizioni migliorative rispetto al contratto nazionale che purtroppo per questo settore è proprio cioè si vede chiaramente uno di quei contratti che non deriva dalla forza delle lotte, ma dalla volontà di sfruttare dei padroni organizzati. E quindi necessariamente si devono chiedere anche condizioni migliorative rispetto al contratto nazionale, quindi per esempio la malattia pagata dal primo giorno o la possibilità di avere ferie continuative per i lavoratori stranieri hanno necessità ovviamente di tornare al proprio paese per trovare la famiglia, gli amici. Abbiamo in questo momento una trattativa aperta e quindi appunto quello che mi premeva dire è che i lavoratori già si attivano, questo già succede, io l'ho visto anche attraverso la mia ricerca, molti hanno coscienza di come funziona questo sistema di sfruttamento. E molti, sebbene non siano tantissimi, già hanno provato a rivolgersi a sindacati o a provare a organizzarsi autonomamente, hanno organizzato scioperi spontanei. Il problema è che quello che succede è che i sindacati, invece di provare a lottare e mettercela tutta per vincere, organizzano la sconfitta dei lavoratori, già cominciando a scoraggiarli fin da subito e facendogli paura, invece che infondergli il coraggio che, insomma, sarebbe nel loro ruolo. Noi invece abbiamo dimostrato che vincere non è possibile, cioè non solo è possibile lottare e scioperare in questi contesti che appunto vengono raccontati come insindacalizzabili perché le imprese sono piccole, perché i lavoratori sono pochi, perché ci sono bassi margini di profitto. Beh, nel senso noi l'abbiamo visto ora che abbiamo ottenuto delle vittorie. E l'abbiamo potuto fare solo grazie a due cose. Una è lo sciopero duro, lo sciopero oltranza, andare davanti alle porte del ristorante, essere pronti a bloccare la merce, essere pronti a stare ore a urlare, davanti al ristorante. E cioè, per una comunità, di lotta, e questo è il secondo fattore, perché senza la solidarietà attiva di tutti i lavoratori del sindacato e del territorio, perché tante persone sono venute anche appunto senza avere, diciamo, niente a che fare col sindacato, ma semplicemente per supportare queste lotte, senza questa solidarietà tutto questo non sarebbe stato possibile, perché chiaramente quattro vertenze e sei regolarizzazioni fa capire che i numeri diciamo, di lavoratori per ristorante sono 1, 2, 3 a seconda del caso. E quindi appunto essere pronti a bloccare tutto fino alla vittoria e per una comunità di lotta che si è formata sedendosi davanti ai camion, dovendo stare mesi in presidio al freddo, al caldo, dovendosi organizzare così quando si tratta di lottare contro il ristorante. cioè, le condizioni sono molto migliori, i padroni non possono scappare perché il nome del ristorante è legato al luogo in cui è, eccetera, perché questi stanno aperti in determinate ore del giorno e la cena la danno all'ora di cena, se li blocchi quel momento lì e loro non danno la cena a mezzanotte. Quindi, cioè, diciamo, in realtà, paradossalmente, nel momento in cui c'è una comunità che è pronta ad attivarsi, è pronta a lottare, la situazione è particolarmente favorevole. Quindi, ecco, il nostro invito è anche a chi si trova sul territorio fiorentino e di tutta, diciamo, la Fiana fino a Prato, Pistoia, ma non solo, di organizzarsi, di parlare con i colleghi, di rivolgersi al sindacato, che possiamo essere noi, può essere qualcun altro, purché sia qualcuno che è disposto a lottare e a aiutare i lavoratori a raggiungere i propri risultati.
1: Scusa, per essere chiari, voi sono Sudcobas. Ecco, no,
0: sì.
1: Per ridirlo, più che altro per chi ci ascolta, sì, da casa.
0: Sì, sì. Sì, il sindacato Sudcobas che si è sviluppato tra Prato e Firenze, che ormai da qualche anno sta lavorando su questo territorio, ottenendo, insomma, cioè, diciamo, riuscendo a sindacalizzare molti di quei lavoratori che si pensava non fosse possibile sindacalizzare, che invece stanno dimostrando di essere una forza inesauribile, di una generosità enorme, e di persone che vanno a dormire agli scioperi degli altri, che prendono le ferie per andare allo sciopero degli altri lavoratori, anche in altre città, anche in altre regioni. Quindi, ecco, chiunque si trovasse sfruttato, sia perché è stato licenziato, ha chiuso il contratto di lavoro e vuole riprendere dei soldi che non gli sono stati dati, o che si trova in questo momento sfruttato al lavoro e voglia migliorare le proprie condizioni, il Sudcobas è pronto ad ascoltare tutti, accogliere e a lottare per tutti quelli che hanno voglia di, appunto, attivarsi e provare a cambiare le cose.
1: Ti ringrazio veramente tantissimo per aver ridetto ancora una volta a questi microfoni, per aver spiegato tutto ciò, per averlo ridetto in modo veramente chiaro, esemplare. Sono infatti contenta di averti lasciato spazio anche questi ultimi minuti per questo. E quindi ti ringraziamo, appunto, grazie Cosimo Barbagli. Riguardo a questo, semmai, microfoni aperti per ulteriori aggiornamenti. E ricordo, come dicevi, chiunque fosse interessato o interessata nel leggere, nell'approfondire il tuo lavoro di tesi, ci può contattare a Radio Wombat, per esempio tramite la mail, la casella di posta, che è postawombat@insiberia.net, e noi possiamo girarla. Grazie ancora, ti auguriamo buona serata, buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie mille. Un saluto a tutte e tutti.
1: Ciao.

0: E quindi siamo sempre qui, sempre Ponte Radio, ci avviamo al prossimo contributo. E prima però magari vi facciamo uno stacco musicale per benino. Questi sono i Gatti Mezzi ed è Vango per passione.
1: Vango la terra e mi sfogo, la rimugino, la batto, la sbriciolo, mi ci ritrovo. Non sono un contadino, vango per passione. Con gesto antio, le mano stringo ormani, or piede picio sur pallonzolo, buo la terra, centro dentro, ah bene, ah bene. I lombri non vanno ammazzati, stai attenta lombri, prendo in mano una zolla grassa e profumata, la

0: fondo, tieni la merda del cane, ti do. T'aiuto, aiutami, trasformala. Vango per passione, mi rammentarmi babbino. Vango e mi sfogo. Deve essere quel suono sordo, quel vibrio che mi arriva nel piede, puntellato sul pallonzolo. Si strappa la radicina, si sbriciola il sassino. È lì che divento scemo. Non sono un contadino, lui dura fatia, si sfonda il groppone, si mola le mani. Io godo e basta. Alla terra uniedo frutti, uni donne meno semi. La buo, la rivorto, la sciupo, ma con garbo. Perché i bimbi scavano le bue? Cosa cercano bimbi quando scavano le bue? E ora lo so, non cerca nulla, scavano per passione. Deve essere piacere di veder vuoto dove prima non c'era. Bimbo, l'hai fatto te quel popò di buo? Sì, l'ho fatto io. Che popò di buo t'ho fatto? Ecco, è tutto lì.
1: No, vabbè, verrebbe voglia di mettere Gatti Mezzi a manetta uno dopo l'altro, sono meravigliosi loro, chiaramente gruppo toscano, sarà capito. Vabbè, non perdiamoci però, andiamo avanti quindi, si diceva, con il prossimo contributo.
2: Altro gruppo toscano, ma teatrale.
3: Esatto, voi sarete le prime cavie in questo mondo auditivo ad ascoltare questa versione radiofonica dello spettacolo quasi inedito del Teatro Contadino Libertario, che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere, ma sono state fatte veramente pochissime repliche, una se non due massimo, forse. E noi ci siamo lanciate, quindi volevamo intanto ringraziare il Ruvido che ha partecipato con noi e, come potrete poi ascoltare, è l'unica voce che si sente che sa fare teatro, però noi ci abbiamo provato e abbiamo fatto questo esperimento perché vi stiamo martellando con questa storia dei nuovi OGM da mesi, mesi e mesi, e quindi abbiamo pensato per stavolta di graziarvi e invece di mandarvi l'ennesima intervista pippone di mezz'ora sul perché noi non vogliamo questi nuovi OGM, vi mandiamo questo spettacolo che si chiama La banana aumentata. Quindi graziateci e buon ascolto.
4: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare, NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, Tecniche di Evoluzione Assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono, la grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis, sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia. Disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda dell'ETEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: No, dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un po' pochino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì, ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame, Madonna, è fame, c'ho. Via, oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostra, macinato il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho messo una faglia da sentire, me lo annuso da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa. Bella, profumata, senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti sta mela. Sì, magari c'ha il baho, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, eh. E si mangia sempre la stessa roba, sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, eh. Porca miseria. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Una banana. Senti il profumo, senti, profumo di terre lontane. Che meraviglia! Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla, che aveva mai visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora diventa nera. O questa? La profuma, sì, insomma, però la non è più gialla. Mo. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì? Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni le quella. Ma. Ma che lascia? Oh, che sembri in modo da essere vestito in campagna, con i tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Mando la rete andare a questa, e siamo lì nell'orto alla fonda. Onde va? E poi? Su quella valigia? Che vuole con la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una dell'esattore? No, ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Gas? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, sì, sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via, prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva! La debuttante gialla che non diventa mai marrone.
0: Oh, ma oh, ma questa sta morendo. Aiuto, aiuto, c'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo. C'è qualcuno in sala? Ma c'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga qua. Sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui, ha mangiato quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei, e quella banana lì...
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia. E lei mi ha dato la sua, ce l'aveva una valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo, qui c'è un problema di smaltimento. Non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata di questa. Certo, mi capita di certe... Me ne capitai tutte, io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? Oh, povera, povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Stava da dare lei. No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via, eccola lì. Ma... Oddio. È un po' nera, ma che... Insomma, ossidata. È matura, via!

Ed eccoci quindi che torniamo in voce dopo questo stupendo, devo dire, complimenti, teatro radiofonico. Sì, ci stava effettivamente sentire gli stessi argomenti in un'altra forma, in un altro modo. Questa canzone avete sentito, erano i Formidable Vegetable, You Are What You Eat. Un gruppo di pazzoidi australiani. Vabbè, a parte questo, vi rimando qualche secondo di musica e prepariamo l'ultimo collegamento per quest'oggi e ci risentite quindi fra pochissimo.

0: Ed eccoci quindi appunto con il nostro ultimo collegamento di quest'oggi. Ciao, ci senti?
1: Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
0: Wow, ti si sente benissimo, perfetto.
1: Bene.
0: Perfetto. Allora, quindi come si diceva in apertura di puntata, siamo qui a parlare con una compagna del neonato collettivo, poi correggimi se mai se sbaglio, Seeds for Palestine, che ci racconterà, oltre chiaramente a raccontarsi, quindi ci spiegherà un po' i loro obiettivi e che cosa si, appunto, su di che cosa si occupano, però ci parlerà anche un po' in generale della situazione in Palestina per quanto riguarda strategie malefiche di genocidio anche tramite, per esempio, uccisione di, diciamo, sì, confisca e uccisione di varie genomi, genetiche. Quindi ti lascio in realtà subito la parola, così ci fai un po' una panoramica.
1: Va bene, grazie, grazie mille Addo, grazie di questo invito, è molto importante per noi. Come anticipavi, io rappresento in questo momento questo neonato coordinamento, Seeds for Palestine. Siamo un insieme di realtà agricole, insomma, o di curatori e curatrici a vario titolo del verde della biodiversità, che si mette insieme con degli scopi precisi, ma di questo parlerò alla fine di questo intervento. Vorrei partire dallo spiegare che cos'è WWAC. WWAC, non so, è stato detto, magari è stato nominato ultimamente nella cronaca, perché da poco ha ricevuto un attacco, a dicembre ha ricevuto un ultimo attacco, sono stati incarcerati tutti i suoi membri. Ma che cos'è WWAC? È la Union of Agricultural Work of Committees, è l'Unione dei Comitati Agricoli Palestinesi, che nasce nel 1986 e che diventa da subito una infrastruttura fondamentale della prima intifada. E il loro lavoro è stato sostanzialmente quello negli anni di supportare il lavoro dei contadini e delle contadine, di tutte le lavoratrici e lavoratori agricoli palestinesi durante gli anni di occupazione. E un altro importantissimo scopo per loro è stato quello di tutelare e preservare il patrimonio sementifero palestinese, aprendo delle banche di semi. Ora, a luglio di quest'anno le banche di semi sono state distrutte dal governo israeliano e a dicembre, scusate, luglio dell'anno scorso, siamo già nel 2026, e a dicembre del 2025 è stata chiusa l'ultima delle loro sedi, sono stati incarcerati tutti i loro membri, tra cui il direttore Fuad Abu Saif. Parlerò ancora di questo, ma prima vi volevo leggere uno dei comunicati che si trova sul sito, scritto appunto da Fuad, la cui traduzione è nostra, e ringrazio in particolare una delle compagne del nostro coordinamento, Fadia, che è anche un po' l'autrice di questo intervento che vi sto riportando. Allora vado, vi leggo le sue testuali parole. In Palestina l'agricoltura non si svolge in condizioni normali, ma viene sotto assedio, all'ombra dei bulldozer e della minaccia quotidiana di essere rimossi dalla propria terra. Ciò che si sta dispiegando nella comunità rurale è uno sforzo calcolato per recidere il legame tra le persone e la loro terra, svuotare le campagne dei loro abitanti e spezzare la volontà collettiva attraverso strumenti coordinati di confisca, incendi, blocchi e fame. Eppure la terra continua ad essere coltivata come atto di determinazione. Chi pianta oggi non insegue semplicemente un raccolto, si aggrappa ad una genealogia, affermando con il proprio lavoro che la terra non si misura in ettari, ma in dignità, memoria e vita. Ogni stagione lavorata da mani palestinesi scrive una nuova riga nella storia ininterrotta della resistenza. Ed ecco, queste sono le parole di Fuad, che con grande sintesi riesce ad esprimere quello che sta succedendo in Palestina ormai da moltissimi anni e a esprimere il modo in cui agricoltrici e agricoltori palestinesi sono diventati la prima linea di resistenza, forse anche l'ultima linea di resistenza nel progetto coloniale sionista. Di letteratura ce n'è moltissima, di fonti su internet se ne possono trovare tantissime sulla violenza quotidiana che vivono appunto le comunità rurali palestinesi da parte sia dei soldati israeliani ma sia dei coloni. Per continuare questo intervento vorrei subito anticipare che a noi preme mettere in evidenza un doppio focus. Da una parte abbiamo Il genocidio, il progetto colonialista che si fonda su una strategia genocidaria e che ha come bersaglio appunto la sovranità alimentare, quindi il mondo agricolo, il colonialismo verde appunto del progetto israeliano e quindi di come genocidio ed ecocidio in questo senso siano intensamente interrelati. Il secondo focus, di cui parlerò più avanti, e appunto ci preme sottolineare e far emergere come questo progetto israeliano, questa vicenda specifica palestinese, sia una delle tante manifestazioni del progetto capitalista e della distruzione su cui il progetto capitalista si fonda. Ed è appunto quindi non solo una vicenda locale, ma è una vicenda che ci riguarda tutte e tutti. E quindi vorremmo portare la vicenda palestinese come chiave di lettura, perché mai come negli ultimi periodi ha portato a galla ed è diventato evidente, vorrei chiamarlo un trend che purtroppo pervade tutto il nostro pianeta, e quindi sostanzialmente la distruzione dei saperi locali e delle comunità rurali in favore del profitto di multinazionali e appunto di progetti capitalisti. Ma facciamo un passo indietro. L'attacco che ha ricevuto appunto WAC fa parte di un progetto, quindi, ed è importantissimo renderci conto di come tante azioni che sono state perpetrate negli anni dal governo israeliano e che inizialmente potevano sembrare non correlate tra di loro, in realtà fanno parte di un progetto molto, molto preciso. Per esempio, non a caso l'attacco il 31 luglio del 2025 all'ultima banca dei semi locali palestinesi, gestita appunto da WAC nella zona di Hebron, nel sud della West Bank, avviene in un momento particolare, e cioè avviene nel momento in cui a Gaza si cominciava a parlare di carestia e fame diffusa. Tanto voglio sottolineare che a Gaza il 98% delle terre agricole erano già state messe, completamente rase al suolo negli ultimi 2 anni di genocidio. E quindi abbiamo appunto una grande città che capitola in pochissimo tempo e un territorio contadino che insomma costituisce la resistenza del popolo palestinese proprio perché appunto le grandi città hanno capitolato immediatamente, un contorno contadino che spaventa molto in qualche modo il progetto israeliano o perlomeno è stato fin da subito un obiettivo. Ad esempio abbiamo sentito tutte parlare della distruzione degli ulivi. Ecco, la distruzione degli ulivi è direttamente collegata alla fame che si vive a Gaza. La distruzione dei semi che rende un popolo autonomo è direttamente collegata alla fame che si vive a Gaza. L'inizio di tutti questi eventi si colloca ancora prima della Nakba del 48, addirittura con la dichiarazione di Balfour del 1917. Quindi parliamo di un secolo e mezzo di colonizzazione e di progetto ecocidario. Ma approfondiamo. L'obiettivo è sicuramente quello di sradicare i palestinesi dalla terra e rompere questo legame al fine di espellerli dalla Palestina storica, questo lo sappiamo. Questo progetto si è sviluppato in forme sia genocidarie che ecocidarie, distruzione di ogni forma di vita sulla terra. Faccio degli esempi. La distruzione degli olivi non è un evento recente, è dal 1967 che Israele persegue questo progetto e si stima che gli olivi distrutti da allora superino gli 800.000 esemplari. Ma non solo da parte delle forze militari, anche dai coloni sono arrivate violenze. I coloni hanno bruciato campi, hanno scaricato acque reflue sulle colonie israeliane, acque reflue che presentano incredibili quantità di pesticidi. Hanno introdotto grandissime quantità di cinghiali affinché potessero distruggere le terre agricole e costringessero i palestinesi a recintare le loro terre con costi a volte insostenibili e quindi a questo punto ad abbandonarle. Non solo da parte militare, a partire dagli anni 70 e 80 si sono succeduti una serie di ordini militari che hanno reso necessari tutta una serie di certificati e di autorizzazioni per coltivare la terra, per tornare sulla terra espropriata, per utilizzare strumenti. È stato bandito l'utilizzo di macchine, di macchinari agricoli, è stata criminalizzata la raccolta di piante selvatiche.

0: ambientale. E qui abbiamo degli esempi evidenti. Sono state espropriate terre, sono stati vietati le sementi autoctone. Quello che Israele sostanzialmente fa è espropriare la terra, portare semi ibridi, quindi sostanzialmente semi sterili, fare le proprie coltivazioni e poi vendere i propri prodotti agli stessi palestinesi. Quindi minare la sovranità alimentare palestinese è un obiettivo perseguito da decenni attraverso quindi tutta questa serie di distruzioni di appunto, infrastrutture agricole, campi, banche di semi, bestiame, ulivi. Ora, perché dicevo che il secondo focus è quello del riportare questo progetto colonialista in un quadro più grande, cioè un quadro di espansione capitalista nel mondo? La distruzione, come diceva Naomi Klein, il capitalismo dei disastri, è la base di accumulazione per i progetti coloniali e capitalistici. È necessaria per continuare a fare profitto. Dunque, per Israele, la distruzione della terra non solo è necessaria per controllare i palestinesi, ma è necessaria proprio per espandere la propria produzione. Sono due cose che vanno di pari passo. Dei dati, ad esempio, durante il mandato britannico fino agli anni 50 la Palestina produceva abbastanza grano da essere autosufficiente. Oggi ne importa più del 90% dall'estero, con l'Israele che ci prende tutti i guadagni. Oggi si stima che solo l'1,5% dei suoli agricoli della striscia di Gaza sia ancora coltivabile. Dunque, scusate.
1: No, ti ringrazio intanto veramente tantissimo per questa panoramica agghiacciante. Beh, sarà un commento forse un po' banale, però è interessante mettere in evidenza adesso questo tipo di meccanismi che stanno avvenendo, ma da appunto decenni in Palestina, perché sotto un'altra forma, in un altro modo, sono stati imposti anche qui da noi. Anche qui da noi è difficile
0: Esattamente.
1: trovare sementi locali, sementi appunto che sono
0: Sì,
1: state selezionate
0: quella.
1: nei secoli, no? Per ogni ambiente specifico italiano, nel nostro caso, e agli shop si trovano soltanto quelli appunto commercializzati che spesso appunto, per esempio, per dirne una, sono sterili. Quindi è
0: Esattamente.
1: interessante anche fare il parallelismo e vai, ti lascio continuare, non volevo in realtà
0: Grazie.
1: interrompere il
0: Vai
1: flusso.
0: tranquilla. Quindi sì, questo è sicuramente una delle cose che dobbiamo assolutamente far emergere. È chiaro che la scusa che si usa è quella del passaporto delle sementi. È chiaro che un import-export di semi sia assolutamente da normare. Ma è anche vero che questa normativa poi nasconde situazioni di grande disequilibrio di potere. Quello che è stato vietato non è tanto l'esportazione, no, di grandi produzioni di semi, ma è proprio lo scambio autonomo e indipendente tra piccoli contadini. E questo succede ormai ad ogni latitudine, è successo in Sud America, ma succede anche in Italia. E quindi appunto capitalismo, colonialismo, genocidio, ecocidio sono quattro facce di uno stesso dado all'interno della vicenda palestinese. Israele cosa fa? Controlla tutte le merci che entrano ed escono, confisca le terre, avvia agrobusiness ad altissimo profitto dove spesso impiega manodopera palestinese sottopagata e dopodiché rivende questi prodotti agli stessi palestinesi. Il progetto è più che evidente, diciamo. Quindi non si tratta di colonialismo e basta, si tratta proprio di progetto capitalista e la distruzione della sovranità alimentare palestinese serve per avanzare questo progetto coloniale, la distruzione dei saperi locali serve per avanzare questo progetto e questo lo vediamo ormai, appunto, come dicevamo, in tante parti del mondo. Quindi noi come associazione, come coordinamento, abbiamo, questa necessità, cioè noi vogliamo sicuramente manifestare una solidarietà con la Palestina, ma allo stesso tempo vogliamo che la vicenda palestinese non sia questa distruzione non sia avvenuta invano e che possa essere una chiave di lettura per quello che succede intorno a noi e che possa portarci a riflettere sul rapporto che noi stessi abbiamo con le nostre campagne e con i nostri semi. Anche il rapporto tra città e campagna, secondo me, è interessante.

0: Perché vediamo che è una grande città che finché sta bene non si rende conto di quanto dipende dalle proprie campagne, ma in una situazione di guerra le città sono le prime a capitolare, sono le prime a cadere a terra. E quindi come ci prepariamo a questo? Come ci tuteliamo rispetto a questo? E quindi ed è qui che la riproduzione di semi che noi vorremmo mettere in piedi è legata a una necessità politica. Di riappropriarci di un sapere territoriale, di un'indipendenza, di condivisione. E quindi diciamo il nostro atto, che appunto è quello di riprodurre sementi autoctone palestinesi, se le troviamo, o se no di varietà affini, per cui stiamo iniziando una serie di ricerche, che ci tengo a dire, non stiamo facendo per conto di WAC. Con cui non abbiamo purtroppo più contatti a partire da dicembre, ma è un progetto primariamente appunto politico in cui è molto importante per noi la dimensione divulgativa, cioè è arrivato il tempo di prendere atto di come il potere delle multinazionali, il potere dei progetti capitalisti stia distruggendo la nostra biodiversità, stia distruggendo le nostre acque, stia distruggendo le nostre terre. E questo è qualcosa che non possiamo più permettere. Ed è molto al di là anche della stessa vicenda palestinese. Qui parliamo di ripercussioni che andranno avanti per moltissimi anni. E se abbiamo intenzione di lasciare qualcosa ai nostri figli, è arrivato il momento, insomma, di fare qualcosa. E quindi nel nostro piccolo, noi come gruppo di realtà agricole, romane e laziali, appunto siamo uniti in questa volontà di riprodurre e costruire il patrimonio sementifero palestinese, difendere la nostra terra, la nostra biodiversità. E quindi ecco, grazie di questa chiamata, noi vorremmo assolutamente espandere questo invito. A tutti, stiamo progettando interventi che possono essere fatti sia su appezzamenti di terra ma anche nei balconi. E quindi chiunque sia interessato ad aiutarci a divulgare questa cosa può scriverci e saremo felici di condividere, insomma, quello che scopriamo, quello che troviamo. E quindi ecco, insomma, l'idea è quella. Al di là se noi riusciremo a portare questi semi in Palestina, al di là se riusciremo appunto, se WAC riuscirà a tornare insomma operativa, perché in questo momento non lo è, faremo in modo che ci sia un po' di Palestina in ognuno dei nostri balconi e che questo possa portarci a guardare con più interesse alle nostre stesse realtà agricole in tutta Italia. E a dare supporto a una parte fondamentale del benessere, non solo alimentare, ma anche culturale della nostra penisola.
1: Senti, a questo proposito, giusto per così approfondire anche per curiosità, i semi appunto cercate di recuperarli, ma tramite quali reti, a parte magari persone dicono io ce li ho e vi scrivono e questo sicuramente è possibile, se avete magari contatti specifici con degli agricoltori e agricoltrici
0: Allora,
1: palestinesi?
0: in questo momento sì, noi siamo divisi in due gruppi. Un gruppo si occupa sostanzialmente della comunicazione, che come ti dicevo è una parte fondamentale, e stiamo sviluppando dei programmi di divulgazione. L'altro gruppo si sta occupando della ricerca sementifera. In questo momento siamo in comunicazione con alcune realtà che diciamo, hanno progetti in Palestina. E quindi sì, è ovviamente molto difficile, come ti dicevo, trasportare i semi da una parte all'altra perché tutti questi trasporti hanno bisogno di passaporti, ma questo non solo in Palestina, questo in tutto il mondo.
1: Certo, sì. Se
0: Quindi su questo
1: posso
0: stiamo discutendo.
1: consigliare, comunque le valigie in
0: Sì,
1: stiva funzionano spesso.
0: esattamente, quindi per dire,
1: Vabbè,
0: diciamo,
1: per
0: non tanto abbiamo
1: stigmatizzare.
0: contatti di carattere informale e personale, non abbiamo appunto. Come ti dicevo, non stiamo riproducendo per conto di WAC, non abbiamo contatti
1: Ok.
0: formali, ma stiamo raccogliendo una serie di contatti informali. Ci sono in realtà diverse realtà palestinesi anche qui in Italia, con cui stiamo dialogando. Quindi ecco, in I lavori sono apertissimi e stiamo cercando di fare il più possibile, insomma, per arrivare alla primavera con qualcosa da seminare. E come ti dicevo, al di là del seme autoctono, stiamo facendo una ricerca su eventuali varietà affini. Quindi, comunque, dato che fortunatamente il nostro clima è mediterraneo, ci sono diverse varietà che noi possiamo in qualche modo continuare a sviluppare e come
1: Custodire.
0: ti dicevo, a custodire e propagare. E quello che ti volevo dire è che appunto è un'azione politica primariamente per noi, è un'azione con cui vogliamo assolutamente coinvolgere persone per fargli arrivare una serie di consapevolezze. Quindi,
1: Certo.
0: appunto, sì.
2: Ottimo, ottimo. Ti chiediamo in chiusura se magari puoi darci appunto questi contatti per chi fosse interessato o interessata a saperne un po' di più di quello che state facendo e magari a contribuire, come si può contattarvi?
0: Allora, al nostro contatto abbiamo una mail, Seeds for Palestine, quindi Seeds for è numerico, quindi Seeds 4 Palestine, @gmail.com. Potete scriverci a questa mail, stiamo sviluppando il progetto anche di una pagina sociale di un blog, ma ancora non sono pronte, ma insomma per qualsiasi tipo di richiesta o se volete partecipare ai nostri lavori, sono tutte e tutti ben accetti.
2: Perfetto, grazie.
3: Sì, direi che l'aspetto dei semi ci interessa molto, in quanto sia io che Dama facciamo parte del nodo fiorentino di Genuino Clandestino, quindi ovviamente
0: Ah, che bello.
3: ci farebbe piacere sia poter dare un contributo nel caso troviate varietà appunto e possono essere appunto seminate anche là, o anche solo ad avere contatti con qualcuno invece del giro più laziale, insomma ci farebbe piacere contribuire.
0: Benissimo, benissimo, è molto bello saperlo.
2: Vi scriveremo allora. Perfetto,
0: Ok.
1: e ti ringrazio veramente, veramente tantissimo per questa, appunto, per tutto ciò che hai detto, tutto ciò che hai ricordato, che noi ascoltatrici, ascoltatori, noi della radio, tutte noi sappiamo, ma è sempre bene risaperlo, non so come dire,
0: Sì.
1: riascoltarlo e come dici te, appunto, anche diffonderlo, quindi giustamente l'obiettivo comunicativo è altrettanto non utile, necessario proprio. E ti ringrazio veramente tantissimo, a risentirci, appunto si stanno già creando nuove reti, per cui sicuramente a risentirci e sperando che questi progetti riescano a cambiare qualcosa piano piano.
0: Sì, grazie mille, sempre Palestina libera.
1: Assolutamente, Palestina libera, grazie.

0: Rientriamo quindi in voce, siamo arrivate al termine di questa puntata di Ponte Radio. Giovedì 22 gennaio 2026, ormai non si era detto. Quindi questa era Radio Wombat per questo Ponte Radio. Vi rimandiamo quindi alla puntata di prossima settimana del Ponte Radio, che sarà l'ultima tema cibo. Tema veramente ampio, si può toccare veramente un sacco di altri argomenti.
1: Chi più ne metta.
2: Siamo stupite della nostra puntualità.
0: Sì, abbastanza, infatti abbiamo addirittura qualche minuto di tempo in più, non ce l'aspettavamo. Che dire, quindi vi salutiamo e ricordiamo che chiunque fosse interessato a questi temi, su Radio Wombat, quindi la radio di Firenze che partecipa al Ponte Radio, c'è tutte le settimane, il venerdì dalle 15.30 alle 17.30, la trasmissione Radio Contado, che come si capisce dal nome ritratta, rianalizza e rischerza anche a volte, dai, su tutti questi temi.
1: Quindi dopo aver ascoltato questa puntata, subito, per chi vorrà sintonizzarsi sulle onde di Wombat, risentirà le nostre meravigliose voci.
0: Esatto.
1: Non odiateci, ma oggi è così.
0: Bene, un salutone, quindi mandiamo un ultimo pezzo. Che pezzo è? Lost in the Supermarket. Ci piace. Buona serata, buona continuazione di ascolto su Wombat o no. Ciao.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
5: No.

0: Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei da guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi ha canto?
2: Malla, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando...

0: di che sta porta ancora?
1: Fatto nero, Carmine.
0: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: amore de me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
1: Auguri, mi sposi.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
5: Ti devi aggiornare. Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
9: No.

0: mia, Ciuca! La
1: scarpa!
2: La Ciuca!
1: La Ciuca!
2: La Ciuca! La Ciuca! La Ciuca!
1: Tu sei roccio! Dici, maestro! Dici qualcosa!
0: Andatevene via!
3: Ciao, benedetto! Ciao, benedetto!
1: E come dobbiamo andare via, maestro?
0: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
4: Dacci un segno!
1: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
0: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
4: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
1: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
0: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato!
1: Non c'è cibo in questa montagna desolata!
0: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù!
2: Miracolo!
0: Ha riempito di frutti quei cespugli! Soltanto con la
1: sua parola! Hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
0: Certo che hanno generato bacche di ginepro! Sono cespugli di ginepro! Che vi aspettavate?
2: Dai, un altro...
5: Sto perdendo tutti i capelli, pietà!
4: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
0: Io non l'ho toccato!
4: Sono cieco! E ora ci vedo!
3: Miracolo! Miracolo!
6: Degni un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
3: Miracolo! È lui il messia!
6: Mi ha anche pescato un piede!
3: Pescaci un piede, signore!
0: Non sono il messia!
1: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
3: Pare un messia!
0: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
2: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
0: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
3: È lui il messia!
0: E adesso andate a fanculo!
7: And now the news.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: 58, 90, 77, 3, 9, 90, 45, 2, 65, 59, 39, 67, 12, 80, 78, 38, 25, 34, 24. Basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Leccalo! Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo il buiolo pieno di piscio, e esso mi fece legare con catena al letto di contenizione, e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina, e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, coltellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime della società, e tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze, ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Adesso iniziamo con, come avevano già spoilerato i miei colleghi la scorsa volta, con l'opuscolo Piccolo Vademecum.
1: Avete solo colleghi.
0: Piccolo Vademecum sulle misure alternative. Questo Piccolo Vademecum nasce da un'idea maturata in seno all'Assemblea Milanese contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo e non, costituita allorché Alfredo Cospito iniziò il suo sciopero della fame, portato avanti con determinazione dal 20 ottobre 2022 al 19 aprile 2023.
1: È importante sapersi destreggiare fra i dispositivi e le norme che segnano tanto profondamente la vita di chi è rinchiuso e quella dei suoi cari, e questa guida è stata proprio pensata per fornire informazioni precise ed essenziali a riguardo. Pensiamo che sia uno strumento utile, ma non può sostituire l'intervento e la consulenza degli avvocati, questo va sempre tenuto a mente. Le misure alternative sono state inserite nella logica premiale, ovvero con l'intento di dividere il più possibile le persone che stanno all'interno del carcere, con l'introduzione della legge Gozzini.
0: Quindi l'obiettivo di riportare qui parte di questo opuscolo è proprio per evitare che chi non ha sufficiente sostegno legale o un appoggio esterno ne rimanga all'oscuro. Vedremo nelle prossime puntate le varie forme di misure alternative, cosa comprendono, come si può fare per richiederle. Adesso ve le elenco velocemente, ma appunto le vedremo una per una nelle prossime puntate. Abbiamo l'affidamento della messa in prova, i domiciliari, la semilibertà, il lavoro esterno, i permessi, il rinvio dell'esecuzione pena e la liberazione anticipata. Allora, la riforma Cartabia, che è stata approvata nel 2022 ma è entrata in vigore nel 2023, ha introdotto la possibilità di richiedere pene sostitutive alla detenzione solo nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di condanna. Per le pene fino a 12 mesi è possibile chiedere la conversione in pena pecuniaria, cioè pagare al posto di star dentro. A ogni giorno di detenzione ovviamente c'è un importo specifico da pagare che viene scelto in base alle condizioni economiche del condannato. Comunque, per farvi un'idea, sono tra i 5 e i 2.500 euro al giorno.
1: Per le pene fino ai 3 anni invece è possibile chiedere la conversione in lavori di pubblica utilità nel caso in cui la sentenza sarà inappellabile, se ci sono le condizioni: casa, lavoro, possibilità di svolgere lavoro non retribuito presso un ente convenzionato. Quindi si tratta comunque di misure in cui è fondamentale possedere un luogo, comunque una casa in cui risiedere, e un lavoro. Quindi abbastanza classista come misura, possiamo anche aggiungere. Per le pene fino ai 4 anni è possibile chiedere la conversione in detenzione domiciliare.
0: La richiesta di questa sostituzione deve essere fatta al momento della lettura della sentenza di primo grado. Può essere fatta successivamente solo nel caso di processi che sono andati in sentenza prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 2023. L'altra distinzione che viene fatta all'interno di tutte le misure alternative è tra i detenuti definiti comuni e i detenuti invece che hanno un reato previsto nell'articolo 4 bis, che è particolarmente complesso, quindi ve lo spieghiamo un pezzettino alla volta in un modo un po' sommario. Allora, questo articolo 4 bis prevede delle limitazioni diverse per l'accesso a questi benefici. I reati che rientrano dentro questo articolo li possiamo dividere più o meno in 3 gruppi. Allora, il primo gruppo sono tutti quei reati relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, mafia, riduzione in schiavitù, tratta di persone simili o associazioni finalizzate al narcotraffico. Quindi tendenzialmente tutti quei reati che vanno a finire nell'alta sicurezza, S2, S3, e quindi in realtà pensiamo che non siano così presenti all'interno del carcere delle Vallette.
1: Il secondo gruppo di reati riguarda quelli commessi nell'ambito della criminalità organizzata, e in questo caso le limitazioni operano solo se esistono in concreto elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Si tratta per esempio di reati quali l'omicidio volontario, le rapine aggravate, le estorsioni aggravate, l'associazione a delinquere, lo spaccio di droga solo se aggravato dall'ingente quantità. Il terzo gruppo di reati riguarda soprattutto i reati sessuali o commessi nell'ambito familiare contro i minori, per esempio la violenza sessuale, la prostituzione e la pornografia minorile. In questo caso le misure alternative possono essere concesse solo dopo un periodo di osservazione dalla personalità in carcere, che in questo caso si tratta soprattutto degli educatori e delle educatrici, che sappiamo essere veramente pochi all'interno del carcere delle Vallette, ed è uno dei motivi anche per cui le persone impiegano moltissimo tempo per riuscire ad avere un'udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per poter ottenere le misure alternative, perché la possibilità di avere dei colloqui con gli educatori e le educatrici sono veramente molto limitate e richiedono dei tempi molto lunghi, e quindi questo va a complicare quella che è la possibilità di poter accedere a quelle che sono le misure alternative.
0: E quindi niente, la prima misura alternativa che vediamo oggi è l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura alternativa praticamente ti fa uscire dal carcere, bisogna poi presentarsi all'UEP, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, dove sostanzialmente ti fanno firmare dei fogli con tutte le regole che devi seguire, che variano da persona a persona in base al reato. Tendenzialmente può essere il divieto di uscire la sera oppure di frequentare posti con pregiudicati, e questo foglio qua è sempre da portare con te, sia il foglio dove viene accettato l'affidamento sia questo foglio dove ci sono le prescrizioni. Si può chiedere l'affidamento in prova quando la pena da scontare è inferiore ai 4 anni. Anche se c'è una pena maggiore, ma quella da scontare rimane inferiore ai 4 anni, si può richiedere. Per le persone per le persone definite tossicodipendenti, che quindi hanno un certificato, un programma dal CERT, eccetera, anche sotto i 6 anni. Per le persone affette invece da AIDS si può sempre richiedere se la persona è in cura.
2: Il grande problema dell'affidamento in prova qual è?
0: Quello che serve, cioè serve una casa. Ci deve essere qualcuno che vi ospita, un parente, un amico. Tendenzialmente consigliamo di far sì che il parente e l'amico non abbia altri reati o non abbia avuto altre condanne, perché sennò è uno dei criteri per cui il giudice magari vi dice di no. Quindi serve una casa e serve un lavoro o una promessa di contratto, oppure riuscire a dimostrare che avete i soldi per mantenervi mentre sarete fuori.
2: Quindi da un lato proviamo a condividere questo strumento per riuscire a tirarsi fuori dalle maglie della detenzione, ma lo facciamo con la consapevolezza che i requisiti molto stringenti che impone la normativa rendono l'affidamento in prova un po' uno strumento per persone che hanno il privilegio di avere un lavoro e quindi il privilegio dei documenti, dei giusti documenti, quindi un permesso di soggiorno e anche una casa. Ovviamente per tante persone che sono recluse in carcere, mancando i documenti, manca la possibilità di avere un regolare contratto per una casa e anche un regolare contratto di lavoro. Quindi diciamo che la platea di persone recluse che possono beneficiare di questo istituto è abbastanza ristretta.
0: Ok, per fare la richiesta, quindi se avete la casa, il lavoro, eccetera, e il documento, la richiesta va fatta al direttore del carcere. Il direttore del carcere poi manda la vostra richiesta al tribunale di sorveglianza. Da qui si apre il periodo di osservazione degli educatori, che sappiamo essere pochi, difficili da contattare. Comunque dovete provare a contattare gli educatori, perché loro devono fare una relazione sulla base del quale il giudice deciderà se darvi l'affidamento in prova. Ovviamente per la relazione dovete dimostrare all'educatore che non, assolutamente nessuno farà mai più un reato, quindi mi raccomando, siate convincenti nei colloqui con gli educatori. I tempi del tribunale di sorveglianza sappiamo essere lunghissimi, in casi di urgenza per motivi di salute o per altri motivi che in realtà non vengono specificati, si può chiedere al magistrato di sorveglianza un'applicazione provvisoria della misura, che però deve essere poi convalidata. E ovviamente, come dicevamo l'altra volta, ci sono tutta una serie di reati per cui non si viene ammessi all'affidamento in prova, che sono tendenzialmente quelli commessi con finalità di terrorismo, eversione, delitti di mafia, sequestro di persona. Comunque per questo c'è bisogno sempre di chiedere a un avvocato se potete rientrare nei casi.
3: E quindi iniziamo questa rubrica di oggi parlandovi della detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare. Se ti viene concessa la detenzione domiciliare, uscirai dal carcere, ma dovrai rimanere in casa. Potrai uscire soltanto negli orari indicati dal Tribunale di Sorveglianza. Si dovranno osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento, che non sono uguali per tutti. La più frequente è il divieto di frequentare pregiudicati. La misura può essere revocata sia in caso di violazione delle prescrizioni, sia in caso di comportamenti che, pur non costituendo reato, siano considerati incompatibili con la finalità rieducativa delle misure, della misura, come per esempio il consumo di sostanze stupefacenti. La richiesta viene fatta come per l'affidamento al direttore del carcere, che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza. Ci sono diversi tipi di detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare ordinaria: se non puoi ottenere l'affidamento in prova, per esempio perché non hai un lavoro, puoi chiedere la detenzione domiciliare se ti rimangono da scontare non più di 2 anni. È necessario avere un'abitazione dove scontare la misura. L'abitazione può essere anche quella di un amico o di un parente che si dichiari disponibile a ospitare, ma non può essere un appartamento abusivamente occupato. Dovrai infatti presentare al tribunale il contratto di affitto o di comodato e o il documento che dimostra che tu o chi ti ospita è il proprietario della casa. È possibile chiedere la detenzione domiciliare anche in una comunità o altro ente assistenziale, purché ci sia una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità.

Ci sono dei casi particolari in cui potrei chiedere la detenzione domiciliare se la pena da scontare residua è compresa tra i 2 e 4 anni. Persone che abbiano compiuto i 70 anni di età, a patto che non siano delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi e non siano condannati per reati sessuali, per reati previsti dagli articoli dal 600 al 604 del codice penale, legati allo sfruttamento della prostituzione, alla detenzione o accesso a materiale pornografico, alla tratta di persone, a violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. E anche dall'articolo 50, l'articolo 51 e il e 3 bis del codice penale, sempre, per esempio associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzate alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione minorile. Altri casi in cui si può chiedere la detenzione domiciliare per una pena residua da scontare tra i 2 e i 4 anni è quella delle donne incinte o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri con figli sotto i 10 anni se la madre non può occuparsi di loro, persona gravemente malata che deve recarsi spesso in ospedale, occorre documentare la gravità della malattia, persona che abbia compiuto i 60 anni e sia inabile, minori di 21 per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia, chi è affetto da AIDS conclamata può accedere al beneficio indipendentemente dall'entità della pena da scontare, purché stia già effettuando o intende effettuare un programma di cura e di assistenza in ospedale. Ma anche la madre, che ancora deve scontare più di 4 anni, se ha figli minori di 10, può chiedere la detenzione domiciliare se ha già scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Nei casi previsti dall'articolo 146-147 del codice penale, differimento pena per grave infermità, la detenzione domiciliare può essere concessa senza limiti di pena.

0: Solo per riportare che infatti la parte su quello che riguarda le madri e le donne incinta è un po' cambiato, giustamente con quel caro DDL sicurezza che ormai prevede, cioè non, normalmente di base c'è un rinvio obbligatorio quando una persona aveva un bimbo di meno di un anno, eppure per le madri incinte invece ormai questa non è più obbligatorio questo rinvio, quindi questo è un aggiornamento. E a tal proposito ricordiamo che comunque in questo momento preciso ci sono 26 bambini incarcerati attraverso l'Italia, tra le quali dei bambini nel carcere Lorusso Cutugno di Torino, quindi un pensiero anche a voi.
1: Quindi, come vi diciamo sempre, carta e penna per questo momento di autoformazione, anche se come abbiamo già detto in realtà poi è molto complesso accedere a queste misure alternative. Oggi vediamo l'ultima di quelle riportate nell'opuscolo. Allora, parliamo di liberazione anticipata, viene definita, adesso vi dico come c'è scritto nella legge, poi ridiamo tutti insieme, cioè i detenuti che partecipano all'opera di rieducazione e mantenimento di una buona condotta durante la detenzione, che tradotto vuol dire che non dovete avere rapporti e sanzioni disciplinari, cosa che sappiamo essere molto difficile all'interno del carcere. Per questi periodi qua è concessa una detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata. Quindi ogni 6 mesi di pena passata all'interno del carcere ci sono 45 giorni di liberazione anticipata. Gli ordini di esecuzione, quindi che vi hanno dato una condanna ed è già stata in esecuzione, dopo il disegno di legge del 2024 praticamente conteranno sia l'indicazione del termine finale della pena da espiare, senza riconoscere la liberazione anticipata, sia l'indicazione della pena da espiare contando le detrazioni dei 45 giorni. Ovviamente queste detrazioni non sono riconosciute se durante il periodo di esecuzione la persona non ha partecipato all'opera di rieducazione, quindi anche qua vi conviene sempre cercare gli educatori, tampinarli e farvi fare delle relazioni su quanto vogliate inserirvi in questa fantastica società che vi aspetta al di fuori di quelle celle. Nei 90 giorni precedenti a quest'ultima data il magistrato di sorveglianza valuterà ogni semestre scontato, e quindi il magistrato di sorveglianza decide per ogni semestre scontato se vi meritate i 45 giorni di libertà anticipata oppure no. Questa valutazione la fa anche se la pena da espiare è ancora nei limiti previsti per la concessione dei benefici. Quindi con la nuova normativa in casi normali non è necessario fare alcuna istanza, a meno che il condannato abbia uno specifico interesse diverso da quello appena ricordato, cioè dovrebbero essere calcolati in automatico. Questa cosa in realtà non accade mai, quindi chiedete agli avvocati di star dietro alla liberazione anticipata. Appunto, diversamente l'istanza verrà dichiarata inammissibile. Qui ci fanno anche un esempio, i compagni e le compagne di Milano dicono, ad esempio, se hai scontato 4 anni e te ne manca uno per il fine pena, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare gli 8 semestri scontati, e se concederà il beneficio per tutti gli 8 semestri ti riconoscerà un anno di libertà anticipata e avrai finito di scontare la pena.

Se la richiesta viene rigettata e ritieni che il rigetto sia ingiusto, potrai fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Qui in regia dicono che è molto complicata da comprendere questa. Per farla ancora più semplice, calcolate quanti mesi di pena vi rimangono, calcolando che ogni 6 mesi vi dovrebbero togliere 45 giorni se non avete avuto sanzioni. E boh, calcolatrice alla mano, provate a fare i calcoli. Gli ultimi pezzi che ci mancano sono quelli che riguardano il lavoro esterno. Infatti si può chiedere di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere e la richiesta va presentata al direttore del carcere, che decide sulla richiesta. Servono una serie di documenti. Il datore di lavoro deve fare una lettera di promessa di assunzione, indicare le condizioni dell'assunzione, il luogo in cui si andrà a lavorare, gli orari e le condizioni contrattuali. Ovviamente, oltre poi al parere del direttore del carcere, serve l'approvazione, come sempre, del magistrato di sorveglianza. Quindi anche qui sappiamo che i tempi sono abbastanza lunghi. In questo caso si può stare fuori dal carcere solo durante l'orario di lavoro. Come sempre, ci sono poi dei casi speciali per chi è stato condannato all'ergastolo, ad esempio può accedere al lavoro esterno solo dopo aver scontato almeno 10 anni, oppure per tutti quei reati che avevamo già visto dell'articolo 4P, bisogna aver scontato almeno un terzo della pena, e la pena comunque non deve superare i 5 anni. E a differenza della semilibertà, si può uscire dal carcere esclusivamente per andare a lavorare, quindi solo nell'orario di lavoro, rispettando le tempistiche per raggiungere il luogo di lavoro, e i giorni festivi, comunque tutte le giornate in cui non si va a lavorare non si può uscire. Per ultimo vediamo anche i permessi premio, cioè se diciamo il carcere reputa che ti sei comportata bene e non sei ritenuto socialmente pericoloso, puoi ottenere dal magistrato di sorveglianza un permesso per uscire dal carcere, quello che dice la legge, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni per ogni anno di reclusione. Possono chiedere i permessi premio tutte le persone che hanno una pena non superiore ai 4 anni, oppure se la pena è superiore ai 4 anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena. Quindi, come sempre, bisogna fare i calcoli. Per chi ha avuto l'ergastolo, è stato condannato all'ergastolo invece dopo aver espiato almeno 10 anni. L'istanza anche in questo caso va presentata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza chiederà poi delle informazioni rispetto alla pubblica sicurezza e anche rispetto al luogo in cui si chiede di poter andare. La decisione viene poi comunicata immediatamente al pubblico ministero all'interessato e si possono, entro 24 ore dalla comunicazione, si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Nell'opuscolo poi si parla anche di rinvio dell'esecuzione della pena, che però non tratteremo perché in realtà con quello che era stato chiamato DDL sicurezza, DDL 1660, è stata tolta, e il rinvio dell'esecuzione della pena, quindi questa parte non la leggeremo.

Benvenute e benvenuti a Slick Chick, puntata del 9 marzo 2026, Radio Wombat. Ovviamente vi do i primi contatti, giusto così, le prime parole di questa puntata di oggi sono appunto i contatti per raggiungerci: postawombat@insiberia.net per scriverci alla casella di posta, oppure radiowombat.net, il sito attraverso il quale potete ascoltarci in streaming e potete anche ascoltarci in differita attraverso i podcast che pubblichiamo delle varie puntate che magari vi siete perse. E 13:59 la frequenza in onde mediocri, o AM se preferite, se vi trovate in quel di Firenze e dintorni. E beh, basta fondamentalmente. Beh, anche direttawombat.vado.li, l'intramontabile pad attraverso il quale potete scriverci mentre siamo in diretta, potete chiacchierare con noi così per commentare anche un po' quello che vi stiamo dicendo e farci sentire un po' meno sole. Oggi, Slick Chick, trasmissione che, per chi non lo sa, per chi magari la sta ascoltando per la prima volta, è una trasmissione che parte da un argomento, da un tema, una parola, una suggestione di vario tipo per trovare la scusa per ascoltare musica di tutti i tipi. Oggi la puntata è dedicata alle canzoni di protesta, ma in Asia, ovvero ci limitiamo al mondo asiatico, limitiamo fino a un certo punto perché insomma è un po', cioè spaziamo un bel po', è un continente leggermente grande, vasto e popolato. E questo perché banalmente e biecamente io volevo smarcarmi e cavarmela, visto che siamo vicini all'8 marzo e oggi era giornata di sciopero generale, quindi me la volevo gestire con facilità facendo una puntata sullo sciopero e farvi ascoltare la musica dedicata allo sciopero, ma mi sono accorta che l'avevo già fatto, cioè questa grande pensata l'avevo già avuta anni fa, quindi non sia mai che Slick Chick si ripete, ho voluto fare questa virata dove parliamo di canzoni di lotta, canzoni di protesta, quindi musica dal valore politico, musica che viene utilizzata per veicolare dei messaggi politici, per veicolare anche della rabbia e dei sentimenti di protesta, lo vedremo, ma questo non nel nostro solito mondo occidentale che insomma, conosciamo abbastanza, insomma, il mondo della musica di protesta, i canti di lotta occidentali, europei in particolare, ma anche degli Stati Uniti, li conosciamo bene, sono ben famosi e troviamo un po' di tutto. Questa volta invece voglio focalizzarmi sul mondo asiatico. E devo dire, lo metto subito in chiaro, è stata una puntata piuttosto difficile da preparare perché non si trova niente, cioè è molto difficile, non ci sono grandi riferimenti e soprattutto lo noterete all'interno di questa scaletta, c'è una grande assente, beh, ce ne sono parecchie in realtà perché le mie conoscenze sono veramente limitate, ma c'è una grande assenza che è la Cina, perché è veramente difficile trovare, almeno lo è per me, trovare qualcosa che arrivi direttamente dalla Cina, che non sia quindi anche una nostra reinterpretazione, volendo anche un po' edulcorata, di quello che avviene là, che avviene in Cina. Trovare cose che arrivano direttamente da lì è effettivamente molto difficile, perlomeno lo è con i miei mezzi e il mio povero internet europeo. Quindi abbiate pazienza, è una scaletta, penso, comunque piuttosto interessante, lo dico con modestia, però ovviamente ci sono degli assenti eccellenti e insomma, accontentatevi di quello che sono riuscita a fare, faccio quel che posso, non sono un'esperta di lotte rivoluzionarie in Asia, quindi ho scartabellato un po' e spero di darvi però un'infarinata un po' variegata. Partiamo dalla Corea, che è forse più facile perché non solo perché con la Corea ci sono stati molti rapporti
generalmente coloniali, ma non solo, da parte dell'Occidente. Quindi, insomma, di base è un po' più facile la Corea, soprattutto dal punto di vista culturale, si è rivolta spesso all'esterno e ha veicolato verso fuori molti suoi, tra virgolette, prodotti culturali, e quindi è più facile trovare cose così come facile trovare il K-pop, tutta la roba più mainstream. È comunque abbastanza facile anche trovare le canzoni di protesta, gli inni tipici coreani, che sono stati, poi lo vedremo, insomma, fondanti. Ma questa è una delle motivazioni per cui partire dalla Corea, per cui è più facile trattare la musica di protesta di questo paese. Ma l'altra ragione è perché hanno una storia rivoluzionaria molto importante, l'abbiamo visto anche in altre puntate di Slick Chick. Obiettivamente non si sono fatti mancare niente, ci sono stati molti episodi storici importanti, molte rivoluzioni e rivolte durate anni e decenni, e quindi chiaramente sono state accompagnate da molta musica. E la musica è stata appunto uno dei modi con cui portare avanti le proteste. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla Corea e in particolare un termine che è Munjung Gayo, che anche qui faccio il mio solito disclaimer: non so leggere bene le parole che vi leggerò, così anche qua accontentatevi. È stato questo termine coniato a metà degli anni 80, quando i movimenti di protesta stavano rapidamente crescendo in Corea. Sarà ancora in una forma di governo non democratica, e si è scelto di dare un termine preciso a questo genere musicale per differenziarlo dal pop, che anche all'epoca, sebbene non fosse nato ancora o stesse per iniziare il K-pop, comunque c'era una ampia cultura popolare musicale. Ecco, qui ci si voleva distinguere, quindi si sceglie questo termine, Mingyungkayo, che include specificamente le canzoni, almeno all'inizio, erano specificamente le canzoni antigiapponesi dell'era coloniale giapponese, che però poi in realtà, questo quindi alcuni decenni prima, però poi va avanti e continuano questa produzione di musica fino ai primi anni 70, e poi però va avanti, cioè diciamo che il suo fulcro è stato negli anni 70, ma poi va avanti fino agli anni 90. Poi a un certo punto, appunto, in seguito ai vari movimenti, si arriva alla dichiarazione di democrazia in Corea, la Corea acquisisce questo status, e quindi chiaramente anche le proteste, le rivolte iniziano a cambiare quantomeno connotati. Le canzoni di protesta coreane sono emerse quindi tra gli anni 70 e gli anni 80, ma hanno un fulcro prima e dopo le rivolte dell'87, momento in cui, appunto, abbiamo già visto in altre puntate di Slick Chick, si ha un movimento particolarmente di fermento politico in Corea. E in particolare questo tipo di cultura musicale è presente in particolare con i governi militari dei presidenti Park Chung-hee e John Dong-hwan, ovviamente, ed erano, insomma, anche questa, come abbiamo detto, una forma di lotta. Partiamo subito quindi vado un po' in ordine temporale, in questo caso da una canzone piuttosto famosa del 1972, che si intitola, vi dico soltanto il termine inglese, cioè la traduzione inglese, Freedom Song di Kim Min-ki. Kim Min-ki era un musicista in Corea molto famoso che, quando era all'Università Nazionale di Seul, inizia a scrivere musica e forma un gruppo, Doobie-Doo, poi in realtà più che altro è successo come singolo, insomma, da solo, in autonomia, senza il gruppo. Nel 1972, quindi l'anno di questa canzone, è stato arrestato per aver cantato canzoni proprio come questa, ma in realtà ne ha fatte molte altre, altrettanto famose. E
Tutte le sue canzoni erano, almeno all'epoca, completamente censurate e veniva impedito che venissero trasmesse dal governo coreano. E, quindi ci ascoltiamo subito così per entrare nel vivo Kim In-ki con questa, già non me la ricordo più, Freedom Song, eccola qua.

说完，天无边，好像是他。

밤새한 배선별등 비자치 벌렸네. 어초한 길목엔 어여진 달빛 고였네.

Questa canzoncina così allegrotta era Four Seasons dei People Seeking Songs. Non mi chiedete di leggervelo in coreano perché non lo farò. Un gruppo, questo qui sempre coreano, che è un gruppo musicale che ha scritto canzoni di protesta coreane negli anni 80-90 e nonostante chiaramente non avessero come obiettivo quello di fare soldi, insomma, non erano esattamente il gruppo commerciale, però in realtà gli album loro hanno avuto un grosso successo commerciale, hanno avuto un forte impatto nella storia della musica pop coreana. E beh, l'avete sentito, insomma, è strano per le nostre orecchie, probabilmente, associare a questo tipo di musica della musica di protesta, eppure era esattamente così. Siamo nel 1989, questa appunto era Four Seasons. E invece sempre intorno agli anni 80, un pochino prima, nell'81, troviamo una canzone che è piuttosto fondamentale, non soltanto per la Corea, ma per diversi paesi dell'Asia, lo vedremo. È March for Our Beloved. È una canzone di protesta coreana che è stata composta appunto nell'81 in onore di due persone, l'attivista Yong Sang-hoon e il sindacalista Park Hee-sun, che lavoravano alla Dolbul Night School, che era una scuola serale che insegnava diritto del lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici, e che sono stati uccisi entrambi durante la rivolta di Gwangju nel 1980. L'autore originale del testo è Park Ki-kwan e il compositore Kim Jong-ryul. Lo dico perché in realtà questa è una canzone famosissima in Corea che appunto è diventata poi di fatto un inno di tantissime rivolte, ma per una serie di motivi e di direi coincidenze, ma coincidenze non sono, in realtà diventa famosa in tantissime parti dell'Asia. Questa che ci ascoltiamo adesso è una versione dove si mixano varie interpretazioni di altri paesi che ne hanno fatte vari altri paesi asiatici nel corso degli anni. In questa in particolare si fondano, è chiaramente un medley, cioè è un mix dove volutamente vi facciamo ascoltare varie versioni, quindi sarà un po' strana, chiaramente, fateci caso, però, e dentro ci trovate la versione thailandese, cambogiana, giapponese, birmana e della Corea. Chiaramente che è quella poi originale. Beh, questo ci deve stupire fino a un certo punto, perché i movimenti asiatici, già da fine dell'Ottocento, ma insomma nei decenni a venire, anche a maggior ragione, erano molto connessi, e questa canzone passò di bocca in bocca in vari paesi che appunto l'hanno poi riadattata, cambiando magari a volte il testo, riadattandola un po' alla loro specificità e riutilizzandola nelle loro lotte, nelle loro proteste. Ad esempio, in Taiwan è stato cantato in vari movimenti sindacali, aveva questo un bello, vedremo, quasi in tutti i paesi aveva una valenza principalmente di lotta sindacale, perché è una canzone che parla di lavoro, di diritti sindacali. È stato cantato appunto in vari movimenti sindacali taiwanesi, anche Occupy Taipei, che era, diciamo, un po' la risposta taiwanese di Occupy Wall Street nel 2011, ma anche in altri cortei a noi un po' più sconosciuti, ma per là molto importanti, il corteo Halong Self-Help del 2014, nello sciopero degli assistenti di volo del 2019 e anche al 1 maggio thailandese, sì, thailandese, buona, di Taiwan, e in molti altri movimenti nel corso degli anni. I dimostranti hanno cantato il Battle Hymn of Laborers, che era appunto la loro versione, in coro, e questo coro in realtà appunto è stato poi rimpallato in vari momenti di protesta. E anche un altro coro, il coro delle lavoratrici Hin Soo Chi in Hsinchu di Taiwan, ne ha fatto una sua versione. Più o meno una cosa simile è successa a Hong Kong,
dove nel 2005, durante la parata anti-OMC lanciata dagli agricoltori sudcoreani a Hong Kong, quindi in realtà era una protesta appunto dei contadini sudcoreani a Hong Kong, in realtà alcuni cittadini di Hong Kong hanno cantato questa canzone per esprimere il sostegno ai contadini sudcoreani. Quindi, doppiamente interessante, ecco. Inoltre, anche lì, di nuovo, anche a Hong Kong, durante il corteo del 1º maggio del 2015, o lo sciopero degli addetti alle pulizie nel villaggio di Hoi Lai nel 2017, o il movimento di Occupy Central nel 2014. La versione invece thailandese questa volta si chiama Unità o Solidarietà, è stata tradotta così, quindi gli è stato cambiato il titolo e anche il testo, ed è stata cantata da Paradon, che è un gruppo di lavoratrici thailandesi fondato nel 93. È stato anche cantato durante le manifestazioni del 2006 contro l'accordo di libero scambio tra Thailandia e Stati Uniti. Idem in Cina, dove però, attenzione, i testi in questo caso sono stati riscritti in chiave glorificante, dove si elogia l'operosità dei lavoratori, cancellando del tutto la questione resistenza, che poi era invece il succo di questa canzone, ripresa anche nei vari posti dell'Asia, insomma, di cui vi ho parlato. Quindi ce l'ascoltiamo a questo punto, in questo strano medley mix, questa March for the Beloved.

Va avanti ancora per un pochino. Questa era la versione addirittura incrociata con Myanmar, Giappone e Corea, dove in questa versione ci fanno ascoltare tutte e tre le lingue in le versioni mixate insieme. È un po' inascoltabile secondo me, quindi vabbè. Però ci dava un po' la dimensione appunto di una canzone evidentemente fondamentale che è stata usata in vari paesi, riadattandola un po' alle loro esigenze, ma con un'idea anche di come dire, universalità quasi delle istanze di giustizia che venivano portate avanti. E arriviamo alla Corea dei giorni nostri, dove praticamente, se vi ricordate, 2 anni fa, nel 2024, dicembre del 2024, ci furono grossissime mobilitazioni durate molti giorni, mobilitazioni per chiedere l'impeachment del presidente della Corea del Sud, che aveva avuto il buon gusto di dichiarare lo stato marziale, cioè la legge marziale, in un paese dove insomma non prendono questa cosa proprio bene, non ci hanno riso, non gli è sembrata una cosa divertente. E tant'è che, tra l'altro, guardavo, le mobilitazioni hanno portato all'impeachment del presidente, e guardavo che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all'ergastolo. Insomma, evidentemente non gli piace scherzare su questa cosa, ecco. Ci hanno messo decenni a uscire dallo stato militare, figuriamoci se hanno voglia di ritornarci. Quindi, durante queste mobilitazioni del dicembre del 2024, queste mobilitazioni hanno visto la partecipazione di persone molto giovani, che si sono portate dietro il K-pop. Ora, questo è interessante secondo me, perché è un po' particolare rispetto alle canzoni di protesta a cui siamo abituati nei paesi più vicini a noi. Tipicamente nei canti di lotta a cui siamo abituati l'importanza è centrata sul testo. La musica tendenzialmente è un po' di contorno, serve al massimo per farti memorizzare un testo che deve essere evidentemente ripetitivo, corale e piuttosto incisivo. Qui invece il K-pop non è stato usato più tanto per veicolare un messaggio didascalico, ma per fare una sorta di sottofondo comune che unisse le partecipanti e gli facesse trovare il coraggio, e pare da più parti che è stato esattamente così, tant'è che qualcuno ha scritto: in passato i discorsi che spiegavano lo scopo e la legittimità della protesta erano centrali, ma questa volta le azioni del presidente erano così irrazionali che le spiegazioni non erano necessarie. Di conseguenza, semplicemente suonare musica K-pop e consentire alle persone di divertirsi e sostenere la protesta per un tempo più lungo sembra essere diventato l'obiettivo primario. Quindi, in questo caso, il K-pop è stato una colonna sonora, potremmo dire, effettiva, che è particolare perché il K-pop, mondo assolutamente mainstream, patinato e dominato dal commercio, gli artisti K-pop hanno una grossa difficoltà, come immaginerete, a esprimere le proprie posizioni politiche. Non che non le abbiano, essendo comunque esseri umani, ma gli è fortemente sconsigliato, come dire, di esprimersi. Quindi è molto improbabile che troverete delle artiste o degli artisti K-pop che si esprimano su una questione politica, seppur questa, che era di base piuttosto condivisa anche dalla maggior parte delle persone. Ma comunque sia, molte canzoni K-pop, alcune in particolare, sono diventate una colonna sonora, niente affatto casuale, di appunto di queste proteste. È il caso dei G-Dragon, che è buffo mettere come canzone all'interno di una scaletta come di canzoni di protesta, eppure questa canzone, Crooked, che vi faccio ascoltare adesso, ha veramente rimbombato in tutte le piazze, in tutte le vie, ed è stato di fatto un inno di quei giorni e di quella protesta.

pezzo che comunque ha 289 milioni di visualizzazioni. Vabbè. Comunque, usciamo dalla Corea del Sud e arriviamo all'India, dove vi faccio ascoltare un unico pezzo in realtà che ho trovato interessante, non perché non ce ne siano, sono io che ne ho trovato solo questo, un pezzo però molto bello del 2024 di Kiran Ahluwalia, che si intitola Tum de Khoje, e poi vi ripeto che la mia pronuncia sarà oscena, scusatemi. E in particolare questo brano uscito nel disco, incluso nel disco Comfort Food del 2024, nascono da una poesia di protesta di Hussein Hadri, autore di Spoken Word, che è una sorta di risposta alla brutalità della polizia durante una protesta di donne a Nuova Delhi contro il Citizenship Amendment Act. Proposto dal governo fondamentalista induista indiano, che di base vuole marginare i musulmani per impedire loro di diventare cittadini indiani, anche se le loro famiglie vivono in India da secoli. Quindi questo movimento di protesta che c'è stato a Nuova Delhi, appunto, che di base era fatto da donne, è stato represso brutalmente dalla polizia, e questa è questa Tum de Khoje, dove fondamentalmente si racconta questo episodio.

In effetti la pronuncia era facile perché l'ha detto 7 volte, 700 volte, Tam Dekoge. Beh, e questa era Kiran Alovalia, bellissimo pezzo secondo me, da ascoltare tutto l'intero disco Comfort Food del 2024. Dall'India passiamo all'Indonesia, sempre abbastanza in questi anni perché siamo nel 2022, questa volta Sukatani con questo brano che si intitola Bayar Bayar Bayar, che vuol dire paga paga paga. Sukatani in lingua indonesiana significa coltivatore e è il nome di questo duo punk che appunto si è formato nel 2022 per l'appunto a Purbalinga nella parte centrale dell'isola di Giava. Beh, in realtà sono diventati abbastanza famosi in Indonesia anche perché questo brano Bayar Bayar Bayar, diciamo, mette alla berlina, è abbastanza ironico, ma insomma è mordace sull'enorme corruzione della polizia indonesiana. E in breve tempo, diciamo praticamente subito, la canzone appena uscita è stata censurata, proibita in radio e in televisione e rimossa dalle principali piattaforme musicali. Vi dicevo che non è semplicissimo trovare queste fuori dai loro paesi, ma spesso non è facile neanche negli stessi paesi, però ovviamente queste vie, cioè diciamo questo tipo di forme culturali trovano sempre la via per farsi ascoltare, per circolare lo stesso in maniera più o meno clandestina, però effettivamente qua dall'altra parte del mondo è un po' più difficile ritrovarle. Di base, appunto, oltre ad essere stata censurata, i Sukatani sono stati costretti a fare pubblica autocritica e a scusarsi con le autorità. Quindi ci ascoltiamo questo brano, Paga Paga Paga, che dice tipo: vuoi prendere la patente? Paga la polizia. Ti sei beccato una multa? Paga la polizia. Vuoi farti un giro in moto? Paga la polizia. E via via via via così. Ah, non c'è soldi per pagare la polizia, quindi di base sono loro che non possono fare niente perché non hanno i soldi e tutto passerebbe dal dover dare una mazzetta alla polizia. Quindi ecco qua su Catani, Bayar Bayar Bayar.

Questo invece era Ewan Foltz Bonkar, che anche questo in Indonesia, siamo nel 1989. Ewan Foltz è originario di giavanese, di origine giavanese, nato a Giacarta nel 61. E questa è una canzone in realtà beh, amatissima nel suo paese, e viene considerata un inno di rivolta, soprattutto giovanile. Era scritta proprio durante le grandi manifestazioni studentesche dell'89 e del 90 contro il regime di Suharto. Del resto, Ewan Foltz era anche stato. Cioè, non era l'unica canzone del genere che aveva scritto, e nel 84 era stato arrestato dopo aver tenuto in prigione dopo aver scritto altre canzoni di questo tipo, di questo calibro, come ad esempio Democracy Nazi, Democrazia della Nazione. Rimaniamo in Indonesia, che devo dire mi ha dato piuttosto soddisfazioni. Ho trovato delle perle non da poco, e un mondo musicale anche dal punto di vista appunto politico, anche variegatissimo e molto attivo. Rimaniamo appunto in Indonesia nel 96, questa canzone che è veramente famosissima. Che si chiama Burhutani di Safik Kemamang. Nato con il nome di Arifin, e poi in realtà cambiato il nome di Safik Mamang, proviene da una famiglia poverissima di contadini del Lamongan, nella parte orientale di Giava. È un attivista del Partai Rakyat Demokratik, ovvero il PRD, il Partito Democratico Popolare di Giava Orientale, che anche attualmente opera in clandestinità. È notissimo Kemamang per aver composto questa canzone, appunto, che vi faccio ascoltare adesso, Burhutani, che tradotta è Operai e Contadini, si intitola, in opposizione all'Ordebaru, ovvero il nuovo ordine, ovvero appunto anche qua il regime di Suharto. E quindi ce l'ascoltiamo nella versione sua originale. Tra l'altro trovate anche molti video dove questa canzone fa di sfondo appunto a immagini di scontri e anche di violenze e di rivolte.

E questa appunto che abbiamo appena ascoltato, Boro Tani, risale al periodo della fine del regime di Suharto. Il 27 luglio del 96 le forze del governo indonesiano attaccarono la sede del Partito Democratico Indonesiano a Jakarta, provocando 5 morti e 23 feriti. Safi, l'autore appunto di questa canzone, era anche coinvolto nei movimenti di liberazione di Timor Est, quindi la parte orientale indipendente dell'isola di Timor, e il 2 luglio del 96, poco prima, Safi era stato rapito e probabilmente destinato ad essere ucciso, ma riuscì a salvarsi, a scappare. Cosa che abbiamo sentito, appunto, il titolo originale in realtà era Pembebasan, Liberazione, e fu scritta per sostenere e incoraggiare gli attivisti impegnati in un movimento di resistenza che era molto rischioso, in realtà, molti ci lasciavano le penne, ecco. E secondo le parole stesse di Safi, citazione virgolettata, una lotta politica senza musica è incompleta. E questa canzone divenne popolarissima e ovviamente anche proibitissima, e è tuttora molto popolare nei vari, cioè tra gli attivisti studenteschi, i lavoratori, i militanti socialisti, gli anarco-sindacalisti, che in Indonesia, insomma, sono molto numerosi. Ci ascoltiamo ora l'ultimo pezzo invece che viene dell'Indonesia, di questa scaletta. Nai Namina, Perdamaian, e questo invece è un po' particolare, lo ascolterete, genere completamente diverso, anche qua non propriamente il nostro stereotipo della canzone di lotta, è in realtà un brano, beh, direi quasi metal. Nai Namina ha fatto un intero album chiamato Palestinian Songs, e questa è una raccolta di canzoni che descrivono la bellezza e anche la tenacia e le varie storie del popolo palestinese, e ogni canzone di questo album è una narrazione specifica su storia, cultura e lotta del popolo palestinese. Questo per dire che appunto si trovano molto spesso in Asia, soprattutto devo dire in Malesia, in Indonesia, in vari paesi, insomma, una solidarietà internazionale che va ben oltre i propri confini. E questa appunto è la Palestina. No, vabbè, questo è l'album, invece Perdamaian di Nai Namina.

Vi invito come sempre anche andarvi a guardare i video, in questo caso molto, come dire, precisi che è molto utile a togliervi gli stereotipi che magari potreste avere in testa ascoltando questo tipo di musica. Vi invito a guardarlo, questo Pardamayan, veramente. Interessante anche da vedere. Usciamo dall'Indonesia e arriviamo in Malesia questa volta, qualche anno prima, nel 2007 in particolare. Ci ascoltiamo questo brano che si chiama King Kong Penindas, di Azmil Junor. Allora, Bersih, che ricorre spesso nel testo di questo brano, significa pulizia in malese. È il 2005, quindi la canzone di poco dopo, insomma, ma insomma nel 2005 le proteste scoppiano perché durante le elezioni viene usato un inchiostro facilmente cancellabile con tutto quello che ne consegue. Ora io veramente verrebbe da ridere per non piangere. E quindi ovviamente nasce un grosso movimento di protesta, chiamato appunto il movimento Bersih, che coinvolge molti giovani, ma non solo. Il cantautore e musicista Azmil Junor, di Kuala Lumpur, che è nato nel 77, che è in realtà anche un giornalista e fa anche cinema, insomma, e se ne occupa e a un certo punto nel 2007, appunto 2 anni dopo, scrive questa King Kong Penindas, dove parla di imbrogli, trucchi, manovre dell'oppressore o degli oppressori, tra l'altro, cosa che non sapevo, traducibile in italiano sia oppressore che oppressori, perché il malese non distingue singolare e plurale, questo non lo sapevo, interessante. Che insomma diventa questa King Kong Penindas una delle canzoni più famose in Malesia. Quindi direi anche questa ce l'ascoltiamo immediatamente, Azmil Junor.

chiaramente ripresa da Adele, no scherzo, non è vero, però un po' sembrava, e tra l'altro assomigliava anche tantissimo in maniera inquietante a Man, Morto e Gatto di Edipo e il suo complesso, ma ora sembra un po' blasfemia dirlo, certo, però cioè, ci assomigliava veramente tanto. Vabbè, niente, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Slick Chick dedicata alle canzoni di protesta, di lotta in Asia. E ci manca le Filippine, per due ultimi brani per tenervi compagnia in questa serata. Il primo, che ci ascoltiamo, molto importante anche questo, si chiama Ang Bayan Kong Similalang Ne Sinilangan, chissà, ma tanto poi è inutile come lo leggo, che tanto sbaglio. Di Hasin, canzone in realtà storica del 1979, scritta nel pieno delle leggi marziali decretate da Marcos, dal dittatore Ferdinand Marcos, e la scrive in realtà César Saro Bañares, morto, assassinato nel 93. E insieme, appunto, era insieme a Lolita Nene Carbon, suonava in questo gruppo che si chiamava gli Asin, nome che in filippino vuol dire sale, in omaggio a John Baez, alla canzone Salt of the Earth dei Rolling Stones, ma che in realtà è famosa più che altro per l'interpretazione di John Baez. Nel 21 settembre del 72 Marcos dichiarò la legge marziale generalizzata e mantenuta poi in vigore fino al 81, e quel settembre Marcos fece arrestare tutti gli esponenti dell'opposizione, giornalisti, studenti, sindacalisti, per un totale di 30.000 persone. Chiuse tutti i giornali, il Parlamento assunse i pieni poteri. E niente, e questo era l'inizio di una lunga dittatura, inizio a questa stagione di capitalismo a gestione familiare, dove tutto fu accentrato appunto nelle sue mani, dei suoi familiari, dei suoi amici e compari, e così come anche i vertici e i quadri dell'esercito, che piano piano vennero sostituiti con fedelissimi. Ovviamente, gli Stati Uniti divennero partner privilegiato delle Filippine, si moltiplicarono le basi militari e niente, la storia è abbastanza nota, anzi forse non troppo, ma insomma, a volerla vedere è abbastanza nota e nulla, in realtà poi tutto dura anche abbastanza fino adesso, perché tutta la varia violenza, i drammi che il popolo filippino ha vissuto dal secondo dopoguerra ancora, insomma, sono derivati di fatto da questa stagione e dall'influenza nordamericana, che a questo punto possiamo dire chi non ha presente vive veramente con la testa sotto la sabbia. Quindi ci ascoltiamo questa canzone di Asin, Ang Bayan Kong Sinilangan, Langan, del 1979.

siamo in chiusura. Ringrazio Anti-War Songs, un sito miliare, veramente fondamentale, senza il quale non avrei potuto fare questa puntata. È sempre per me una grande fonte, soprattutto per musica di questo tipo, questo genere. Siamo in chiusura, vi dicevo, e vi lascio con un ultimo pezzo, anche questo delle Filippine, di Freddy Aguilar, Bayan Co. In realtà il brano è più antico, è del 1928, il testo di José Corazón de Jesús, spero che non sia il suo nome vero, musica di Constancio de Guzmán, e in realtà questa canzone appunto divenne popolare prima nelle lotte di indipendenza contro gli Stati Uniti e poi durante l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi però Freddy Aguilar la riprese in questo album, Anac, nel 1978, e ovviamente durante la legge marziale di Marcos la canzone venne censurata e divenne di fatto questa canzone un vero inno anti-regime, diciamo così. Con questo vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane, sempre con Slick Chick, e niente, a risentirci sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

0: Ciao ragazze!
1: Ciao!
2: Ciao! Dai, vabbè, iniziamo!
1: No,
3: per due.

Buonasera a tutte e tutti, tutto lo ascoltatore di Radio Wombat, questa è Nervature. Oggi puntata insolita, come vedete si inizia con un insolito ritardo, una mezz'oretta così. Vabbè, dai, sono giorni di festa, ce lo possiamo permettere. E sì, ho deciso di trasmettere anche oggi, nonostante appunto il ritardo, ma più che altro perché vi annuncio già, settimana prossima non ci sarà Nervature e magari vi manderò una replica, vedremo quale. Giusto per non lasciarvi così da sole con la bobina, e quindi ho detto: ma sì, anche se oggi è festa nazionale, lunedì 2 giugno, ho detto: ma pace. Quindi eccoci qua. Allora, direi come sempre di iniziare con un primo pezzo musicale perché non bisogna mai troppo stressarci fin da subito. Mettere un pezzo bello, bello vivace, anche se poi dopo vi annuncio già che l'atmosfera si rilasserà di nuovo. Ma niente, mi piglia così. A tra poco.

Ed eccoci con questo inizio bello frizzante, ma in realtà la playlist che ho preparato è un po' diversa, ma non sarà nemmeno così preponderante la playlist. Oggi scoprirete con calma il motivo. Allora, che cosa ho preparato per voi oggi, a parte questo grande ritardo? Allora, faremo una prima lettura, una mezz'ora di un libro che ora vado a presentarvi, per poi dopo collegarci con, se tutto va bene, se il collegamento funziona, che i problemi tecnici sono all'ordine del giorno in questo periodo. Comunque, se tutto va bene, con la nostra consueta giardiniera Cecilia che ci racconterà appunto che cosa bisogna fare in questo mese. Speriamo vivamente che il collegamento stavolta funzioni bene, perché siamo il 2 giugno, non era mai successo che si facesse questo collegamento all'inizio del mese, era sempre a metà o addirittura alla fine, mentre invece, beh, ovviamente essendo i lavori del mese sarebbe comodo saperlo un attimino in anticipo. Allora, partiamo però dalla prima parte della puntata. Vi leggo un capitolo del libro La Bianca Scienza di Marco Boscolo, Boscolo, non lo so. Comunque, il sottotitolo è Spunti per affrontare l'eredità coloniale della scienza. È un libro tascabile, vabbè, di un'edizione che fa tutte appunto stampe di libri molto molto brevi, molto anche sintetici, ovviamente. È un libro molto recente, addirittura l'anno scorso. Wow, super recente. E quindi, insomma, vi andrei a leggere una parte, nonostante in realtà sia tutto molto interessante all'inizio e alla fine, ma diciamo che questo che vi leggo è il capitolo centrale, mentre invece la parte iniziale e quella finale sono un pochino meno legate strettamente all'ambito delle piante. E quindi niente, oggi inizierei con questo. Magari leggo solo l'introduzione, ecco, quella ci può stare per capire un attimo di cosa stiamo parlando. E poi si entra nel vivo del capitolo. Nell'esperienza di ogni lettore curioso esistono momenti che potremmo definire simili a una sorta di folgorazione. Guardi le solite cose che conosci bene e non le vedi più come le vedevi prima. All'improvviso la nostra visione del mondo o di un suo pezzetto cambia profondamente e in modo duraturo. Abbiamo la sensazione di una sorta di click nella nostra testa, di una serie di tessere di puzzle che vanno al loro posto, un posto che prima non sapevamo nemmeno che esistesse. A volte è un'idea che ci mette di fronte a una prospettiva per noi inedita, senza che debba essere un'idea rivoluzionaria. Spesso, infatti, basta che sia un piccolo scarto laterale. Così accade, che ambiti diversi, fatti e cose del mondo che sappiamo e conosciamo, ma che appartengono a settori disciplinari differenti e apparentemente lontani, comincino a dialogare nelle nostre teste e, clic, cambia profondamente il paesaggio che vediamo. Io mi occupo di scienza come giornalista da una ventina di anni. Ho raccontato centinaia di storie di scienziati e scienziate che hanno condotto ricerche importanti, che ci hanno fatto conoscere meglio e più in profondità il mondo, spesso contribuendo anche a renderlo un posto in cui vivere un po' meglio. Accostando questa attività alla mia passione per la storia in generale e per la storia della scienza in particolare, ho però cominciato a nutrire dei dubbi sulla narrazione, che potremmo dire mainstream, della scienza, così concentrata su scienziati e alcune scienziate, questa è un'altra storia che meriterebbe altrettanta attenzione, che provenivano fondamentalmente dall'Europa o dal Nord America, con qualche raria incursione di giapponesi, indiani e pochi altri. Il momento del click è arrivato qualche anno fa, con la lettura delle cronache del movimento Science Must Fall, di cui scrivo nell'ultima parte di questo piccolo libro. Studenti e studentesse delle università sudafricane manifestavano contro il giogo coloniale che ancora oggi si manifesta in vari modi nel racconto e nella pratica della scienza nel grande sud del mondo. Da quel momento in poi, la storia della scienza come l'avevo conosciuta dai libri di scuola e dalle pubblicazioni specialistiche mi è apparsa per quello che in realtà è: una narrazione, tra le tante possibili, di un'impresa umana. Una narrazione che non è innocente, ma seleziona, piega fatti e situazioni.
e soprattutto esclude chi ha contribuito all'avanzamento delle conoscenze, ma non è parte di quel ristretto gruppo sociale che per secoli è stata la comunità scientifica internazionale. Saperi tradizionali e conoscenze di culture non occidentali sono spesso confluiti dentro al corpus del sapere scientifico ufficiale, ma senza che venisse riconosciuto il loro ruolo. Da quel fatidico click ho cominciato a leggere ricerche di diversi storici della scienza che lo mostrano in modo inequivocabile. E mostrano anche come la scienza occidentale e le varie forme di pensiero colonialista abbiano un rapporto stretto, spesso non evidente in superficie, ma per certi versi molto fecondo per una parte della popolazione mondiale, mentre contemporaneamente ne esclude un'altra parte. Questo libro non mostra nessuna scoperta originale, ma fa quello che secondo me dovrebbe fare il giornalismo, racconta delle storie. Ho preso alcuni episodi fondamentali della storia della scienza moderna, dalla sua fondazione ai tempi di Niccolò Copernico fino ai giorni nostri, passando per l'epopea coloniale in senso stretto e muovendomi in diverse discipline. Ci sarebbe moltissimo altro da raccontare, ma la mia speranza è che queste poche pagine possano contribuire a far uscire il dibattito sulla decolonizzazione della scienza dalle aule universitarie e dalle pubblicazioni specialistiche. Chissà che non serva a stimolare qualche altro click.

Ed eccoci, allora rientrate in voce. Questa era l'introduzione che avete sentito del libro, lo ripeto, La bianca scienza, spunti per affrontare l'eredità coloniale della scienza di Marco Boscolo. E ora quindi vi vado a leggere il capitolo centrale, il quale titolo è Botanica coloniale. Durante il periodo coloniale, la botanica era in tutto e per tutto big science, come lo sarebbero state molto tempo dopo la fisica delle particelle o la corsa allo spazio durante la Guerra Fredda. Le prospezioni botaniche delle potenze europee tra il XVII e il XIX secolo sono un'impresa scientifica dagli altissimi budget che coinvolge alcuni degli intellettuali più importanti del periodo. E ha come palcoscenico il globo nella sua interezza. Il perché di tanto sforzo è perché a Big Science, oggi come allora, tende a corrispondere Big Business. C'è il più antico traffico di spezie e beni di lusso che da secoli generano profitti stellati per quei mercanti, come per esempio i veneziani e i genovesi, che riescono a portare dall'Asia in Europa la noce moscata, il pepe, la cannella e altre piante che finiscono sulle tavole dei ricchi. A queste merci se ne affiancano altre che arrivano dopo i viaggi di Cristoforo Colombo dal cosiddetto Nuovo Mondo e che trovano soprattutto nella popolazione urbana europea una clientela disposta a pagare profumatamente. Al centro della rete di rapporti tra scienza, politica e commercio c'è un'istituzione fondamentale, ovvero il giardino botanico. Orti votati alla raccolta, alla conservazione e allo studio delle diverse varietà di piante esistevano già. In Italia, in particolare, ce ne sono due che si contendono il titolo di più antico d'Europa e probabilmente del mondo, ovvero l'Orto Botanico di Pisa, fondato nel 1543, e quello di Padova, fondato nel 1545. Entrambi sono nati all'ombra delle due importanti università cittadine come strumento di ricerca e di didattica. In un periodo in cui le piante sono praticamente l'unica fonte di rimedi contro le malattie, gli orti rinascimentali servono sia da riserva di piante da cui trarre medicamenti, sia da strumento per insegnare ai futuri farmacisti a riconoscere quali utilizzare. Questi orti hanno dunque un ruolo di grandissima rilevanza sociale, ma anche economica. Lo testimonia il fatto, per esempio, che dopo la sua fondazione l'orto padovano viene murato per scongiurare i furti. Le piante possono essere molto preziose. Nella storia del colonialismo europeo, uno scarto decisivo avviene nel XVIII secolo e sottolinea proprio il valore economico crescente che le piante acquistano nella cultura e nella società dell'epoca. La più grande potenza della prima fase del colonialismo è la Spagna, non per caso il paese che ha finanziato i viaggi di Colombo e che ha, prima tra le potenze europee, sfruttato le risorse naturali delle Americhe. Per praticamente 2 secoli ha però preferito sfruttare soprattutto i metalli preziosi. Sono l'oro e l'argento delle miniere che finanziano lo splendore in patria del siglo d'oro, il 600, cioè quel secolo in cui la ricchezza e lo sfarzo culturale della Spagna sono probabilmente al loro apice. Dall'inizio del XVIII secolo, l'interesse economico della Spagna nei confronti dei territori, oltre l'Atlantico, muta. E segue la tendenza che le altre potenze coloniali europee, Inghilterra, Francia e Paesi Bassi, stanno seguendo. Una tendenza che si potrebbe riassumere dicendo che da quel momento fino alla fine dell'era coloniale, il vero oro è quello verde delle piante.

E allora continuiamo con questa lettura. Rispetto alla prima fase coloniale, in questa fase si rinnova il ruolo dei giardini botanici, che acquisiscono un'importanza crescente. Per i sovrani delle potenze imperiali, i giardini reali sono uno sfogo di potere e lustro. Maggiore la varietà delle piante esotiche che vi sono coltivate, più la corona potrà mostrare la propria potenza. E oltre a questa funzione politica importantissima, ovviamente, i giardini continuano a svolgere il proprio ruolo di catalogo nella conoscenza botanica, ma su una scala del tutto nuova. Ora è fondamentale che i giardini possano diventare centri di aumento della, ricchezza botanica estratta dalle colonie attraverso un lavoro di studio delle singole piante che possono dare un profitto. La moltiplicazione degli esemplari per la costituzione di vere e proprie piantagioni e lo sviluppo dei migliori incroci e delle migliori varietà per massimizzare gli investimenti. La centralità dei giardini botanici è testimoniata dal loro censimento alla fine del XVIII secolo, quando cioè la macchina coloniale si sta preparando a inserire le marce più alte. In questo momento i giardini botanici europei sono oltre 160. Ci sono quelli delle capitali, come il Jardin du Roi di Parigi o i Royal Botanic Gardens di Kew, a Londra. Ma ci sono anche le decine di giardini di servizio che Francia, Inghilterra e altri paesi mantengono nei territori che controllano lontano dai centri di potere. Nel 1804 Thomas Dancer, botanico alle dipendenze della corona inglese di Giamaica, dà un'idea di quello che stiamo raccontando in un breve trattato intitolato Some Observations Respecting the Botanical Garden. La necessità di un giardino botanico per la promozione della conoscenza delle piante in generale, per l'introduzione e la coltivazione di quelle esotiche che sono rare, curiose o utili, sia per la medicina che per le arti, è nell'epoca attuale così universalmente nota che sono fortemente voluti in una qualunque parte del mondo civilizzato. La storiografia su questi argomenti è vastissima e interi libri sono stati scritti sui singoli giardini botanici o sulle singole specie vegetali. Qui, per provare a mostrare quanto la botanica e per estensione la scienza tutta sia intimamente legata agli imperi e alle loro potenze economiche, raccontiamo una storia emblematica di una pianta che ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della forza imperiale inglese. Ma avremmo potuto scegliere anche l'albero della gomma, fondamentale per la nascita dell'industria automobilistica d'inizio Novecento, oppure la noce moscata, le cui storie sono state recentemente raccontate dallo scrittore indiano Amitav Ghosh nel libro La maledizione della noce moscata, di Neri Pozza del 2022.

La corteccia peruviana. Secondo la leggenda, nel 1639 la moglie del viceré spagnolo del Perù, Ana de Osorio, viene guarita da una febbre malarica con un rimedio ricavato dalla corteccia di una pianta che cresce sulle Ande. Il fatto viene visto quasi come un miracolo in un contesto in cui le popolazioni europee non conoscevano una medicina efficace contro la malaria. Sarebbe stata la sua guarigione a mettere in moto la prima importazione in Europa della pianta, la cinciona, che deve il nome a Chinchón, la città spagnola nei pressi di Madrid di cui Ana de Osorio è la contessa. Oggi sappiamo che il genere cinciona comprende circa 25 diverse specie che sono originarie delle foreste degli attuali Perù, Colombia, Ecuador e Bolivia e che in natura crescono tra gli 800 e i 3.400 metri di altitudine. Le popolazioni indigene conoscono queste piante da prima dell'arrivo degli europei e della creazione del vicereame del Perù sotto il controllo della Spagna. Tutte le parti di questi alberi contengono delle sostanze chiamate alcaloidi, una delle quali è il chinino, che sono efficaci contro le febbri malariche. È però la corteccia la parte che ne contiene la maggiore concentrazione e quindi diventa il prodotto più pregiato e più ambito.

sono gli stessi europei che per vari motivi arrivano in Perù e negli altri vicereami andini. A notare che nelle comunità locali la corteccia di questi alberi viene impiegata per preparare rimedi contro diversi tipi di febbri e anche per alleviare i sintomi della sifilide. Ma da quando ha potuto ricostruire Lucille H. Brockway, una delle prime ricercatrici a studiare il ruolo della botanica nel contesto coloniale, si tratta di notizie che vengono accuratamente nascoste agli europei. Lo si legge chiaro e tondo in un trattato del 1663, pubblicato a Ginevra e intitolato Anastasis Corticis Peruvie, che fa il punto sulle conoscenze riguardo alla corteccia peruviana. Siamo poco più di una ventina di anni dopo l'episodio della prodigiosa guarigione della contessa di Chinchon e dell'inizio dell'importazione in Europa. L'autore, un certo Sebastian Bado, non ha nessun problema a riconoscere che gli indiani, come definisce le popolazioni andine che conoscevano il chinino, avevano una conoscenza delle piante medicinali molto più profonda e sviluppata dagli europei. In particolare sapevano preparare un infuso di corteccia che guariva dalle febbri malariche, mentre i colonizzatori non avevano idea di come curarle.

La sincera ammirazione per le conoscenze botaniche delle popolazioni indigene nel primo periodo dell'esperienza coloniale non si limita al caso della cinciona. Diversi storici, sia europei sia sudamericani, hanno infatti documentato come i filosofi naturali, i botanici e gli esploratori del scusate, XVI e XVII secolo non esitano a riconoscere l'estensione e la varietà dei saperi indigeni in fatto di botanica. È un atteggiamento che nel corso dei secoli cambierà completamente, fino alla negazione di qualsiasi intelligenza o conoscenza delle popolazioni indigene che agli occhi dei colonizzatori perdono di dignità, di intelligenza e perfino di umanità. Per tutto il 600 e il 700 la corteccia peruviana arriva in Europa dall'America meridionale, alimentando un mercato disposto a pagarla profumatamente. Gli stati colonizzatori sborsano cifre importanti per assicurarsi scorte del rimedio, perché vedono progressivamente nel chinino un elemento fondamentale per proseguire la propria operazione di colonizzazione di territori, come quelli tropicali, dove la malaria è una malattia endemica. La stessa Brockway sottolinea in Science and Colonial Expansion: The Role of the British Royal Botanic Gardens del 1979, come il chinino sia stato un fattore determinante per l'espansione degli imperi coloniali in Africa. Sembra più che una coincidenza che l'Africa occidentale sia stata penetrata da un significativo numero di europei solo dopo la costituzione dell'industria del chinino. Un'industria che si sviluppa e afferma nel XIX secolo e passa proprio dai reali giardini botanici di Londra.

0: Non è lunedì prossimo, sarà quello dopo. E invece ora si cerca di entrare in collegamento con la nostra ben amata giardiniera Cecilia. Ci senti?
1: Buonasera, ciao Addu, eccomi.
0: Aspetta, perché noi non ti sentiamo in questo momento. Riprova. Eccoci.
1: Sì, io ti sento molto bene, Addu.
0: Meglio, meglio. Ora,
1: Perfetto.
0: ci stiamo perfezionando. Ok. Ecco, mi viene in mente ora che non ho messo la sigla dei lavori del mese. Se aspetti un secondo, mettiamo la sigla e poi
1: Benissimo.
0: partiamo alla rubrica. Tra l'altro, questa dovrebbe essere la sigla aggiornata con dei volumi sensati, finalmente. Ora ve la faccio sentire subito. Arriva.
2: 30D, conta le gemme.

0: 30 di Conta le gemme. I lavori del mese.
1: Ed eccola qui finalmente i volumi fatti in modo decente. E allora siamo appunto in collegamento con la nostra giardiniera. Ci senti, giusto?
2: Io vi sento, ma la sigla non l'ho sentita.
1: Sì, sì, è normale, questo mi dispiace.
2: È normale, ok.
1: Purtroppo, forse c'è un modo per fartela sentire, ma io non lo conosco per ora, quindi comunque i nostri ascoltatrici e ascoltatori dovrebbero averla sentita. Allora, che cosa ci puoi raccontare, Cecilia, quindi per questo mese di giugno che inizia a essere, a farsi sentire in tutto il suo calore, la sua afa?
2: Scusate. Dunque, benvenuti a giugno, il mese della bellezza, delle grandi fioriture, esplosioni dei colori nelle sue mille accezioni, mille forme, e benvenuto anche un po' di riposo, perché giugno, diciamo, è appunto la stagione in cui inizia il grande caldo, come tu hai ben detto. E gli interventi del giardiniere e della giardiniera sono un pochino meno frenetici del normale, diciamo, di quello che almeno è stato fino ad ora. Quindi la cosa più interessante è l'osservazione e il godere i frutti del lavoro svolto precedentemente. Infatti basta veramente, è sufficiente fare una piccola passeggiata in collina per rendersi conto di quanto sia generosa in questo momento la natura, anche dopo le belle piogge che almeno qui in Toscana abbiamo avuto. Infatti io sono appena rientrata da una lunga passeggiata carichissima di fiori, ho raccolto tantissime cose oggi, anche perché nei prossimi giorni dovrò allestire un matrimonio e lo farò con le erbe che ho raccolto in passeggiata oggi, domani continuo e poi parto per allestire il matrimonio. Quindi questo per dire che la natura si offre tantissimo, è il momento di godere di tutta questa grande generosità e bellezza, e però non è che andiamo in vacanza ancora, ancora ce ne vuole per andare in vacanza. Ci sono delle piccole cose molto importanti da fare in questo periodo nei nostri giardini e nel nostro orto. Ritorna il leitmotiv naturalmente del diserbo, perché diciamo, il crescere delle erbe indesiderate non smette mai, neanche con le temperature elevate, quindi dedichiamoci sempre a tenere le nostre aiole e il nostro orto pulito quanto si può dalle infestanti quando queste risultano così, cioè infestanti. Come dicevo anche nella puntata precedente, quindi ai lavori del mese precedente, può essere molto utile sapere identificare quelle erbe così non troppo nocive, che possono comunque anche risultarci utili in qualche modo, perché ci sono delle infestanti che per il loro ruolo di infestare possono fungere ad esempio da pacciamatura naturale, e quindi in questo caso mantenere

0: e al limite circoscriverle è molto utile. Un esempio che posso fare, che mi viene in mente, è ad esempio con l'Erigeron caldischiano, che è questa, probabilmente qualcuno che ascolta già lo conosce, è una erbacea perenne, molto rigogliosa, che ha una capacità espansiva e autodisseminante molto molto elevata. Limitarla nei perimetri giusti può aiutarci, perché comunque mantiene anche il terreno fertile e soprattutto non esposto al sole cocente, ed è anche molto bella da vedere, perché il suo aspetto è quello della margheritina, una margheritina molto piccola, bianco-rosata. Oppure mi viene in mente il convolvolo. Il convolvolo è sì, sicuramente molto molto espansivo, ma contenuto, anche questo ci può risultare utile allo stesso modo. Quindi, diciamo, il diserbo è dicevo, il leitmotiv, cioè una cosa che va sempre mantenuta nei vari mesi, diciamo, della bella stagione, perché in inverno, per fortuna, questa cosa si limita enormemente. Altra cosa importante adesso è tenere un pochino a bada alcune cose noiose come malattie fungine, e in particolare la peronospora, che è un fungo che si manifesta particolarmente in condizioni di grande caldo, quindi e si manifesta, si riconosce dal come posso dire, dal seccare a macchie alcune parti delle rose. Come non è la tiziolatura, che sarebbe il black spot, che è proprio molto circoscritta ed è delle si manifesta con delle macchie nere tonde molto perfette, la peronospora è un pochino una bruciatura della foglia abbastanza diffusa e non con una geometria precisa, quindi non è un cerchio più o meno come succede con la tiziolatura. La peronospora è molto molto importante da limitare, insomma, da controllare, perché può compromettere totalmente il raccolto, ad esempio, delle viti nella vite, e quindi pergolati di vite, come abbiamo molto spesso nelle campagne fiorentine, devono essere tenuti sotto controllo, e si interviene in questo caso con una spruzzata di ramato, semplicemente con ramato o con la poltiglia bordolese. Queste sono le cose un pochino antipatiche che però è bene saper riconoscere e intervenire tempestivamente. Nel caso in cui così non si interviene, allora davvero la pianta, la vite si defoglia totalmente, ingiallisce prima, secca le foglie, ingiallisce, perde le foglie, ma non solo. Soprattutto seccano i frutti, quindi non potremo più raccogliere la nostra uva ornamentale o uva da vino, chiaramente. Questa è molto importante.
1: Senti, mi viene da chiederti invece per quanto riguarda potature e poi anche dopo riproduzione, se questo è un periodo consono.
0: Allora, per le potature sì, diciamo, le potature, anche lì avevo accennato un po' la puntata
1: Sì,
0: precedente,
1: infatti magari si ricorda velocemente.
0: sì, si ricorda velocemente, è bene intervenire su arbusti che hanno fiorito a primavera. Quindi, se vogliamo contenere o riportare in forma un arbusto cresciuto oltre misura, è bene potarlo adesso. La fioritura è passata, ad esempio nella forsizia o nel lilà, per esempio, che hanno una fioritura abbastanza precoce in primavera. È molto utile potarli in questo momento su una buona gemma, che si riconosce perché comunque le gemme sono rigonfie in questo momento, e ridare forma, svecchiandolo anche laddove ha prodotto del secco. Quindi questo è il momento molto, molto indicato, anzi idoneo, necessario per fare questa operazione. Anche l'Espirea, per esempio, la Spirea Vanutti, anche questo è il momento di potare la Spirea Vanutti, che, come forse sapete, fiorisce su rami prodotti l'anno precedente, quindi potare adesso, stimoliamo la pianta anche a ricacciare vegetazione nuova che passerà l'inverno e che andrà a fiorire a primavera successiva del 2026. Quindi tutte le piante, così come il lillà, ma anche la forsizia che ho appena nominato, si comportano allo stesso modo ed è fondamentale potarle adesso. Per quanto riguarda le rose, che come sapete ormai chi segue questa rubrica ha capito che io ho a che fare parecchio con le rose, anche lì è necessario tenere le rose pulite dallo sfiorito senza diciamo intervenire in modo maniacale e potare troppo, ma sbocciolare, quindi potare 2-3 gemme sotto dal fiore sfiorito in modo da tenere pulita la pianta, che è anche poco interessante, insomma, con tutta la fioritura un po' passata, e stimolarla anche a ricacciare nuovi fiori, perché ancora, che siamo all'inizio, diciamo, della stagione calda, le rose rifiorenti ancora hanno tutta la vitalità per riportare i nuovi frutti, cioè i fiori. Quindi è bene tenerle pulite. E anche in questo caso, nel caso delle rose, date un'occhiata alle foglie e cercate di osservare in che stato sono, perché possono manifestare anche loro delle macchie che vanno protette con rame o polvere di roccia, per esempio. Anche questa è la polvere di roccia è un minerale, quindi, che è del tutto naturale, che si utilizza sempre come trattamento fogliare, ossia che funziona proprio di contatto, si dice, perché la polvere che si deposita sulla foglia impedisce alle spore del fungo di attaccare la foglia, e quindi può essere conveniente in situazioni in cui ancora ci sia un po' di caldo umido intervenire in questo senso.
1: Ok, allora,
0: per quanto riguarda invece la riproduzione, che mi avevi chiesto anche quello, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: Allora, per la riproduzione io ancora aspetto una quindicina di giorni, ma a breve comincerò a riprodurre tutte le arbusti mediterranei. Quindi a partire dalle piante più comuni come rosmarino, elitriso, salvia, lavanda, Flomis, io inizio intorno alla metà di giugno a riprodurle e lì le riproduco da talea, e quindi asportando una parte di un getto diciamo semilegnoso tra l'erbaceo e il legnoso, e aiutata da polvere radicanti, da ormoni radicanti, inizio tutto il taleaggio. E una volta realizzato i miei vasetti, li posiziono all'ombra. Io faccio tutto all'aperto. Negli anni ho sperimentato tantissime situazioni diverse, ma mi sono trovata molto molto bene nel fare le talee da metà giugno, diciamo, a fine giugno, e posizionarle all'ombra di una pianta. Nel mio caso io le posiziono sotto un enorme tunnel che ho fatto di banksia, coperta dalla rosa banksia, che è molto coprente, appunto, una rosa di grande sviluppo che ha ombreggiato tutto il tunnel, e lì loro stanno al fresco, riparate dal fresco, con un'ombra però molto luminosa, e radicano con una velocità incredibile. Altrimenti si utilizzano serre con ombreggianti. E la cosa importante è controllare sempre lo stato di umidità dei vasetti, che devono essere in una condizione di umidità costante, mai troppo bagnati, assolutamente mai troppo bagnati, e neanche mai troppo asciutti però. Quindi lì il controllo quotidiano è molto importante. Il modo con cui io bagno le talee è vaporizzando, quindi con diciamo la botte in spalla io vaporizzo, quindi non con un getto forte di acqua, ma con un getto nebulizzato. Questo è quello che mi aspetta, ecco, a breve.
1: Okay,
0: il lavoro
1: che ci aspetta a tutti, sì. E tutti a questo punto, perché ora bisogna metterci all'opera. Ok, direi una buona panoramica.
0: È una buona panoramica. Poi, ecco, per quanto riguarda ad esempio l'orto, è il momento di pensare alla produzione dell'orto invernale, si fa adesso e si può seminare direttamente a pieno campo tutte le crucifere, quindi cavoli, dal cavolo
1: Ottimo, ottimo.
0: broccolo al cappuccio, alla rapa, alla verza, al cavolo nero. Ora è il momento di seminare in pieno campo tranquillamente, anche lì mantenendo il terreno umido, evitando che faccia la crosta, una crosta secca e quindi diciamo facilitare la fuoriuscita del cosilerone. E un modo per farlo è con una facciamatura, quindi anche seminare e facciamare subito intorno è molto utile, in modo che appunto il terreno non si crepti e non faccia questa crosta molto dura, soprattutto laddove c'è argilla, dove il terreno è un po' duro e argilloso.
1: Certo. Bene, ti ringrazio allora per tutti questi saggi consigli.
0: Un'altra cosa che vorrei
1: vai.
0: dire, molto importante, è l'irrigazione. Quindi non solo il controllo dell'impianto di irrigazione se l'avete, la lagocciolante o quant'altro, e controllare quindi che gli augelli siano liberi, che non ci siano intasature, e soprattutto irrigare nel modo giusto, perché in questo momento che ci stiamo avvicinando davvero alla stagione molto calda, il suggerimento è di irrigare raramente ma in profondità. Raramente cosa potrebbe voler dire per un orto, diciamo, improntato? Per un orto improntato dove ora le patate sono belle fiorite, sono già belle mature, i pomodori stanno crescendo rapidamente a vista d'occhio e sono già stati legati sui tutori, in cui gli zucchini hanno già prodotto delle belle foglie, già si intravedono i primi fiori e le prime zucche piccole, significa bagnare un paio di volte a settimana, non di più, ma fare in modo che l'acqua percoli in profondità. Ecco, questa è la mia esperienza, il mio consiglio. Piuttosto che bagnare tutti i giorni, poco. Questo è fondamentale. E la stessa regola vale anche per il giardino, per l'aiole, per tutta la parte ornamentale. Quindi bagnare massimo 2 volte alla settimana e tenere la lagocciolante aperta almeno un'ora. Questo è proprio la base, anche di più se è possibile, in modo che quella goccia, cadendo sempre nello stesso punto, riesca a farsi il suo canalino e andare in profondità e la radice della pianta segue poi la via dell'acqua e quindi va in profondità anche lei.
1: Ottimo consiglio,
0: È
1: direi.
0: un ottimo consiglio per evitare che le piante appunto soccombano. Con il caldo dei 40 gradi, ecco. E per quanto riguarda il prato, invece, quindi il manto erboso, anche lì diciamo, regolate il tagliaerba col taglio alto, almeno 10 centimetri, ma anche insomma una bella altezza, in modo che il sole non bruci l'erba. E anche se poi andrà comunque ingiallendo alla prima pioggia, questa tenderà a ripartire e rinverdire immediatamente. Sbagliatissimo tenere il prato tagliato basso, come succede molto spesso nelle ville, mi capita molto spesso di vedere questa cosa con il prato tagliato dai robottini, impostato sempre uguale da dicembre a gennaio praticamente. Quindi ecco, non tenerlo basso. Il prato è molto importante che sia di una certa altezza. E anche per il prato, se avete l'irrigazione a pioggia, anche lì 1/2 volte a settimana tenuta abbondantemente, quindi che proprio il prato sia bagnato e sgradevole a camminarci immediatamente dopo, ecco.
1: Certo, come se
0: Questo è
1: fosse
0: importante.
1: una grande pioggia alla fine.
0: Come sì, emulare un pochino una bella pioggia estiva, questo potrebbe essere un po' una metafora, nel senso un'idea, ecco, a cui riferirsi
1: Certo.
0: sicuramente. E pacciamare, anche lì ritorno sempre un po' sugli stessi argomenti, ma il ruolo della pacciamatura è sempre più importante, se ancora non si è fatto, siamo sempre in tempo, lo siamo sempre in ogni momento, in tempo a pacciamare. Stendiamo qualcosa sul terreno, nelle nostre aiole, nell'orto, proprio per limitare l'evaporazione dell'acqua in primis e quindi risparmio idrico e in secondo luogo evitare appunto le crepature del terreno con le alte temperature.
1: Chiaro, chiaro. Benissimo, direi che...
0: Ah, un'altra
1: Ecco.
0: cosa, guarda, mi viene in mente, proprio visto la passeggiata che ho fatto oggi, almeno nelle colline dove bazzico, che sono le colline intorno a Fiesole, Caldine, eccetera, c'è una fioritura incredibile di perico perforatum. E quindi potrebbe essere il momento ideale per raccogliere l'iperico e farsi il proprio oleolito. Se volete vi dico come si fa.
1: Rimandiamo a una ricerca via web, dai.
0: Allora, sì, sicuramente si trova molto molto bene online. La cosa che si può dire è che è una cosa semplicissima da fare in casa.
1: E più che altro
0: Abbiamo
1: di
0: tutto il materiale
1: un'efficacia
0: per farlo.
1: incredibile.
0: Sì, è veramente semplice, i suoi poteri sono immensi, enormi, meravigliosi. Dobbiamo tutti avere sempre una boccettina di perico nelle nostre case e la raccolta va fatta comunque la mattina presto. Questa è l'unica cosa che forse non si legge molto
1: Giusto.
0: online. Va fatta una bella raccolta la mattina presto e poi dopo 21 giorni circa dalla raccolta e quindi dopo aver messo sotto olio d'oliva l'iperico lo possiamo già utilizzare. Sì,
1: Ottimo.
0: ecco, questa mi è venuta in mente proprio perché ne ho visto veramente tanto,
1: Sì,
0: veramente
1: giustamente,
0: tanto.
1: è proprio il periodo questo, infatti.
0: Sì, è anche chiamato l'erba di San
1: Esatto,
0: Giovanni,
1: lo
0: ma
1: stavo
0: qui
1: per
0: a San
1: dire.
0: Giovanni non ci si arriva. San Giovanni non ci sarà più l'iperico fiorito,
1: Eh sì, ora ormai è
0: quindi
1: un po' tutto
0: va
1: anticipato.
0: raccolto prima.
1: Perfetto, ti ringraziamo tantissimo anche per questo intervento, anche di questo mese, per il nostro giugno. E, ci risentiremo quindi a luglio, si presuppone. E, grazie
0: Questo non lo
1: ancora. Ecco.
0: garantisco perché andrò, credo, un po' via.
1: Mi sembra lecito, mi sembra
0: Inshallah,
1: giusto.
0: inshallah. Va
1: Perfetto. Allora
0: bene.
1: intanto grazie per ora. Ciao.
0: Grazie, grazie a te.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.

Ed eccoci qua, quindi avete sentito i lavori del mese di giugno nella rubrica 30 di Conta le Gemme. E siamo arrivate alla conclusione di questa puntata. Ci sentiamo, ecco, mi è venuto in mente che cosa mandarvi lunedì prossimo, perché allora, mi sembra fosse agosto scorso, avevo fatto una puntata con un esperto di rose, il quale ci aveva raccontato come gestire le rose un po' in generale, ma soprattutto nel periodo estivo, quindi questi grandi caldi, poca acqua, siccità, eccetera, eccetera. Quindi, siccome per questioni organizzative non eravamo riusciti a farla a inizio estate dell'anno scorso, beh, mi sembra lunedì prossimo, allora che sarà il 9 giugno, un momento ottimo per farvela risentire così che siete più preparate, più prevenute a queste estate che è già iniziata, anzi direi. Come dicevo, è finita la puntata di oggi, ci risentiamo lunedì prossimo. Prima di concludere, ovviamente, un ultimo pezzo musicale e anche un grazie al sottofondo rumoristico musicale che avete sentito durante le letture di quest'oggi e probabilmente ritornerà qui con noi, con voi, in voce su Radio Wombat, su Nervature. E intanto godetevi questa serata di questa festa della Repubblica. Un ciao caloroso a tutte e tutti.

No, a volte succede che i download funzionano male e l'audio fa schifo e io non ce la posso fare, quindi mi mando un altro pezzo perché niente, questo non si poteva sentire. Buona serata ancora a tutte.

in

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: vai!
1: No,
2: ripetiamolo.
1: Raga, vabbè, è facile,
3: era perfetto.
1: Radio, la mia radio.
2: È difficile dopo.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

porterà la guerra santa. Il Shifan che purificherà l'intero universo e ci farà

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

vostro tempo è giunto. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.
11: This is dedicated to Betty Lombard. Come rain or come shine, saw the ocean by the sea in Florida.

0: va male, agire.
1: Eccoci qua, ciao a tutti, ciao a tutte, state ascoltando Radio Wombat, questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone mentre ci avviamo verso il periodo natalizio, sempre atteso in tante contraddittorie maniere, da chi si aspetta dei buoni regali, chi si aspetta delle grandissime scocciature dai parenti, ma insomma è in qualche modo un giro di boa nel calendario, quindi va da sé che ne dobbiamo in qualche modo tenere conto e anche così, senza troppo impegno, parlarne. Quindi i miei saluti, diciamo buone feste a chi avrà la possibilità di fermarsi un po' dall'attività di lavoro, a chi farà qualcosa di piacevole, chi invece si aspetta solo beghe e scocciature, tutta la mia solidarietà. Comunque, detto questo e fatti i saluti, faccio anche un po' un minimo bigliettino da visita per chi tra voi ci dovesse ascoltare la prima volta. Come ho già detto, questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, si chiama Stampa Rassegnata, per fare un po' il verso all'idea della rassegna stampa, che è quell'attività con cui chi è bravo legge tutti i giorni i giornali per farsi un'idea di quelle che sono le questioni sul dibattito pubblico, di come questo dibattito pubblico viene propriamente costruito più che rendicontato dai media, che appunto sono dei costruttori del dibattito pubblico e dell'immaginario collettivo. E lo facciamo questa attività in modo non troppo sistematico, ci prendiamo sempre una settimana di distanza rispetto a quello che succede ed esce sui giornali, lo facciamo un po' per sopravvivere noi, nel senso che dobbiamo avere un po' il tempo di guardare i giornali, selezionare alcuni articoli che ci sembrano interessanti, scartare quelli sui quali non abbiamo nulla da dire, ovviamente non essendo dei tuttologi, e nello stesso tempo anche per coltivando dei contatti da lungo tempo ormai, aprire i nostri microfoni a delle istanze sul territorio che probabilmente